0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso alla scoperta del cervello. È grigio? Non è vero. Sì, il cervello dal vivo non è proprio il massimo da vedere. Immerso nella formaldeide dei laboratori assume un aspetto grigiastro tendente al giallo. Ma finché è in vita il cervello mostra anche altri colori: rosso rosato per la presenza dei vasi sanguigni che lo irrorano, bianco per la cosiddetta sostanza bianca che comprende i fasci di fibre nervose che connettono le centinaia di miliardi di neuroni presenti al suo interno, e poi anche nero nella substanza nigra, una formazione neuronale di colore scuro implicata in alcune funzioni motorie. C'è naturalmente anche il grigio della cosiddetta materia grigia all'insieme dei corpi di neuroni, ma il nome serve più che altro a differenziarla dal colore chiaro della sostanza bianca, e ne usiamo solo il 10%. Anche questo non è vero, perché il cervello è un organo molto dispendioso dal punto di vista energetico ed evolutivo. Non avrebbe senso avere un tale surplus di cellule nervose inutilizzate. Il falso mito ha origine nelle dichiarazioni dello scrittore e psicologo americano William James, secondo il quale sfruttiamo solo una piccola parte delle nostre risorse mentali. Le tecniche di imaging cerebrale lo hanno smentito, mostrando che gran parte del cervello è coinvolta anche durante le attività più semplici, come dormire. La percentuale ha senso solo se si pensa la natura delle cellule del cervello, costituite per il 90% da cellule gliari con la funzione di nutrimento e un supporto di 10% di neuroni. Quello umano è il più grande? Non è proprio così. Il cervello umano in media pesa 1360 grammi, più o meno quanto quello di un delfino. Quello di un capodoglio, meno brillante del delfino, arriva a 7800 grammi e quello di un orango ad appena 370 grammi. Come si nota, no? Non sono le dimensioni assunte dal cervello a determinare l'intelligenza del suo proprietario, piuttosto è il rapporto delle sue dimensioni con il resto del corpo. Per gli uomini questa relazione è di circa 1 a 50, per gli altri mammiferi in media da 1 a 180 e negli uccelli è 1 a 220. Sotto pressione lavora meglio, non è vero neanche questo? Certo, sarà capitato di pensarlo dopo aver portato a termine con successo una scadenza che sembrava insopportabile, ma il fatto di essere riusciti nell'impresa non significa aver svolto un lavoro di qualità. Lo stress è un pungolo efficace che spinge ad accelerare i tempi e a smettere di procrastinare, ma gli ormoni rilasciati nei momenti frenetici sono efficaci solo in brevi situazioni di emergenza. Alla lunga infatti finiscono con l'interferire con l'abilità del cervello di assimilare conoscenza. Sotto pressione è più facile compiere errori di omissione e portare a termine il compito in modo sbrigativo, senza contare che le grandi idee arrivano quando la mente è lasciata libera di divagare. Abbiamo poi i due emisferi, quello sinistro per l'ordine e il destro per la creatività. Non funziona proprio in questo modo. Il mito poi affonda le sue origini nelle prime osservazioni degli effetti di lesioni cerebrali effettuate nell'Ottocento, quando si scoprì che un danno in uno nell'altro emisfero causava la perdita di specifiche abilità. Ma studi successivi e le moderne tecniche di imaging cerebrale hanno dimostrato che emisfero sinistro e destro sono fortemente interconnessi e che sia i compiti strategici, verbali e matematici, sia quelli creativi e relativi all'immaginazione, implicano attività in tutto il cervello, non solo quindi in una delle due parti. Finiamo poi con l'effetto Mozart, che effettivamente funziona. Ascoltare un piacevole brano musicale fa aumentare il livello di dopamina, un neurotrasmettitore nel cervello, un fattore che molto probabilmente migliora le prestazioni cognitive. Ma questo non accade solo con la musica classica, funziona per esempio anche con Justin Bieber o addentando una barretta di cioccolato. Il mito ha origine nell'università di California ad Irvine nel 1993, in cui si sosteneva che l'ascolto di 10 minuti di sonata di Mozart avesse migliorato alcune funzioni cognitive di un gruppo di soggetti. La ricerca poi è stata smentita da successive analisi. E con questa prima parte io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: This one's called Hi Hello.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Rewind.
1: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
2: E allora benvenuti alla 106esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che in questo caldo luglio chissà dove ci porterà. Sicuramente non ci potrà portare a sciare, ma già capisco che la 106esima puntata parlerà sicuramente di qualcosa che avrà a che fare con il
3: caldo,
2: con
3: mare,
2: il caldo.
3: Vacanze.
2: No, lascia perdere. Ciao Valentina, benvenuta.
3: Ciao Giuseppe.
2: Lascia perdere gli animali col condizionatore, ce n'ha già parlato, per favore.
3: Sì, infatti. Questa è una puntata che ormai è proprio, la chiamerei una puntata della tradizione.
2: Una,
3: no?
2: Tradizione, la tradizione, ecco.
3: Sì.
2: Cioè, ritorniamo alle origini.
3: Sì, una puntata della tradizione, perché io la prossima settimana andrò via qualche giorno con i miei bambini e con la mia famiglia. E quindi mi piace sempre salutare i nostri ascoltatori, certo, ricordando tutte le puntate che abbiamo fatto insieme, di tutte le cose strampalate di cui
2: tutto.
3: Abbiamo parlato.
2: Come strampalate? No,
3: strane, sì.
2: Anche quelle strane,
3: però tutte cose belle.
2: Quelli che volano dormendo.
3: Esatto. Quelli che dormono volando.
2: Sì, quelli esatto.
3: Che
2: quelli
3: si
2: hanno otto cervelli.
3: Insomma, chi sangue blu.
2: C'hai detto, sì, è allucinante.
3: Chi più ne ha più ne mette. Abbiamo parlato un po' di tutto e ora ci riposiamo un attimo. No? Ci riposiamo, però molto spesso quando io propongo sempre alle persone di adottare un cane, un gatto, così.
2: Che ti dicono?
3: Mi dicono: ma poi come faccio quando vado in vacanza?
2: È semplice.
3: Ecco qua come nasce questa puntata,
2: ecco,
3: di oggi.
2: Brava, perché stavo per dire la castroneria che non ci sta, perché chi lo fa bisognerebbe metterlo.
3: L'abbandono.
2: Brava, esatto. No, ma ne abbiamo parlato qualche volta, no?
3: Sì,
2: che
3: sì,
2: molto spesso
3: esiste,
2: sono usati come giocattoli, ti regalo il canino, il gattino e poi te lo trovi in autostrada. Assolutamente da prendere.
3: Esatto.
2: Lasciamo perdere cosa gli farei. Ma
3: no, infatti, se avete questo pensiero non lo prendete.
2: Che penso che poi sia anche un reato, ora penale, no? Mi pare.
3: Sì, è un reato, però comunque, nonostante questo, le persone
2: questo si faceva solo per ovviamente ironizzare
3: no famette. Anzi per portare a galla un problema.
2: Però ora ti faccio un esempio: io non sono tanto d'accordo che tu prendi il tuo bel cagnolino e te lo porti in America in aereo, insomma.
3: Ah vabbè, certo,
2: dai,
3: infatti
2: a tutto ci può essere un limite,
3: certo,
2: no?
3: Se in America ci stai 6 mesi va bene, ma
2: fai?
3: Se ci stai 2 settimane.
2: Ma poi un cucciolo, un cane che si sposta volentieri, tu una volta mi hai detto di no.
3: No, allora diciamo che ci sono varie opzioni, no? Il cane, generalmente, qui bisogna distinguere assolutamente tra cane e gatto. Il cane generalmente è più volenteroso di andare via con i proprietari, quindi il cane, l'abbiamo detto tante volte, ha il suo branco che è la nostra famiglia. Lui vive per questo branco, ha bisogno del suo branco per sopravvivere e quindi li segue volentieri. Quindi bisogna valutare il tipo di vacanza che si fa, perché se prendiamo un appartamento per esempio, cioè il cane può venire con noi e continua a fare la stessa vita che fa in casa, insomma.
2: Ho capito, però se tu vai al mare che lo porti in spiaggia,
3: allora ecco, io le spiagge per i cani sono tantissime e attrezzatissime. Io personalmente sono un po' contraria a tenere il cane in spiaggia tutto il giorno o comunque nelle ore calde, perché la sabbia è rovente, noi non stiamo sulla sabbia, noi stiamo sul lettino, andiamo in acqua e anzi quando dobbiamo attraversare dall'ombrellone all'acqua corriamo parecchio, perché quella sabbia brucia. Il cane invece sta per
2: tanto
3: terra.
2: Metto una foto che hai mandato a te, che insomma
3: sì,
2: io ora...
3: Allora queste sono le foto che scherzando ti metto sempre.
2: Sì, no è vero, cioè, non so quanti sono contenti loro, ma insomma
3: no,
2: vabbè.
3: Per niente.
2: Vabbè,
3: quindi ecco, portarlo con noi in vacanza ha senso se abbiamo la struttura che ci ospita, la casa piuttosto che l'albergo, fresche, dove il cane può passare le ore più calde. Ecco, poi può essere bellissimo portarlo per fare una passeggiata la mattina presto sul lungomare, se è un cane che ama l'acqua può fare il bagno la mattina presto o la sera più tardi. Quindi però bisogna secondo me sempre scegliere una via di mezzo, quindi non partire con l'idea di tenere il cane sempre con noi, perché comunque non ha le nostre armi. Prima di tutto non suda, quindi non riesce a termoregolare il
0: corpo. E come si autoregola?
3: È male.
0: Con la lingua?
3: Sudano soltanto dai polpastrelli e quindi iniziano ad andare in affanno proprio per raffreddarsi. Quindi ecco, poverino, secondo me tenerlo, pensare di tenerlo tutto il giorno con noi non ha molto senso. Ma la stessa cosa vale se si vuole andare in montagna e fare delle escursioni, delle lunghe camminate. Anche se è un cane abituato a camminare, in montagna il sole picchia tantissimo.
0: L'altitudine gli fa niente?
3: No. Però il sole picchia tantissimo, quindi stessa storia, non può stare sotto il sole per tante ore durante le ore più calde, anche perché il terreno, l'asfalto diventano roventi, quindi non si possono portare. Quindi ecco, bisogna un po' scegliere anche
0: quindi
3: la vacanza.
0: Quindi cosa potresti consigliare?
3: Allora, cioè? Sì, io vi consiglio assolutamente o di scegliere una vacanza che sia a misura anche del vostro amico a quattro zampe, quindi per esempio un appartamento oppure un hotel di questi organizzati ad accogliere i cani, dove il cane può rimanere le ore più calde. Tanto alla fine si parla di cani di famiglia, quindi sono abituati a restare soli alcune ore. Quindi non è che in vacanza questa cosa cambia, ok? Il primo giorno di ambientamento nella nuova situazione, ma passato quello lui può stare a casa, certo, come sta, certo, a casa quando andate a lavorare. Ecco, non bisogna pensare che se si porta in vacanza deve sempre stare con noi, perché questo non avviene nella vita quotidiana. E comunque con queste temperature è molto pericoloso portare il cane, perché ricordiamo che il colpo di calore è potenzialmente mortale.
0: Per il cane, ma anche per noi, insomma.
3: Sì. Però prima di arrivare a un colpo di calore, insomma, abbiamo vari armi, loro no. Ok, quindi questa è la prima scelta.
0: Ecco, ma eventualmente se uno non può fare questo, no?
3: Bravo, infatti, la seconda scelta, certo, ormai è pieno di pensioni per cani piuttosto che dog sitter che fanno lo stesso lavoro, ma a domicilio. Quindi. Cioè? Ogni volta che serve vengono a casa vostra, portano fuori il cane, si giocano e continuano le loro abitudini che hanno sempre.
0: Io la vedo male se c'è uno che ha un appartamento che tiene un cane, poverino.
3: Vabbè, ma tanto quel cane si è abituato a vivere in appartamento, è abituato a uscire quattro volte al giorno, tre volte al giorno.
0: Comunque tu dici ci sono comunque strutture che
3: ci sono sia persone che vengono a casa le volte che gli viene richiesto a portare fuori il cane e quindi continuare con le abitudini. Se è un cane abituato a uscire quattro volte al giorno e mangiare due volte al giorno, questa persona verrà a casa vostra quattro volte al giorno per portarla fuori, due volte gli darà da mangiare. Oppure ci sono delle pensioni per cani che sono assolutamente custodite.
0: Ci sono anche Arezzo qua?
3: Tantissime.
0: Ah, sì?
3: Sì, ora ci sono due tipi di pensioni. Le pensioni che hanno le casette singole, che poi da pensione a pensione cambia, c'è solo la casetta piuttosto che la casetta con la recinzione davanti, così che il cane può fare dentro e fuori.
0: Quindi tanti posti, cioè tanti, sì, separati. Insieme.
3: Allora,
0: animali.
3: No, ci sono delle aree di sgambamento dove se ci sono dei cani compatibili escono insieme, altrimenti no.
0: Compatibili.
3: Sì, oppure se avete due cagnolini li tengono insieme, certo.
0: Ecco,
3: e ormai ci sono anche le pensioni casalinghe, che sono delle persone che mettono al servizio di questo la propria casa e ovviamente sotto compenso tengono questi cani che sono abituati a stare in casa, in casa.
0: Va bene, io sono un po' scettico, però, perché cioè, insomma, a fin dei conti, se il cane è comunque
3: un membro della famiglia,
0: capisci,
3: dici,
0: no?
3: Te.
0: E allora, cioè, anche questo ci vuole anche responsabilità nel dire: non è che te lo vado in vacanza, di dirci grazie, ti lascio come un pacco postale. Cioè, è giusto, vabbè, è doveroso, però, se uno dice voglio andare in vacanza, vabbè, te se c'hai vacanza,
3: te sei della scuola di pensiero, devo trovare una soluzione per
0: portarlo
3: con me.
0: Io sono con me, e questo fatto salvo anche un'altra cosa,
3: sì,
0: che forse diventa diventa un pochino anche, come dire, posso diventare anche antipatico su questo discorso, però bisogna pensare anche a questo. In un contesto dove possono coesistere, possono stare ovviamente io e il mio cane o il mio gatto, chi voglio io, senza però che magari ci sia disturbo per altri.
3: Sì,
0: questo guarda che è importante, perché a volte qualcuno sdogana il fatto, c'ho il cane, faccio quello che voglio.
3: Io sono d'accordo, anche io sono della tua scuola di pensiero, io cerco sempre soluzioni e con cui gli animali che mi devo portare dietro possano venire con me senza soffrire loro, senza dar noia agli altri e senza fargli prendere troppo caldo.
0: Da quello che capisco comunque il più impegnativo è il cane, perché il gatto si muove.
3: Allora, il gatto è un altro mondo, si sa, no?
0: Intanto io ti metto queste immagini che a me questo è il gatto, c'è poco da fare.
3: Questo è il gatto, ma questo sembra un gatto in vacanza,
0: perché,
3: no?
0: Perché in realtà, il radio non ci vede, no? Ma avete presente un gatto con gli occhiali su uno sdraio che si beve un cocktail?
3: Ma questo, vorrei precisare una cosa per far capire benissimo, questo non è un gatto in vacanza con il proprietario.
0: Questa è a casa.
3: Questo è il gatto a casa quando il proprietario è in vacanza.
0: È vero, sì, chi ha i gatti può capire questo concetto.
3: Sì, assolutamente. Allora, il gatto cambia tutto, perché il gatto vuole stare a casa sua.
0: Esatto.
3: Assolutamente la cosa migliore, poi che c'entra, se c'è una necessità diversa, tutto si fa, però il gatto sta bene a casa sua. E vi dirò di più, non è che gli importa tantissimo che voi siate andati in vacanza.
0: No.
3: Cioè, sì, quando torniate sarà felice, ma anche quando partite, insomma. È un po' come un mobile che va e viene dalla casa.
0: Sì, il gatto.
3: No, ora noi la esasperiamo questa caratteristica del gatto, perché a noi da gattari ci piace questa filosofia felina.
0: La
3: no?
0: filosofia del gatto è o lo ami o non lo ami. Quindi
3: esatto.
0: Quando lo ami a tutto tondo.
3: Quindi,
0: il gatto, dire ci sono io, ma vieni quando te lo dico io.
3: Esatto, quindi diciamo che la soluzione ideale per il gatto è proprio una persona di fiducia, se c'è un vicino di casa, un parente, un amico, piuttosto che una persona che fa questo lavoro, che va a casa vostra durante la vostra assenza a dare da mangiare, pulire le lettiere, quindi controllare il gatto senza però toglierlo dal suo.
0: Tanto ascolta, qualcuno potrebbe dire, al contrario del cane, il gatto dorme tutto il giorno. Quanto dorme un gatto più o meno?
3: Tantissimo.
0: È vero,
3: tantissimo. Quindi figurati, anzi se la prende proprio come vacanza.
0: Te lo immagini, infatti.
3: Però io ho portato un sacco di foto mie.
0: Questo che è Rossino?
3: Sì, questo è Leone, il mio
0: Leone,
3: gatto.
0: Sì.
3: Perché comunque ci sono delle eccezioni che confermano la regola,
0: cioè?
3: No? Perché per esempio Leone è un gatto cieco, lui non è vedente, quindi lasciarlo a casa diventa un problema, perché comunque dovrei veramente pagare una persona che va a casa mia un sacco di volte, perché per lui anche delle piccole cose possono diventare.
0: La lettiera riesce a trovarla?
3: Sì, lui a casa trova tutte le cose, fa tutto, però se cioè per esempio l'altra sera lui aveva una cuccia di quelle tutte chiuse, gli si è catapultata per terra e lui non riusciva più a uscire, perché lui non ha il senso di dove è, non vede niente, quindi se una cosa viene minimamente spostata di casa lui non
0: si orienta. Questo che vediamo in foto?
3: È lui, questo è Leone al mare.
0: Un occhio ce l'ha.
3: Sì, un occhio ce l'ha, ma non è un occhio vedente.
0: Come si fa a vedere che un gatto non vede?
3: Cioè, su quest'occhio non ci sono dubbi, perché è solo pupilla, proprio un occhio.
0: Ma è nato così?
3: Non credo che Leone sia nato così.
0: Capito.
3: Credo che dall'altro occhio ci vedesse, perché ha avuto non poche difficoltà ad abituarsi a questa situazione.
0: E
3: cosa che non succede per i gatti che nascono ciechi.
0: Quindi diciamo così, se comunque il vostro animale ha delle problematiche in questa maniera, c'è poco
3: da
0: fare.
3: Esatto,
0: ecco.
3: Ha bisogno di stare con voi. Lui ha la fortuna di essere un gattino che si ambienta facilmente, sempre, in tutte le circostanze.
0: Dormi.
3: Sì, lui non... Ma guarda, ormai è vero che io lo porto sempre nello stesso luogo. No, lui sta a casa.
0: Artiglio l'aiuta, sì.
3: Sì, tantissimo. Però gli altri tre, che comunque sono gatti in salute...
0: Quanti ne hai di gatti?
3: Quattro.
0: Quattro gatti.
3: Sì. stanno a casa, loro rimangono a casa con appunto persone di fiducia che vanno a rabboccare le crocchette, mettere acqua fresca, pulire le lettiere.
0: Ascolta, a proposito dei gatti, ma lo sai, io visto che tutte le domeniche passo da Lignano, no? Allora Rossino non lo trovo più,
3: no,
0: non l'ho visto più. E onestamente prima mi sembravano tanti questi gatti, ora,
3: ora
0: o forse ci passo in un orario che si imboscano,
3: forse fa più caldo e quindi
0: vabbè, speriamo bene,
3: speriamo.
0: Speriamo bene, erano tantissimi, ti ricordi il video?
3: Sì.
0: Va bene, senti, noi abbiamo parlato di gatti e di cani, ma scusa, qual è il terzo?
3: Il coniglio.
0: Il coniglio, il più diffuso è il coniglio?
3: Sì, sì. Il terzo animale per diffusione dopo il cane e il gatto è il coniglio.
0: Non è una bella, come siamo quei noi varani?
3: No, no, l'iguana.
0: No, varani, cavolo.
3: No. Allora, il coniglio.
0: Il coniglio che gli fai?
3: Il coniglio dipende che tipo di vita fa il coniglio. Allora, io sono molto contraria ai conigli che vivono in gabbia tutta la vita. Quindi, ecco, se è questo il caso, secondo me è un concetto proprio sbagliato.
0: Come vivono?
3: Ci sono conigli che vengono presi come animali domestici e vivono in gabbia tutta la vita.
0: Ma non lo lasciano tutto in giro per casa chi c'ha il coniglio, no?
3: Non tutti, no. Quindi ecco, dipende un po' dalle abitudini del coniglio. Il coniglio però è un animale che soffre tantissimo il caldo, mentre non soffre il freddo, assolutamente, lui al freddo sta benissimo, però soffre tantissimo il caldo, quindi bisogna valutare bene questa cosa. Poi è un animale preda, quindi anche portarlo in macchina, insomma, io non lo farei.
0: Non lo faresti?
3: No.
0: Ho ritrovato la foto di quel gatto di quella mia amica, mi sembra si chiamasse Gastone, come
3: si chiamava
0: questo? Guarda qua, 11 kg di gatto, questo lo lasci a casa, puoi stare un mese senza mangiare.
3: Lui è a posto.
0: Ma è simpaticissimo.
3: Lui ha le scorte.
0: No, vabbè, anche troppo così, dai. Eppure ha detto, dice, oh, io non gli faccio niente, dice, sono due, questo è diventato così. Vabbè.
3: Diciamo che secondo me mangia per due.
0: Se questo il colesterolo ce l'ha, insomma.
3: E penso proprio
0: di sì. Va bene. E vabbè, comunque con questa bella immagine di gatti, chissà perché ci piacciono tanti gatti, però anche i cani.
3: Anch'io.
0: Cani sono più impegnativi, secondo me.
3: Certo.
0: Sono molto più impegnativi.
3: Certo.
0: Poi magari l'affetto te lo danno in maniera differente, per carità, però.
3: Sì.
0: Va bene, comunque importante, sì, è vero, tempo di vacanze, tutto quello che volete, però gli animali non sono
3: più
0: non
3: che
0: sono...
3: altro, organizzatevi per tempo, anche se decidete
0: in aereo, lo sai che ora possono andare sul sedile in aereo.
3: Sì, ma porini, loro
0: ma come fa? No, ma porini o anche chi è vicino, scusa.
3: Sì, ma dai, anche loro, insomma, è un po' una forzatura.
0: Fino a 60 kg? No,
3: immagino, mi sa fino a 30.
0: Immagino un canone grosso.
3: Comunque, al di là dell'aereo, anche lo spostamento più veloce, più in macchina e soprattutto poi la permanenza, valutate bene se diventa un problema per voi e per lui, cioè appunto è pieno di strutture.
0: Ma poi occhio, se dovete portarli via, ricordatevi, ci sono paesi che non è come in Italia, in Spagna per esempio i perros stanno fuori, insomma, non è che va bene. Allora, comunque i nostri animali noi gli si vogliono tanto bene, quindi questa è un'occasione per dimostrarlo ancora una volta.
3: Sì, essere proprio obiettivi, pensare a loro, quindi
0: ora ti faccio
3: se
0: un'altra
3: si
0: domanda,
3: decide
0: dopo
3: di lasciarlo in una struttura, portiamocelo prima, facciamogliela
0: prima
3: conoscere, facciamogli conoscere le persone. Lo so che costa, però
0: senti, allora il quarto animale più diffuso?
3: Il furetto, c'è anche l'anagrafe.
0: No, ma non me lo dire.
3: Sì.
0: Ormai siamo a 5.
3: No, dopo non li so.
0: Non lo so, il furetto.
3: Sì, c'è anche l'anagrafe.
0: Tipo quella donnolina.
3: Sì, in realtà questa è una statistica vecchia, perché ora sono passati di moda.
0: Insomma, i pappagalli? Ci sono
3: pochi e poi non sono tracciati, perché per esempio le anagrafe c'è canina, felina, conigli e furetti.
0: Ah, magari gli animali, gli uccelli è giusto che volino, facciano un po' quello che vogliono, è vero, sei d'accordo. Va bene, Vale, allora noi ci rivediamo oppure sei già in vacanza la prossima volta?
3: No, sono in vacanza.
0: Allora noi ti facciamo tanti auguri, buona vacanza a te, alla tua bella famigliola e
3: noi nel frattempo metteremo qualche replica, così
0: ovviamente.
3: Così ripercorreremo insieme Tutte le
0: repliche le sceglie lei, quindi
3: tutte le nostre tappe.
0: Esatto. Va bene, allora noi ci rivedremo quando torni dalle vacanze.
3: Presto,
0: grazie come sempre,
3: presto,
0: stacci bene.
3: Grazie.
0: Tornerai abbronzata, quindi chissà se il gatto ti riconoscerà, sì, sicuramente. E appuntamento allora al mesetto?
3: No, 2 settimane.
0: 2 settimane, basta. Tutta sta confusione per
3: esatto,
0: 2 settimane.
3: Sì.
0: Ciao Ale, grazie,
3: ciao,
0: buone vacanze.
3: Prossima, ciao.
1: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 2 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.29 e tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 7.29 e sorge alle 22.30, luna calante. La chiesa ricorda San Bernardino Realino e Maria Santissima della Visitazione, patrona di Enna.
0: Accadde oggi.
1: Il 2 luglio del 1947, nei pressi di Roswell, nel New Mexico, precipitò un oggetto non identificato, presumibilmente un pallone sonda della United States Air Force. La vicenda divenne famosa per le prime notizie divulgate dai giornali, secondo cui si sarebbe trattato di un UFO, cui seguì il presunto recupero da parte dei militari statunitensi di materiali extraterrestri, compresi i corpi di alcuni alieni.
0: Benessere naturale.
1: Malva contro la colite nervosa. La malva ha proprietà calmanti ed emollienti, in grado di rilassare e decongestionare l'apparato digerente, aiutando a contrastare la colite nervosa. L'infuso si prepara con 5 g di foglie di malva, 5 g di fiori di tiglio, 5 g di foglie di melissa e 300 g di acqua. Si lasciano malva, tiglio e melissa nell'acqua bollente per 15 minuti, si filtra e si beve mattina e sera una tazza di infuso tiepido. È utile anche applicare sullo stomaco compresse imbevute di infuso concentrato di malva.
0: Consigli pratici.
1: Ortica, utile nell'orto. Il macerato di ortica è utilissimo nell'orto. Si fa macerare un chilo di ortiche senza radice in 10 litri di acqua, fino a quando il liquido scurisce e smette di schiumare. Ci vorranno all'incirca 7-10 giorni, meglio se si espone il recipiente al sole. Il macerato filtrato e versato sul terreno in luna calante allontana le formiche. Spruzzato sulle piante per 3 giorni consecutivi ogni 3 settimane, combatte numerosi insetti, gli acari e il ragnetto rosso.
0: Hanno detto:
1: coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 2 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Martiniano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 luglio l'editore Diego Fabbri, lo stilista Pierre Cardin, lo scrittore Herman S., Michele Santoro, Alba Parietti e l'attrice e regista Margot Robbie. Tu che festeggi

0: Ariete, le opportunità non mancano. Per afferrarle però dobbiamo gettarci nella mischia e correre qualche rischio. Se con l'amore le cose non girano, ci consolano gli amici. Da loro impariamo l'arte della leggerezza. Toro, non è il caso di tremare per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto se i risultati dovessero essere inferiori alle attese. Non permettiamo che i turbamenti emotivi possano interferire con la nostra naturale concretezza. Gemelli, la luna in trigono a Marte e Urano si fa garante di tenacia, serenità e apertura verso gli altri. Stiamo però col fiato sospeso per una faccenda a cui teniamo tanto, soggetta a fattori imprevisti e imprevedibili. Manteniamo l'ottimismo. Cancro, riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Finanze nelle grazie del cielo, mutui, prestiti a tasso agevolato, lasciti e vecchi debiti in riscossione. Leone, le vacanze o una partenza sono ideali per allontanarci dal solito ambiente. Cambiare ritmo e abitudini produce una completa rigenerazione. Discussioni appassionate riguardo le situazioni che ci stanno più a cuore. Vergine, anche se non tutto procede secondo i programmi, la nostra presenza umile ma intelligente è preziosa per coloro coi quali collaboriamo. Manteniamo il nostro equilibrio senza avere fretta di concludere qualcosa che potrà svilupparsi più avanti. Bilancia. Un antidoto contro le preoccupazioni ce lo fornisce la luna in acquario. L'affetto degli amici dà risultati prodigiosi. Conoscenze da coltivare. Dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e carica vitale. Scorpione. Il lavoro è il grande protagonista e il chiodo fisso del momento. Troviamo un compromesso tra le ambizioni personali e le esigenze dei nostri cari. Sembra difficile conciliare la vita professionale e quella familiare, ma non è impossibile, quindi diamoci da fare. Sagittario, in treno, in aereo, in auto, fuori città, ci attendono le novità che cerchiamo. Inviti, nuovi incontri, un rapporto amichevole e indipendente che soddisfa il nostro bisogno di libertà. Capricorno, non facciamoci assorbire dalle questioni pratiche, anche se oggi appaiono insormontabili come montagne. Una pausa in solitario è una benedizione. Con l'amore siamo un po' i ferri corti, confusi e demotivati. Cerchiamo diversivi. Acquario, giovedì insieme alla luna nel nostro segno per una giornata allegra dove libertà e socievolezza saranno le parole chiave. In linea con questo clima, niente vincoli, tutto è affidato all'improvvisazione e a ciò che offre il presente. Pesci, atmosfera sostanzialmente tranquilla, assecondiamo il bisogno di svago, di riposo e di buona stimolante compagnia. Seguiamo da vicino l'andamento dei nostri progetti, ma concediamoci anche un pizzico di leggerezza in libertà. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: la vita mi sembra troppo breve per spenderla ad odiare e a tener conto dei torti altrui. Charlotte Bronte.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso alla scoperta del cervello. È grigio? Non è vero. Sì, il cervello dal vivo non è proprio il massimo da vedere. Immerso nella formaldeide dei laboratori assume un aspetto grigiastro tendente al giallo. Ma finché è in vita il cervello mostra anche altri colori: rosso rosato per la presenza dei vasi sanguigni che lo irrorano, bianco per la cosiddetta sostanza bianca che comprende i fasci di fibre nervose che connettono le centinaia di miliardi di neuroni presenti al suo interno, e poi anche nero nella substanza nigra, una formazione neuronale di colore scuro implicata in alcune funzioni motorie. C'è naturalmente anche il grigio, della cosiddetta materia grigia, l'insieme dei corpi di neuroni, ma il nome serve più che altro a differenziarla dal colore chiaro della sostanza bianca, e ne usiamo solo il 10%. Anche questo non è vero, perché il cervello è un organo molto dispendioso dal punto di vista energetico ed evolutivo. Non avrebbe senso avere un tale surplus di cellule nervose inutilizzate. Il falso mito ha origine nelle dichiarazioni dello scrittore e psicologo americano William James, secondo il quale sfruttiamo solo una piccola parte delle nostre risorse mentali. Le tecniche di imaging cerebrale lo hanno smentito, mostrando che gran parte del cervello è coinvolta anche durante la

0: attività più semplici, come dormire. La percentuale ha senso solo se si pensa alla natura delle cellule del cervello, costituite per il 90% da cellule gliali con la funzione nutrimento e un supporto di 10% di neuroni. Quello umano è il più grande, non è proprio così. Il cervello umano in media pesa 1360 grammi, più o meno quanto quello di un delfino. Quello di un capodoglio, meno brillante del delfino, arriva a 7800 grammi e quello di un orango ad appena 370 grammi. Come si nota, no? Non sono le dimensioni assunte dal cervello a determinare l'intelligenza del suo proprietario, piuttosto il rapporto delle sue dimensioni con il resto del corpo. Per gli uomini questa relazione è di circa 1 a 50, per gli altri mammiferi in media da 1 a 180 e negli uccelli è 1 a 220. Sotto pressione lavora meglio, non è vero neanche questo? Certo, sarà capitato di pensarlo dopo aver portato a termine con successo una scadenza che sembrava insopportabile, ma il fatto di essere riusciti nell'impresa non significa aver svolto un lavoro di qualità. Lo stress è un pungolo efficace che spinge ad accelerare i tempi e a smettere di procrastinare, ma gli ormoni rilasciati nei momenti frenetici sono efficaci solo in brevi situazioni di emergenza. Alla lunga, infatti, finiscono con l'interferire con l'abilità del cervello di assimilare conoscenza. Sotto pressione è più facile compiere errori di omissione e portare a termine il compito in modo sbrigativo, senza contare che le grandi idee arrivano quando la mente è lasciata libera di divagare. Abbiamo poi i due emisferi, quello sinistro per l'ordine e il destro per la creatività. Non funziona proprio in questo modo. Il mito poi affonda le sue origini nelle prime osservazioni degli effetti di lesioni cerebrali effettuate nell'Ottocento, quando si scoprì che un danno in uno o nell'altro emisfero causava la perdita di specifiche abilità, ma studi successivi e le moderne tecniche di imaging cerebrale hanno dimostrato che emisfero sinistro e destro sono fortemente interconnessi e che sia i compiti strategici, verbali e matematici, sia quelli creativi e relativi all'immaginazione, implicano attività in tutto il cervello, non solo quindi in una delle due parti. Finiamo poi con l'effetto Mozart, che effettivamente funziona. Ascoltare un piacevole brano musicale fa aumentare il livello di dopamina, un neurotrasmettitore nel cervello, un fattore che molto probabilmente migliora le prestazioni cognitive, ma questo non accade solo con la musica classica, funziona per esempio anche con Justin Bieber o addentando una barretta di cioccolato. Il mito ha origine nell'università di California ad Irvine nel 1993, in cui si sosteneva che l'ascolto di 10 minuti di sonata di Mozart avesse migliorato alcune funzioni cognitive di un gruppo di soggetti. La ricerca poi è stata smentita da successive analisi. E con questa prima parte io vi lascio, alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Vola con Radio Fly.
4: Radio Fly.

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 2 luglio 2026. Il sole sorge alle 5:29 e tramonta alle 20:39, ora legale. La luna tramonta alle 7:29 e sorge alle 22:30, luna calante. La chiesa ricorda San Bernardino Realino e Maria Santissima della Visitazione, patrona di Enna.
0: Accadde oggi.
1: Il 2 luglio del 1947, nei pressi di Roswell, nel New Mexico, precipitò un oggetto non identificato, presumibilmente un pallone sonda della United States Air Force. La vicenda divenne famosa per le prime notizie divulgate dai giornali, secondo cui si sarebbe trattato di un UFO, cui seguì il presunto recupero da parte dei militari statunitensi di materiali extraterrestri, compresi i corpi di alcuni alieni.
0: Benessere naturale.
1: Malva contro la colite nervosa. La malva ha proprietà calmanti ed emollienti, in grado di rilassare e decongestionare l'apparato digerente, aiutando a contrastare la colite nervosa. L'infuso si prepara con 5 g di foglie di malva, 5 g di fiori di tiglio, 5 g di foglie di melissa e 300 g di acqua. Si lasciano malva, tiglio e melissa nell'acqua bollente per 15 minuti, si filtra e si beve mattina e sera una tazza di infuso tiepido. È utile anche applicare sullo stomaco compresse imbevute di infuso concentrato di malva.
0: Consigli pratici.
1: Ortica, utile nell'orto. Il macerato di ortica è utilissimo nell'orto. Si fa macerare un chilo di ortica senza radice in 10 litri di acqua, fino a quando il liquido scurisce e smette di schiumare. Ci vorranno all'incirca 7-10 giorni, meglio se si espone il recipiente al sole. Il macerato filtrato e versato sul terreno in luna calante allontana le formiche. Spruzzato sulle piante per 3 giorni consecutivi ogni 3 settimane, combatte numerosi insetti, gli acari e il ragnetto rosso.
0: Hanno detto?
1: Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 2 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Martiniano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 luglio l'editore Diego Fabbri, lo stilista

0: dovuti a speculazioni finanziarie. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, le opportunità non mancano, per afferrarle però dobbiamo gettarci nella mischia e correre qualche rischio. Se con l'amore le cose non girano, ci consolano gli amici, da loro impariamo l'arte della leggerezza. Toro, non è il caso di tremare per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto se i risultati dovessero essere inferiori alle attese. Non permettiamo che i turbamenti emotivi possano interferire con la nostra naturale concretezza. Gemelli, la luna in trigono a Marte e Urano si fa garante di tenacia, serenità e apertura verso gli altri. Stiamo però col fiato sospeso per una faccenda a cui teniamo tanto, soggetta a fattori imprevisti e imprevedibili. Manteniamo l'ottimismo. Cancro, riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Finanze nelle grazie del cielo, mutui, prestiti a tasso agevolato, lasciti e vecchi debiti in riscossione. Leone, le vacanze o una partenza sono ideali per allontanarci dal solito ambiente. Cambiare ritmo e abitudini produce una completa rigenerazione. Discussioni appassionate riguardo le situazioni che ci stanno più a cuore. Vergine, anche se non tutto procede secondo i programmi, la nostra presenza umile ma intelligente è preziosa per coloro coi quali collaboriamo. Manteniamo il nostro equilibrio senza avere fretta di concludere qualcosa che potrà svilupparsi più avanti. Bilancia, un antidoto contro le preoccupazioni ce lo fornisce la luna in acquario. L'affetto degli amici dà risultati prodigiosi. Conoscenze da coltivare, dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e carica vitale. Scorpione, il lavoro è il grande protagonista e il chiodo fisso del momento. Troviamo un compromesso tra le ambizioni personali e le esigenze dei nostri cari. Sembra difficile conciliare la vita professionale e quella familiare, ma non è impossibile, quindi diamoci da fare. Sagittario, in treno, in aereo, in auto, fuori città, ci attendono le novità che cerchiamo. Inviti, nuovi incontri, un rapporto amichevole e indipendente che soddisfa il nostro bisogno di libertà. Capricorno, non facciamoci assorbire dalle questioni pratiche, anche se oggi appaiono insormontabili come montagne. Una pausa in solitario è una benedizione. Con l'amore siamo un po' i ferri corti, confusi e demotivati. Cerchiamo diversivi. Acquario, giovedì insieme alla luna nel nostro segno per una giornata allegra dove libertà e socievolezza saranno le parole chiave. In linea con questo clima, niente vincoli, tutto è affidato all'improvvisazione e a ciò che offre il presente. Pesci, atmosfera sostanzialmente tranquilla, assecondiamo il bisogno di svago, di riposo e di buona stimolante compagnia. Seguiamo da vicino l'andamento dei nostri progetti, ma concediamoci anche un pizzico di leggerezza in libertà. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: la vita mi sembra troppo breve per spenderla ad odiare e a tener conto dei torti altrui. Charlotte Bronte.
1: Vola.

0: con Radio Fly.
1: Radio Fly.
2: Caligonna Giano.
3: Io che non ho mai voluto smettere, io che santi in tasca non ne ho, io che non ho mai imparato a crescere.

98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.

0: sono proprio divertita.
1: Oh, io non ci ho capito nulla.
0: Nemmeno io, caro. Ridevo perché ridevano tutti.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso alla scoperta del cervello. È grigio? Non è vero. Sì, il cervello dal vivo non è proprio il massimo da vedere. Immerso nella formaldeide dei laboratori assume un aspetto grigiastro tendente al giallo. Ma finché è in vita il cervello mostra anche altri colori: rosso rosato per la presenza dei vasi sanguigni che lo irrorano, bianco per la cosiddetta sostanza bianca che comprende i fasci di fibre nervose che connettono le centinaia di miliardi di neuroni presenti al suo interno, e poi anche nero nella substanza nigra, una formazione neuronale di colore scuro implicata in alcune funzioni motorie. C'è naturalmente anche il grigio della cosiddetta materia grigia all'insieme dei corpi di neuroni, ma il nome serve più che altro a differenziarla dal colore chiaro della sostanza bianca, e ne usiamo solo il 10%. Anche questo non è vero, perché il cervello è un organo molto dispendioso dal punto di vista energetico ed evolutivo. Non avrebbe senso avere un tale surplus di cellule nervose inutilizzate. Il falso mito ha origine nelle dichiarazioni dello scrittore e psicologo americano William James, secondo il quale sfruttiamo solo una piccola parte delle nostre risorse mentali. Le tecniche di imaging cerebrale lo hanno smentito, mostrando che gran parte del cervello è coinvolta anche durante le attività più semplici, come dormire. La percentuale ha senso solo se si pensa alla natura delle cellule del cervello, costituite per il 90% da cellule gliari con la funzione di nutrimento e un supporto di 10% di neuroni. Quello umano è il più grande? Non è proprio così. Il cervello umano in media pesa 1360 grammi, più o meno quanto quello di un delfino. Quello di un capodoglio, meno brillante del delfino, arriva a 7800 grammi e quello di un orango ad appena 370 grammi. Come si nota, no? Non sono le dimensioni assunte dal cervello a determinare l'intelligenza del suo proprietario, piuttosto il rapporto delle sue dimensioni con il resto del corpo. Per gli uomini questa relazione è di circa 1 a 50, per gli altri mammiferi in media da 1 a 180 e negli uccelli è 1 a 220. Sotto pressione lavora meglio, non è vero neanche questo? Certo, sarà capitato di pensarlo dopo aver portato a termine con successo una scadenza che sembrava insopportabile, ma il fatto di essere riusciti nell'impresa non significa aver svolto un lavoro di qualità. Lo stress è un pungolo efficace che spinge ad accelerare i tempi e a smettere di procrastinare, ma gli ormoni rilasciati nei momenti frenetici sono efficaci solo in brevi situazioni di emergenza. Alla lunga, infatti, finiscono con l'interferire con l'abilità del cervello di assimilare conoscenza. Sotto pressione è più facile compiere errori di omissione e portare a termine il compito in modo sbrigativo, senza contare che le grandi idee arrivano quando la mente è lasciata libera di divagare. Abbiamo poi i due emisferi, quello sinistro per l'ordine e il destro per la creatività. Non funziona proprio in questo modo. Il mito poi affonda le sue origini nelle prime osservazioni degli effetti di lesioni cerebrali effettuate nell'Ottocento, quando si scoprì che un danno in uno o nell'altro emisfero causava la perdita di specifiche abilità. Ma studi successivi e le moderne tecniche di imaging cerebrale hanno dimostrato che emisfero sinistro e destro sono fortemente interconnessi e che sia i compiti strategici, verbali e matematici, sia quelli creativi e relativi all'immaginazione, implicano attività in tutto il cervello, non solo quindi in una delle due parti. Finiamo poi con l'effetto Mozart, che effettivamente funziona. Ascoltare un piacevole brano musicale fa aumentare il livello di dopamina, un neurotrasmettitore nel cervello, un fattore che molto probabilmente migliora le prestazioni cognitive. Ma questo non accade solo con la musica classica, funziona per esempio anche con Justin Bieber o addentando una barretta di cioccolato. Il mito ha origine nell'università di California ad Irvine nel 1993, in cui si sosteneva che l'ascolto di 10 minuti di sonata di Mozart avesse migliorato alcune funzioni cognitive di un gruppo di soggetti. La ricerca poi è stata smentita da successive analisi. E con questa prima parte io vi lascio, alla prossima, ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.

0: time.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 2 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.29 e tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 7.29 e sorge alle 22.30, luna calante. La chiesa ricorda San Bernardino Realino e Maria Santissima della Visitazione, patrona di Enna.
1: Accadde oggi.
2: Il 2 luglio del 1947, nei pressi di Roswell, nel New Mexico, precipitò un oggetto non identificato, presumibilmente un pallone sonda della United States Air Force. La vicenda divenne famosa per le prime notizie divulgate dai giornali, secondo cui si sarebbe trattato di un UFO, cui seguì il presunto recupero da parte dei militari statunitensi di materiali extraterrestri, compresi i corpi di alcuni alieni.
1: Benessere naturale.
2: Malva contro la colite nervosa. La malva ha proprietà calmanti ed emollienti, in grado di rilassare e decongestionare l'apparato digerente, aiutando a contrastare la colite nervosa. L'infuso si prepara con 5 g di foglie di malva, 5 g di fiori di tiglio, 5 g di foglie di melissa e 300 g di acqua. Si lasciano malva, tiglio e melissa nell'acqua bollente per 15 minuti, si filtra e si beve mattina e sera una tazza di infuso tiepido. È utile anche applicare sullo stomaco compresse imbevute di infuso concentrato di malva.
1: Consigli pratici.
2: Ortica, utile nell'orto. Il macerato di ortica è utilissimo nell'orto. Si fa macerare un chilo di ortiche senza radice in 10 litri di acqua, fino a quando il liquido scurisce e smette di schiumare. Ci vorranno all'incirca 7-10 giorni, meglio se si espone il recipiente al sole. Il macerato filtrato e versato sul terreno in luna calante allontana le formiche. Spruzzato sulle piante per 3 giorni consecutivi ogni 3 settimane, combatte numerosi insetti, gli acari e il ragnetto rosso.
1: Hanno detto:
2: coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

Buongiorno, buongiorno al popolo del mattino. Alessandro Fizzotti è qui insieme a voi in questo giovedì 18 giugno dallo studio centrale della nostra radio. Il weekend è lì che ci saluta da lontano, eh? Noi lo ricambiamo veramente per adesso con un gran sorriso. Oggi, ragazzi, è la giornata internazionale di che cosa? Del picnic. Chi di voi ha già la tovaglia a scacchi nel bagagliaio? Insomma, nel Fizz in the Morning celebriamo davvero oggi l'arte del mangiare all'aperto, delle formiche che vi assalgono i panini e del vino tiepido che però sa di libertà. Insomma, se siete chiusi in ufficio di già, non disperate, perché vi regalerò due minuti di evasione mentale con la musica giusta all'interno proprio del nostro radio show, che questa è la cosa fondamentale, e anche con le parole dei nostri ospiti e i nostri collegamenti speciali. Tra poco infatti andremo a fare l'almanacco insieme a Giorno dopo giorno, la rubrica curata in diretta da Ermanno Accardi da Milano. Il nostro Ermanno ci racconterà davvero che cosa è importante ricordare, tante belle cose interessanti, e soprattutto ci fa tornare anche indietro di qualche tempo e dire: ma dai, io c'ero. Lo spazio poi alla scoperta del territorio italiano. Questa rubrica a me piace particolarmente, è curata da Lorenzo Zucchi, e Lorenzo in tutti questi nostri grandi 10 mesi di radio ci regala ormai da anni un viaggio davvero alla scoperta del territorio italiano, dai piccoli borghi alle città. Pensate che miscellanea è l'Italia, una miscellanea di persone, di luoghi, di arte, di cultura. Abbiamo un paese meraviglioso, bisogna solo saperlo visitare, che è quello un po' che forse ci manca a noi italiani, no? Che andiamo alla scoperta dell'estero quando abbiamo una patria, un paese da visitare. E ci tengo a dirvelo, seguite questa rubrica perché ve ne stiamo raccontando di ogni e tantissime. Poi lo spazio con la redazione, le notizie, quello ovviamente non può mai mancare. Intanto staccate la spina anche solo per un attimo e godiamoci questa mattina che profuma già di vacanza, a partire dalla musica.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Pizza in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo al giovedì, puntuali più che mai all'interno del Fizione Morning a fare il nostro almanacco insieme ad Ermanno Accardi. Buongiorno Ermanno, ben trovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie a te, un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi santo del giorno, 18 giugno, San Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo, che visse nel XVII secolo. Fu dapprima vescovo, poi cardinale. Il Papa Alessandro VII lo conobbe in Germania e lo chiamò a Roma per soccorrere i malati di peste. San Gregorio Barbarigo educò i fanciulli alla fede. San Gregorio Giovanni Barbarigo, che appunto è un santo poco noto, ma di grande importanza per la Chiesa Cattolica. Accade oggi, 18 giugno 1155, in Italia l'incoronazione di Federico Barbarossa. Nel 1778 negli Stati Uniti la guerra d'indipendenza americana, le truppe britanniche abbandonano Filadelfia in Pennsylvania. 1815 Europa, la battaglia di

0: scusate, il 18 giugno ha come scopo rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati nell'agenda 2030, in quanto la gastronomia svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile. Promuove infatti lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare, la produzione sostenibile di cibo, il consumo responsabile e la conservazione della biodiversità. Proverbio di oggi: giugno lavoratore porta in casa felicità. Bene, non lo so, bisognerebbe chiederlo ai lavoratori. Però il Dalai Lama, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ci dice che ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Io credo che questa sia una verità semplicemente straordinaria, per quanto apparentemente banale, ma questo è. Caro Alessandro, e con questo noi ci salutiamo, auguriamo ai nostri ascoltatori una buonissima giornata e ci sentiamo domattina, ciao.
1: Un abbraccio ovviamente al nostro hermano, a presto.
2: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 2 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.29 e tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 7.29 e sorge alle 22.30, luna calante. La chiesa ricorda San Bernardino Realino e Maria Santissima della Visitazione, patrona di Enna.
0: Accadde oggi.
1: Il 2 luglio del 1947, nei pressi di Roswell, nel New Mexico, precipitò un oggetto non identificato, presumibilmente un pallone sonda della United States Air Force. La vicenda divenne famosa per le prime notizie divulgate dai giornali, secondo cui si sarebbe trattato di un UFO, cui seguì il presunto recupero da parte dei militari statunitensi di materiali extraterrestri, compresi i corpi di alcuni alieni.
0: Benessere naturale.
1: Malva contro la colite nervosa. La malva ha proprietà calmanti ed emollienti, in grado di rilassare e decongestionare l'apparato digerente, aiutando a contrastare la colite nervosa. L'infuso si prepara con 5 g di foglie di malva, 5 g di fiori di tiglio, 5 g di foglie di melissa e 300 g di acqua. Si lasciano malva, tiglio e melissa nell'acqua bollente per 15 minuti, si filtra e si beve mattina e sera una tazza di infuso tiepido. È utile anche applicare sullo stomaco compresse imbevute di infuso concentrato di malva.
0: Consigli pratici.
1: Ortica, utile nell'orto. Il macerato di ortica è utilissimo nell'orto. Si fa macerare un chilo di ortica senza radice in 10 litri di acqua, fino a quando il liquido scurisce e smette di schiumare. Ci vorranno all'incirca 7-10 giorni, meglio se si espone il recipiente al sole. Il macerato filtrato e versato sul terreno in luna calante allontana le formiche. Spruzzato sulle piante per 3 giorni consecutivi ogni 3 settimane, combatte numerosi insetti, gli acari e il ragnetto rosso.
0: Hanno detto?
1: Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Radio Fly, la voce della tua città.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 2 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Martiniano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 luglio l'editore Diego Fabbri, lo stilista Pierre Cardin, lo scrittore Herman S., Michele Santoro, Alba Parietti e l'attrice e regista Margot Robbie. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'11° grado del Cancro, sei impulsivo, entusiasta, creativo e ottimista. Con queste caratteristiche non sarà difficile arrivare al successo. Quel che conta per te è portare bene a compimento ogni cosa. Devi essere più tenace e pratico nella vita. Le tue ambizioni sono giuste, ma non sempre riesci a perseguirle nel migliore dei modi. Ami la natura e il mare. Esiste una buona possibilità di vincite al gioco o di forti guadagni dovuti a speculazioni finanziarie. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, le opportunità non mancano, per afferrarle però dobbiamo gettarci nella mischia e correre qualche rischio. Se con l'amore le cose non girano, ci consolano gli amici, da loro impariamo l'arte della leggerezza. Toro, non è il caso di tremare per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto se i risultati dovessero essere inferiori alle attese. Non permettiamo che i turbamenti emotivi possano interferire con la nostra naturale concretezza. Gemelli, la luna in trigono a Marte e Urano si fa garante di tenacia, serenità e apertura verso gli altri. Stiamo però col fiato sospeso per una faccenda a cui teniamo tanto, soggetta a fattori imprevisti e imprevedibili. Manteniamo l'ottimismo. Cancro, riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Finanze nelle grazie del cielo, mutui, prestiti a tasso agevolato, lasciti e vecchi debiti in riscossione. Leone, le vacanze o una partenza sono ideali per allontanarci dal solito ambiente. Cambiare ritmo e abitudini produce una completa rigenerazione. Discussioni appassionate riguardo le situazioni che ci stanno più a cuore. Vergine, anche se non tutto procede secondo i programmi, la nostra presenza umile ma intelligente è preziosa per coloro coi quali collaboriamo. Manteniamo il nostro equilibrio senza avere fretta di concludere qualcosa che potrà svilupparsi più avanti. Bilancia, un antidoto contro le preoccupazioni ce lo fornisce la luna in acquario. L'affetto degli amici dà risultati prodigiosi. Conoscenze da coltivare, dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e carica vitale. Scorpione, il lavoro è il grande protagonista e il chiodo fisso del momento. Troviamo un compromesso tra le ambizioni personali e le esigenze dei nostri cari. Sembra difficile conciliare la vita professionale e quella familiare, ma non è impossibile, quindi diamoci da fare. Sagittario, in treno, in aereo, in auto, fuori città, ci attendono le novità che cerchiamo. Inviti, nuovi incontri, un rapporto amichevole e indipendente che soddisfa il nostro bisogno di libertà. Capricorno, non facciamoci assorbire dalle questioni pratiche, anche se oggi appaiono insormontabili come montagne. Una pausa in solitario è una benedizione. Con l'amore siamo un po' i ferri corti, confusi e demotivati. Cerchiamo diversivi. Acquario, giovedì insieme alla luna nel nostro segno per una giornata allegra dove libertà e socievolezza saranno le parole chiave. In linea con questo clima, niente vincoli, tutto è affidato all'improvvisazione e a ciò che offre il presente. Pesci, atmosfera sostanzialmente tranquilla, assecondiamo il bisogno di svago, di riposo e di buona stimolante compagnia. Seguiamo da vicino l'andamento dei nostri progetti, ma concediamoci anche un pizzico di leggerezza in libertà. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: la vita mi sembra troppo breve per spenderla ad odiare e a tener conto dei torti altrui. Charlotte Bronte.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.
2: Fitz in the morning.

0: Linea diretta, come sempre, nel nostro spazio dedicato a Mille e un'Italia c'è Lorenzo Zucchi collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale e ben ritrovati.
0: Allora, Lorenzo, lo ricordo, è in tutte le librerie con Il motore umano, il suo ultimo libro con un curatore d'eccezione che è Paolo Mansolillo. Allora, Lorenzo, insieme a te oggi andiamo in Abruzzo, esattamente a Vasto.
1: Esatto, Vasto, questo comune, 40.000 abitanti, siamo in provincia di Chieti e sorge questa bellissima città su un promontorio affacciato naturalmente sull'Adriatico e siamo al confine meridionale della famosa Costa dei Trabocchi.
0: Raccontiamo un po' di questa cittadina.
1: Allora, Vasto, come dicevo, è conosciuta essenzialmente per il suo affaccio scenografico sul mare e per la sua eleganza discreta, infatti è una città che invita, no, come molte destinazioni del nostro sud, a rallentare, specialmente d'estate, dopo tutto il tran tran della stagione lavorativa invernale, ecco, e primaverile. Una cosa da fare assolutamente è camminare lungo le mura cittadine, soprattutto bello da fare all'alba, no? Quando il mare si apre sotto il promontorio e la città si risveglia lentamente. Ma poi abbiamo la via verde della Costa dei Trabocchi, che è perfetta per vivere il mare in modo slow e sostenibile, si può percorrere a piedi o in bicicletta. Il percorso regala viste continua sull'Adriatico ed è adatto a tutte le età, quindi si può fare benissimo una giornata all'aria aperta con tutta la famiglia.
0: Qual è l'attrazione da non perdere?
1: Ma guarda, te ne segnalo innanzitutto due del bellissimo centro storico. Abbiamo parlato delle mura cittadine, ma all'interno del centro c'è innanzitutto questa loggia, la loggia Ambling, che è un balcone sospeso, quindi una balconata, no? Una ringhiera sull'Adriatico che resta impressa nella memoria. E poi a pochi passi da qui abbiamo il Palazzo d'Avalos da visitare, con i suoi giardini panoramici e musei interni, che è proprio il cuore artistico e storico della città, che è capace di contare tutta la storia nostra Italia. Ma non solo, se vogliamo invece una giornata all'insegna del divertimento, c'è Aqualand di Vasto, che è la scelta perfetta, con scivoli, piscine, area relax, un parco acquatico ideale per le famiglie e per chi vuole invece una giornata di puro divertimento estivo.
0: E andiamo a raccontare a questo punto anche, no, delle esperienze che si possono fare qui a Vasto.
1: Esatto, allora, visto che attorno a Vasto ci sono delle colline affacciate sull'Adriatico, ti consiglierei di visitare delle cantine che offrono un'immersione nel mondo del vino abruzzese, perché degustare significa conoscere il territorio attraverso i suoi profumi e ovviamente andremo a scoprire anche le vecchie storie di famiglia, no? Il carattere autentico dei vitini che crescono solo qua, come il pecorino e il Montepulciano d'Abruzzo. A tavola, ecco, io ti direi andiamo giù anche nella frazione di Vasto Marina, dove ovviamente avremo il lungomare, no? Con gli stabilimenti in tutta la nostra costa adriatica piena di vita notturna, e qua possiamo degustare il brodetto di pesce alla vastese, ovviamente un grandissimo classico di questa zona. E poi ti direi, se non ci andiamo magari adesso a giugno, ma ci torniamo o capitiamo a settembre, c'è la fiera di San Michele Arcangelo, che anima assolutamente la città con le classiche bancarelle, le luci e la tradizione popolare delle nostre Mille e un'Italia, che come sai uniscono il sacro con il quotidiano.
0: E assolutamente sì, grazie al nostro Lorenzo, che troveremo qui all'interno del nostro Fizione Morning la settimana prossima. Un abbraccio.
1: Ciao e grazie.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8:01.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti, in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana colpita. Non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
3: Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar, aggiungendo che le parti hanno concordato di proseguire le discussioni in un incontro dopo le esequie dell'ex guida suprema iraniana. Intanto il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran, su cui ribadisce: sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente. Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigante, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Il caldo rovente delle ultime settimane oggi prende una pausa e si trasforma però in maltempo e temporali su gran parte dell'Italia. Due le regioni in allerta arancione. Nicola De Muro.
5: Oggi su tutta la penisola si conferma la rottura della bolla di calore che ha oppresso l'Italia per quasi un mese, ma non significa che i problemi meteorologici cessino del tutto, solo si trasformano e diventano maltempo. Ieri una marcata anticipazione in tal senso dei temporali dal forte vento che ha interessato Milano, la Lombardia e altri settori del nord-ovest. A Milano in particolare sradicati molti alberi e centinaia di chiamate d'emergenza. Oggi la perturbazione con fenomeni temporaleschi insisterà in particolare sull'Emilia Romagna, le zone centrali e le due isole maggiori, per poi spostarsi sul meridione, mentre nelle regioni settentrionali sarà marcato il miglioramento, tranne per gran parte del Veneto, che rimarrà insieme con l'Emilia-Romagna in allerta arancione. In allerta gialla per le precipitazioni anche intense previste il Friuli Venezia Giulia e sostanzialmente, come dicevamo, tutte le regioni centrali. Dunque le alte temperature abbandonano per ora l'Italia. Oggi rimangono solo due le città con bollino rosso, Catania e Reggio Calabria, rispetto alle 21 città di ieri.
3: A Roma il dibattito sulla legge 149 del 2025, al centro il futuro dell'obesità, riconosciuta in Italia come malattia cronica. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Istituzioni, società scientifiche, regioni e associazioni dei pazienti si sono dati appuntamento presso il Senato della Repubblica per discutere, a quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149-2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante. Roberto Pella, deputato e primo firmatario della legge.
7: La legge è una bella cornice, i contenuti li dobbiamo inserire insieme, però ancora una volta quello che ho detto, sono felice di vedere tutte le istituzioni unite, compatte nel promuoverla, ma soprattutto nel renderla efficace, non solo a livello nazionale ma a livello territoriale.
6: In Italia l'obesità rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica, da qui la necessità di rendere disponibili percorsi di cura definiti, inclusi i trattamenti oggi a carico dei pazienti. Silvio Buscemi, presidente della Società Italiana dell'Obesità.
8: Dobbiamo creare certamente una possibilità
1: di cura che elimini fortissime disuguaglianze che già per tantissimi versi caratterizzano questa malattia. Dobbiamo consentire di curarsi a persone che non possono curarsi, che stanno veramente tanto male, che sono un problema anche sociale, economico.
3: Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo, e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
8: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
3: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Vola con Radio Fly.
10: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì 2 di luglio con il fronte che si porterà al centro-sud distribuendo rovesci temporali anche forti accompagnati da grandine. In Appennino ma con sconfinamenti alle coste dell'Italia centrale e della Puglia settentrionale. Temporali attesi anche in Sardegna con sconfinamento dall'entroterra alla costa tirrenica in attenuazione in serata. Tornerà invece il bel tempo al nord per una nuova rimonta dell'anticiclone. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
11: Fly Spot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
12: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai!
12: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
12: Eh? Cosa c'entra?
11: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
12: Ma io vado velocissimo con i selfie.
11: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
13: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
14: Flyspot. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
15: Fizz in the morning.
16: Nella bocca una melodia, gli occhi che rincorrono, un bagliore in mezzo a una via, delle labbra che scorderò, mentre il vento soffierà via.

Buongiorno, bentrovati ancora una volta a questo aggiornamento, oggi scientifico però nel Fizz in the Morning. Parliamo di una notizia che potrebbe rivoluzionare il modo in cui diciamo addio alle sigarette. Dimenticate i mesi passati a combattere con i cerotti alla nicotina, perché la soluzione potrebbe arrivare da una fonte decisamente inaspettata. Uno studio della Johns Hopkins University ha pubblicato su Yama Network Open che una singola dose di psilocibina, attenzione bene, il principio attivo dei cosiddetti funghi magici, potrebbe essere la chiave per smettere di fumare definitivamente. Insomma, i ricercatori hanno messo a confronto due gruppi di fumatori che avevano già provato a smettere, ma senza successo. In comune entrambi i gruppi sono stati seguiti con un percorso di terapia cognitivo-comportamentale. I risultati sono una vittoria schiacciante. Insomma, i dati emersi a 6 mesi di distanza sono a dir poco sorprendenti. Chi ha ricevuto la psilocibina ha avuto una probabilità 6 volte maggiore di restare lontano dalle bionde rispetto a chi ha usato i cerotti. Il 40,5% del gruppo psilocibina non ha più toccato una sigaretta, contro un misero 10% del gruppo tradizionale. Anche chi non ha smesso del tutto ha comunque dimezzato il numero di sigarette quotidiane. Ma perché funziona? A differenza delle terapie sostitutive che calmano solo la fame di nicotina, la psilocibina sembra agire in modo più profondo sui circuiti cerebrali della dipendenza. Quindi non è solo un aiuto temporaneo, ma un vero e proprio reset mentale. Ricordiamo che stiamo parlando di sperimentazioni cliniche in ambito protetto e sotto stretto monitoraggio medico, ma la strada per un trattamento più rapido ed efficace contro le 8 milioni di morti annuali causate dal fumo sembra finalmente tracciata.

0: notizie, musica e allegria. The best show in the morning. Vivi la mattina con un tocco di Fizz.
1: Dalle tuo corpo allegria, Macarena, che tuo corpo può darle allegria e cosa buena. Dalle

0: Serena.
1: E allora un numero ci deve far ricordare quanto il fenomeno del fumo dei fumatori ancora oggi è perenne anche nel nostro paese. 8 milioni di morti al mondo. 8 milioni di morti annuali causate proprio dal fumo. Quindi il grido che deve arrivare dal Fitz in the Morning e da voi che ci state ascoltando è smettere di fumare. Ditelo a tutti, ai vostri amici, ai vostri compagni, a quelli che vi stanno vicino a casa. Insomma, ragazzi, il fumo fa male, questa è una certezza, e quindi smettete di fumare, fatelo per voi, per i vostri cari, per la vostra vita, per il vostro presente e soprattutto per il vostro futuro. Ci fermiamo qui per la puntata odierna, ci sentiamo ovviamente domani con Ermanno Accardi, con il nostro almanacco, e chiaramente Paolo Crivellaro insieme ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. È stato un piacere.

Buongiorno, buongiorno al popolo del mattino. Alessandro Fizzotti è qui insieme a voi in questo giovedì 18 giugno dallo studio centrale della nostra radio. Il weekend è lì che ci saluta da lontano, eh? Noi lo ricambiamo veramente per adesso con un gran sorriso. Oggi, ragazzi, è la giornata internazionale di che cosa? Del picnic. Chi di voi ha già la tovaglia a scacchi nel bagagliaio? Insomma, nel Fizz in the Morning celebriamo davvero oggi l'arte del mangiare all'aperto, delle formiche che vi assalgono i panini e del vino tiepido che però sa di libertà. Insomma, se siete chiusi in ufficio di già, non disperate, perché vi regalerò 2 minuti di evasione mentale con la musica giusta all'interno proprio del nostro radio show, che questa è la cosa fondamentale, e anche con le parole dei nostri ospiti e i nostri collegamenti speciali. Tra poco infatti andremo a fare l'almanacco insieme a Giorno dopo giorno, la rubrica curata in diretta da Ermanno Accardi da Milano. Il nostro Ermanno ci racconterà davvero che cosa è importante ricordare, tante belle cose interessanti, e soprattutto ci fa tornare anche indietro di qualche tempo e dire: ma dai, io c'ero. Lo spazio poi alla scoperta del territorio italiano. Questa rubrica a me piace particolarmente, è curata da Lorenzo Zucchi, e Lorenzo in tutti questi nostri grandi 10 mesi di radio ci regala ormai da anni un viaggio davvero alla scoperta del territorio italiano, dai piccoli borghi alle città. Pensate che miscellanea è l'Italia, una miscellanea di persone, di luoghi, di arte, di cultura. Abbiamo un paese meraviglioso, bisogna solo saperlo visitare, che è quello un po' che forse ci manca a noi italiani, no? Che andiamo alla scoperta dell'estero quando abbiamo una patria, un paese da visitare. E ci tengo a dirvelo, seguite questa rubrica perché ve ne stiamo raccontando di ogni e tantissime. Poi lo spazio con la redazione, le notizie, quello ovviamente non può mai mancare. Intanto staccate la spina anche solo per un attimo e godiamoci questa mattina che profuma già di vacanza, a partire dalla musica.

0: Sono le 9:02.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate con droni e missili. Almeno una decina i morti, circa 40 i feriti. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev. Poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne, in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo, tra Città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata, andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona, che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione, tutte le altre in giallo, e però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma, danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la protezione civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, intanto registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Sport, tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon, tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fisse, Cobolli, Duckworth, nel torneo femminile Grant Buzukova e Paolini Golubic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì 2 di luglio con il fronte che si porterà al centro-sud distribuendo rovesci temporali anche forti accompagnati da grandine. In Appennino ma con sconfinamenti alle coste dell'Italia centrale e della Puglia settentrionale. Temporali attesi anche in Sardegna con sconfinamento dall'entroterra alla costa tirrenica in attenuazione in serata. Tornerà invece il bel tempo al nord per una nuova rimonta dell'anticiclone. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Fits in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo al giovedì, puntuali più che mai, all'interno del Fizione Morning a fare il nostro almanacco insieme ad Ermanno Accardi. Buongiorno Ermanno, ben trovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie a te, un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi santo del giorno, 18 giugno, San Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo, che visse nel XVII secolo. Fu dapprima vescovo, poi cardinale. Il Papa Alessandro VII lo conobbe in Germania e lo chiamò a Roma per soccorso.

0: Nazi fascista. E poi 1979, Stati Uniti e Unione Sovietica firmano l'accordo SALT II. La giornata della gastronomia sostenibile oggi, Alessandro, è nata per porre l'attenzione del mondo sul ruolo che la gastronomia può svolgere, voluta dall'Assemblea delle Nazioni Unite dal 2016 con il motto Agisci, pensa globalmente, mangia localmente. Si celebra come ogni anno, il 18 giugno, e ha come scopo rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati nell'agenda 2030, in quanto la gastronomia svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile. Promuove infatti lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare, la produzione sostenibile di cibo, il consumo responsabile e la conservazione della biodiversità. Proverbio di oggi: giugno lavoratore porta in casa felicità. Bene, non lo so, bisognerebbe chiederlo ai lavoratori, però. E il Dalai Lama, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ci dice che ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Io credo che questa sia una verità semplicemente straordinaria, per quanto apparentemente banale, ma questo è. Caro Alessandro, e con questo noi ci salutiamo, auguriamo ai nostri ascoltatori una buonissima giornata e ci sentiamo domattina. Ciao.
1: Un abbraccio ovviamente al nostro hermano, a presto.
2: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 2 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it, Corriere della Sera, i lefebriani, la sfida al Papa, ordinati vescovi, ora è scisma, i guadagni record di Trump, dichiarazione di redditi di 2 miliardi, il tycoon, c'è chi gestisce i miei soldi. Sinner, Parigi, sappiamo cosa è successo, può ricapitare. La Repubblica, criptovalute, gli affari record di Trump, il presidente incassa in un anno più di $1 miliardo, Ucraina verso il voto in autunno, sfida a Zelensky. Lo scisma dei lefebriani, Parolin, dolore, sanzioni, Econe, conservati 4 vescovi alla presenza dell'estrema destra. La Stampa, difesa fondi Unione Europea solo nel 2027, intervista Crosetto, rinvio safe rispetto alle scelte del governo ma gli impegni europei si mantengono. Effetto Trump, l'onda socialista che sfida l'America dell'elite democratica, le langhe tagliano il vino, la crisi dei consumi, si salva solo il Barolo, lo scisma dei lefebriani, noi ribelli in nome di Dio. Il Fatto Quotidiano, Crosetto, Radar Ragiona Route, 518 i voli USA, Renzi, gli spot a sua insaputa, zero trasparenza sui redditi. Il Resto del Carlino, Italia-Egitto, nuove tensioni, italiani graziati in essi guerra, la donna si batte per la figlia, prelevata di notte dalla polizia e portata in caserma al Cairo. Scisma degli ultratradizionalisti, le febbriani ordinano i vescovi. Garlasco, il genetista di Stasi, la verità giudiziaria scardinata grazie al DNA. Sinner, il malore potrebbe ricapitare. Il Messaggero, sfida al Papa e scisma, i filippiani ordinano 4 vescovi senza mandato pontificio, ieri l'ultimo giorno a Trigoria con Falcao, Lino Banfi, Conti, bandiera giallorossa dopo 53 anni, ciao Roma, accuse di conflitto di interessi, Donald, c'è chi gestisce i miei soldi, super guadagni Trump grazie alle criptovalute, oltre 1 miliardo in un anno. La Verità, caso mascherine, Nordio intervenga sulla procura di Roma, la destra sul colle cambia tutto, la prospettiva atterrisce la sinistra, Renzi in testa, vi spiego perché. Roggero, ho ucciso 2 banditi per difendermi, ma rischio 14 anni di galera per un video montato d'arte dall'accusa. 20 governi contro i giudici pro migranti, Roma e Copenaghen sono intervenuti alla CEDU, adesso tocca alla Commissione Europea e Consiglio Europeo. Il Giornale, scisma lefebriano, la sfida al Papa dei vescovi ribelli, l'appello del pontefice cade nel vuoto, pronti a qualsiasi prezzo, le truffe di ONG e CAF, ricatti ai migranti, paga o non parti, nelle intercettazioni la gestione del tariffario, tratte da 6.000 euro. Il Tempo, come faceva Conte a non sapere, tutto passava da lui, dai superpoteri emergenziali fino all'intelligence, passando per il baraccone commissariale, e ora Conte vorrebbe passare per uno che si occupava di forniture. L'ONG recupera clandestini e fa scappare gli scafisti, la tratta dei migranti. Libero, Ursula che tassa, von der Leyen esulta, oggi in vigore la gabella Unione Europea da 3 euro su pacchi dalla Cina, agli italiani costerà 600 milioni, in pratica un'auto dazio. Aiuto, tornano i giri tondi dei bimbi bamba, ufficiale scisma tutto sulle frebiani, dove sono? In Italia. La follia della Salis, è meglio crescere in famiglie di sinistra. L'Unità, preferenze, Fratelli d'Italia e Lega dicono no, e ora Meloni si gioca il bis, Cospito resta al 41 bis, tortura non accidentale di un anarchico. Il Manifesto, io sono la guerra, Netanyahu lancia la sua campagna elettorale, linee guida ai membri del Likud per affossare i rivali e presentare l'elezione del programma, nessun ritiro da Siria, Palestina e Libano, nuove offensive all'orizzonte, Israele deve vivere di spada per sempre, crisi climatica si taglia ma sulla ricerca. Avvenire, ferita alla Chiesa, la Fraternità San Pio X ordina 4 vescovi senza il mandato pontificio, atto scismatico, il superiore Febriani ammette, parliamo lingue diverse, la scomunica è automatica, le bugie e violazioni, allarme IA, gli esperti dell'ONU rivelano evoluzioni preoccupanti nei comportamenti degli algoritmi. Il secolo d'Italia, piano casa, solida realtà, oltre 100.000 alloggi in 10 anni, e legge Meloni, dalle parole ai fatti. In primo piano l'Istat, crescono i consumi e il potere d'acquisto delle famiglie. Covid, vietato fare domanda a Conte, su Porro piovono insulti. Migranti, smantellata un'altra rete di trafficanti a Bologna. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno. Cecina, caso di Legionella, chiusa struttura ricettiva, e poi dalla Darsena in Europa il silenzio fa tremare gli operatori. Andiamo adesso al Viareggio, 41 carabinieri in più per tutta l'estate, e poi muore escursionista precipitato sulle Apuane. Ecco poi il record, ecco l'aereo di carta più grande del mondo. Un gruppo di ingegneri dell'Università di Pisa entra nel Guinness primati. Vediamo poi il Tirreno da Grosseto, la mappa dei rinnovabili in Maremma, e Corriere, rapinato e ucciso, fu omicidio predeterminato. Tipo Pontedera, città in lutto per la morte di Rossano Signorini, e poi stop agli aumenti della Tari, sconti e bollette più leggeri. Corriere di Siena, il giorno del batticuore, 10 popoli sognano il drappellone di Nones, anche se sulla festa si fa pressare l'incognita del meteo. La Robur saluta 7 giocatori e il vice direttore generale Mazzei. Andiamo al Corriere di Arezzo, rapinavano le escort in casa, banda di giovanissimi in azione, arrestati 2 ventunenni, erano in 5 e aggredivano mascherati le prostitute. Pronto soccorso fra test e polemiche, misericordia, l'associazione ha inaugurato la gestione esterna dei codici minori al San Donato. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo, botte alle prostitute per rapinarle e io torchiato alla maturità, pupo. E andiamo in taglio centrale, vince l'alcol con la comunità e rinasce grazie alla pittura, mio zio ucciso con il machete. Ivana, una vita difficile, madre africana derisa per il colore della pelle, il bullismo in un piccolo paese, la fuga nella bottiglia, le overdose sfiorate, il ritorno in Uganda da incubo, chi vuole diventare medico. Ho salvato il ragazzo in piscina, rianimato in mezzo ai bagnanti, ora si è svegliato e sta meglio. Andiamo poi all'arancia meccanica nella notte, botte, minacce alle prostitute per rubare l'incasso, arrestati 2 ventenni inchiodati dalle telecamere e da tabulati telefonici, vestiti ritrovati in casa, aggressioni con urla e forza fisica, in mano fucili rubati in città, ora sono entrambi in carcere. Ore 8, volontari al debutto, il primo paziente entra nel pronto soccorso, minore, partita rivoluzione, Meozzi al taglio del nastro, poi paziente a rotazione per 12 ore di fila, arrivano nel triage affiancati da medico e infermiere. Rossi, chiediamo tempo a chi lo ha. Vertice su via Fiorentina, tutti i tecnici al tavolo per fissare date certe. Ultimatum su via Filzi, a tavola nel salotto della storia torna la scena colorata di bianco sul mattonato tra prati e olivi. L'idea di Confcommercio apre l'estate al centro, 4 locali coinvolti con autorità e VIP, centinaia di ospiti, prezzo 75 euro, tra i piatti la nana caramellata, musica fino a tardi. Il Sant'Andrea prepara la grande festa, Te Deum per la vittoria numero 40. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, giovedì 2 luglio 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, rassegna stampa.

0: Siamo in linea diretta, come sempre, nel nostro spazio dedicato a Mille Unitalia. C'è Lorenzo Zucchi collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale e ben ritrovati.
0: Allora, Lorenzo, lo ricordo, è in tutte le librerie con Il Motore Umano, il suo ultimo libro con un curatore d'eccezione che è Paolo Mansolillo. Allora, Lorenzo, insieme a te oggi andiamo in Abruzzo, esattamente a Vasto.
1: Esatto, Vasto, questo comune, 40.000 abitanti, siamo in provincia di Chieti e sorge questa bellissima città su un promontorio affacciato naturalmente sull'Adriatico e siamo al confine meridionale della famosa Costa dei Trabocchi.
0: Raccontiamo un po' di questa cittadina.
1: Allora, Vasto, come dicevo, è conosciuta essenzialmente per il suo affaccio scenografico sul mare e per la sua eleganza discreta, infatti è una città che invita, no, come molte destinazioni del nostro sud, a rallentare, specialmente d'estate, dopo tutto il tran tran della stagione lavorativa invernale, ecco, e primaverile. Una cosa da fare assolutamente è camminare lungo le mura cittadine, soprattutto bello da fare all'alba, no? Quando il mare si apre sotto il promontorio, la città si risveglia lentamente. Ma poi abbiamo la via verde della Costa dei Trabocchi, che è perfetta per vivere il mare in modo slow e sostenibile, si può percorrere a piedi o in bicicletta. Il percorso regala viste continua sull'Adriatico ed è adatto a tutte le età, quindi si può fare benissimo una giornata all'aria aperta con tutta la famiglia.
0: Qual è l'attrazione da non perdere?
1: Ma guarda, te ne segnalo innanzitutto due del bellissimo centro storico. Abbiamo parlato delle mura cittadine, ma all'interno del centro c'è innanzitutto questa loggia, la loggia Ambling, che è un balcone sospeso, quindi una balconata, no? Una ringhiera sull'Adriatico che resta impressa nella memoria. E poi a pochi passi da qui abbiamo il Palazzo d'Avalos da visitare, con i suoi giardini panoramici e musei interni, che è proprio il cuore artistico e storico della città, che è capace di contare tutta la storia nostra Italia. Ma non solo, se vogliamo invece una giornata all'insegna del divertimento, c'è Aqualand di Vasto, che è la scelta perfetta, con scivoli, piscina, area relax, un parco acquatico ideale per le famiglie e per chi vuole invece una giornata di puro divertimento estivo.
0: E andiamo a raccontare a questo punto anche, no, delle esperienze che si possono fare qui a Vasto.
1: Esatto, allora, visto che attorno a Vasto ci sono delle colline affacciate sull'Adriatico, ti consiglierei di visitare delle cantine che offrono un'immersione nel mondo del vino abruzzese, perché degustare significa conoscere il territorio attraverso i suoi profumi e ovviamente andremo a scoprire anche le vecchie storie di famiglia, no? Il carattere autentico dei vitini che crescono solo qua, come il pecorino e il Montepulciano d'Abruzzo. A tavola, ecco, io ti direi andiamo giù anche nella frazione di Vasto Marina, dove ovviamente avremo il lungomare, no? Con gli stabilimenti in tutta la nostra costa adriatica piena di vita notturna, e qua possiamo degustare il brodetto di pesce alla vastese, ovviamente un grandissimo classico di questa zona. E poi ti direi, se non ci andiamo magari adesso a giugno, ma ci torniamo o capitiamo a settembre, c'è la fiera di San Michele Arcangelo, che anima assolutamente la città con le classiche bancarelle, le luci e la tradizione popolare delle nostre Mille Unitalia, che come sai uniscono il sacro con il quotidiano.
0: E assolutamente sì, grazie al nostro Lorenzo, che troveremo qui all'interno del nostro Fizione Morning la settimana prossima. Un abbraccio.
1: Ciao e grazie.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
0: Fizz in the morning.
3: Nella bocca una me-

Buongiorno, bentrovati ancora una volta a questo aggiornamento oggi scientifico però nel Fizz in the Morning. Parliamo di una notizia che potrebbe rivoluzionare il modo in cui diciamo addio alle sigarette. Dimenticate i mesi passati a combattere con i cerotti alla nicotina, perché la soluzione potrebbe arrivare da una fonte decisamente inaspettata. Uno studio della Johns Hopkins University ha pubblicato su Yama Network Open che una singola dose di psilocibina, attenzione bene, il principio attivo dei cosiddetti funghi magici, potrebbe essere la chiave per smettere di fumare definitivamente. Insomma, i ricercatori hanno messo a confronto due gruppi di fumatori che avevano già provato a smettere, ma senza successo. In comune entrambi i gruppi sono stati seguiti con un percorso di terapia cognitivo-comportamentale. I risultati sono una vittoria schiacciante. Insomma, i dati emersi a 6 mesi di distanza sono a dir poco sorprendenti. Chi ha ricevuto la psilocibina ha avuto una probabilità 6 volte maggiore di restare lontano dalle bionde rispetto a chi ha usato i cerotti. Il 40,5% del gruppo psilocibina non ha più toccato una sigaretta, contro un misero 10% del gruppo tradizionale. Anche chi non ha smesso del tutto ha comunque dimezzato il numero di sigarette quotidiane. Ma perché funziona? A differenza delle terapie sostitutive che calmano solo la fame di nicotina, la psilocibina sembra agire in modo più profondo sui circuiti cerebrali della dipendenza. Quindi non è solo un aiuto temporaneo, ma un vero e proprio reset mentale. Ricordiamo che stiamo parlando di sperimentazioni cliniche in ambito protetto e sotto stretto monitoraggio medico, ma la strada per un trattamento più rapido ed efficace contro le 8 milioni di morti annuali causate dal fumo sembra finalmente tracciata.

0: notizie, musica e allegria. The best show in the morning. Vivi la mattina con un tocco di Fizz.
1: Dalle a tu cuerpo alegría, Macarena, che tu cuerpo pa darle alegría e cosa buena. Dalle a tu cuerpo alegría.

E allora un numero ci deve far ricordare quanto il fenomeno del fumo dei fumatori ancora oggi è perenne anche nel nostro paese. 8 milioni di morti al mondo, 8 milioni di morti annuali causate proprio dal fumo. Quindi il grido che deve arrivare dal Fitz in the Morning e da voi che ci state ascoltando è: smettere di fumare. Ditelo a tutti, ai vostri amici, ai vostri compagni, a quelli che vi stanno vicino a casa. Insomma, ragazzi, il fumo fa male, questa è una certezza, e quindi smettete di fumare. Fatelo per voi, per i vostri cari, per la vostra vita, per il vostro presente e soprattutto per il vostro futuro. Ci fermiamo qui per la puntata odierna, ci sentiamo ovviamente domani con Ermanno Accardi, con il nostro almanacco, e chiaramente Paolo Crivellaro, insieme ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. È stato un piacere.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 2 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.29 e tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 7.29 e sorge alle 22.30, luna calante. La chiesa ricorda San Bernardino Realino e Maria Santissima della Visitazione, patrona di Enna.
0: Accadde oggi.
1: Il 2 luglio del 1947, nei pressi di Roswell, nel New Mexico, precipitò un oggetto non identificato, presumibilmente un pallone sonda della United States Air Force. La vicenda divenne famosa per le prime notizie divulgate dai giornali, secondo cui si sarebbe trattato di un UFO, cui seguì il presunto recupero da parte dei militari statunitensi di materiali extraterrestri, compresi i corpi di alcuni alieni.
0: Benessere naturale.
1: Malva contro la colite nervosa. La malva ha proprietà calmanti ed emollienti, in grado di rilassare e decongestionare l'apparato digerente, aiutando a contrastare la colite nervosa. L'infuso si prepara con 5 g di foglie di malva, 5 g di fiori di tiglio, 5 g di foglie di melissa e 300 g di acqua. Si lasciano malva, tiglio e melissa nell'acqua bollente per 15 minuti, si filtra e si beve mattina e sera una tazza di infuso tiepido. È utile anche applicare sullo stomaco compresse imbevute di infuso concentrato di malva.
0: Consigli pratici.
1: Ortica, utile nell'orto. Il macerato di ortica è utilissimo nell'orto. Si fa macerare un chilo di ortiche senza radice in 10 litri di acqua, fino a quando il liquido scurisce e smette di schiumare. Ci vorranno all'incirca 7-10 giorni, meglio se si espone il recipiente al sole. Il macerato filtrato e versato sul terreno in luna calante allontana le formiche. Spruzzato sulle piante per 3 giorni consecutivi ogni 3 settimane, combatte numerosi insetti, gli acari e il ragnetto rosso.
0: Hanno detto?
1: Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: le 10 e un minuto.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti, secondo le autorità di Kiev, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, lo fa sapere Save the Children. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Sono stati scomunicati lefebriani che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi ieri in Svizzera hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità di San Pio X. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, all'allerta maltempo, e rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore. Basket, l'Italia torna in campo stasera per la prima delle 2 gare della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Azzurri attesi a Reykjavik dall'Islanda, palla a 2 alle 21:45. Domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì 2 di luglio con il fronte che si porterà al centro-sud distribuendo rovesci temporali anche forti accompagnati da grandine. In Appennino ma con sconfinamenti alle coste dell'Italia centrale e della Puglia settentrionale. Temporali attesi anche in Sardegna con sconfinamento dall'entroterra alla costa tirrenica in attenuazione in serata. Tornerà invece il bel tempo al nord per una nuova rimonta dell'anticiclone. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
21: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
1: E allora ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Fly in questa nuova puntata di Filo Diretto, il programma che connette Radio Fly alle storie delle persone, al loro vissuto, al loro operato. E oggi il Filo Diretto di Radio Fly ci conduce a una persona a me molto cara, che per me è un grande piacere avere qui. Ve la voglio presentare subito, lei è Manola Feira.
2: Salve, buongiorno a tutti, buongiorno Vale, grazie per questo invito.
1: No, grazie a te per essere qui, Manola, e io sono molto felice, molto emozionata che tu sia qui, e non sei sola, diciamolo subito, perché hai un piccolo scalpitante accanto, perché tu sei qui per presentare, per parlarci di, diciamo, non di uno spettacolo, per parlarci di 20 anni.
2: Eh già, 20 anni di flash dance, 20 anni di emozioni, 20 anni di crescita. Questa parola racchiude tantissimi significati differenti, quindi ci si può vedere tantissime cose. E appunto abbiamo organizzato questo evento, questo ventennale, in 2 serate.
1: Sì, che saranno il 25 e il 26 giugno presso, esatto, il Teatro Petrarca, esatto, di Arezzo.
2: Proprio per dar modo a tutti di poter partecipare, perché anche negli anni scorsi molte persone rimanevano fuori.
1: Confermo.
2: Appunto, quindi sì. Chi meglio di te sa, ho detto quest'anno facciamo queste 2 serate, così possiamo includere un po' tutti.
1: E quindi sarà lo spettacolo di fine anno della Flash Dance, e questo è il motivo per cui Achille ti accompagna stamattina in rappresentanza dei di tutti i protagonisti, certo, della Flash Dance, che sono poi dai bambini agli adulti, sì, quindi, certo, è un po' anche questo il tema di quest'anno.
2: Assolutamente sì.
1: Ce lo vuoi raccontare?
2: Certo. Aki è un bambino che oramai studia danza prettamente break dance, ma poi si è cimentato anche un po' nella danza classica e modern, e è un bimbo che è con noi da, pur essendo così piccolo, ma è con noi già da
1: 4 anni.
2: Quest'anno è il 4º spettacolo che farà con noi. Quindi l'evoluzione è proprio anche questo, come dice nel manifesto, come si vede insomma nella locandina dello spettacolo, è proprio un bambino, una bambina che si riflette su uno specchio e si vede da grande.
1: Bello. E sarà proprio all'interno dello spettacolo, diciamo, la Flash Dance accoglie un po' tutti, vero? Accoglie dai bambini piccolini, sì, che sono quelli che danno molta vitalità anche al dietro le quinte.
2: Anche troppa, però no, è giusto. Sì. Questo è fondamentale, maschi e femmine, fondamentale.
1: Assolutamente, fino poi ad arrivare a gruppi insomma di professionisti.
2: Diciamo che ci sono dei bei gruppi di ragazzi che hanno dai 15 ai 20 anni, che sono comunque ragazzi che stanno facendo un bellissimo percorso di studi, partendo appunto dalla danza classica, e che magari probabilmente potranno anche provare a fare qualcosa in più fuori dalla città.
1: Molto bello, tra l'altro, perché io ormai sono lì da 4 anni, lo vivo. E cioè, la Flash Dance è un po' una famiglia, è un, sì, po' una famiglia. Ci sono ragazzi che proprio si confidano con la Manola, gli raccontano quello che stanno facendo, perché sono cresciuti lì dentro, e poi li vedi che magari sono nelle foto dei saggi da piccoli, e poi magari si cimentano per aiutarti con i bambini più piccoli, certo, di adesso. E ce ne sono molti che fanno questo percorso, certo. È un po' una famiglia anche per noi genitori, no?
2: Ecco,
1: un po' un punto di riferimento.

0: Perché io sono per esempio quella, il prototipo della mamma che ha sempre difficoltà a venire a prendere i figli, quindi sempre in ritardo, e la domanda solita è: Manola, posso lasciarli un po' di più? Posso lasciarli un po' prima? E devo dire che la Manola e anche la Lella, che
1: la Lella,
0: la salutiamo perché è la mamma della Manola, ma è un po' la mamma di tutti, sono sempre pronte ad accogliere, ad aiutare, a cambiarli, a rassicurarli, e questo è un po' veramente lo spirito che si respira alla Flash Dance.
1: No, io ci tengo tanto, Vale, lo sai, nel senso che prima di essere insegnanti si è persone, e la cosa più importante per me quando poi vai a scegliere un insegnante e che abbia anche dall'altra parte, nel lato umano, che sia veramente quasi un genitore, perché noi viviamo tanto con questi ragazzi.
0: Sono punti di riferimento.
1: Dobbiamo
0: posso confermarlo, persone, assolutamente.
1: Altrimenti si è professionisti a metà.
0: Senti, ora una mia curiosità: come è nata la Flash Dance?
1: La Flash Dance è nata
0: quando
1: dopo...
0: lo sappiamo ormai, vent'anni fa.
1: Vent'anni fa, quindi precisi. È nata quando io, dopo un bel ciclo di esperienze, quindi dopo un bel periodo in cui ero fuori, che ballavo, studiavo a Roma, eccetera, ho fatto tutte le mie cosine che mi andava di fare, decisi: ma perché? Poi alla fine era sempre stato un sogno, ti dico la verità, quello di poter trasmettere ai ragazzi tutto quello che ho vissuto io. Quindi ho detto: mi piacerebbe aprire una scuola che include tante discipline, perché appunto vivevo in questa scuola a Roma che aveva tante sale con tutti insegnanti e discipline diverse. Quindi ho detto: mi piacerebbe portare ad Arezzo una scuola omogenea, con più sale, con più discipline, e speriamo insomma di riuscirci. Piano piano sono partita con una, due sale, adesso oggi ne abbiamo quattro, insomma, poi chissà, vediamo, però ecco, è nata così,
0: quindi per far vivere agli altri il tuo sogno.
1: Esatto.
0: Ai bambini che avevano lo stesso sogno, dargli la possibilità di viverlo appunto senza bisogno di andare chissà dove.
1: Esatto.
0: E ci sei riuscita, perché comunque la Flash Dance al suo interno ha veramente un ventaglio di offerte inerenti alla danza incredibile.
1: Sì.
0: Beh,
1: certo,
0: raccontacelo.
1: Certo. Ovviamente si parte con la danza classica, perché la madre di tutte le danze, fa bene ed è giusto comunque anche a livello fisico intraprendere questo tipo di percorso. Poi c'è la danza modern, la danza contemporanea, che oggi spopola e è sempre in evoluzione, ma come tutte le danze, e hip hop. E poi abbiamo anche questa super break dance che ha portato poi negli anni tantissimi maschietti, perché è difficile trovare tanti maschi in una scuola di danza.
0: E che tira anche su proprio lo sprint, no?
1: Certo.
0: Da veramente una botta di energia incredibile.
1: Certo, è vero. E quindi questo, abbiamo un po' tutto, sono sinceramente molto soddisfatta di quello che siamo oggi, appunto l'evoluzione. Sono passati tanti ballerini, tanti insegnanti nell'arco degli anni, però questo staff che abbiamo adesso è uno staff di insegnanti validissimo, qualificati, che hanno un bagaglio di esperienze non indifferente.
0: Sì, davvero, ce li vuoi raccontare gli altri protagonisti?
1: Sì, certo. Allora, la maestra Beatrice, che è con noi da circa 3 anni, è un'insegnante cubana, nasce proprio nella scuola di Cuba e poi ha girato tutto il mondo, in Spagna, ovunque, è una persona che veramente di danza classica ne sa tante. E ho avuto la fortuna io qualche anno fa di trovarla in una scuola di Roma, appunto stavo cercando l'insegnante, e sono veramente felicissima che oggi fa parte del nostro gruppo. Poi abbiamo sempre come new entry da qualche annetto, 2 o 3 anni anche lui, Franco Ciculi, che è un insegnante di contemporaneo, un ragazzo più giovane, bravissimo, anche comunque lui ha fatto delle esperienze fuori Italia bellissime, quindi anche lui ne mastica di danza.
0: Il maestro Frank per i ragazzi.
1: Il maestro Frank per tutti, esatto. Poi abbiamo lo storico Emanuele Saulino, che viene da Firenze, per quanto riguarda la videodance, l'hip hop, e abbiamo Isabella Xemalai, che comunque si prende cura della parte più piccola dei bimbi di hip hop. La nostra Nicole, che appunto è una ragazza che ho cresciuto io, che adesso ha 26-27 anni, che è con me da quando insomma, era piccolissima. E poi abbiamo il nostro Andrea Bertocci, che si occupa di tutta la parte della break dance.
0: E abbiamo visto Achille illuminarsi. Achille, esatto. Chi è il tuo maestro di questi?
2: Andrea Bertocci.
0: Ti piace? Sì. Ti piace fare break dance con Andrea? E con i tuoi compagni? Quanto sei emozionato di fare il saggio da 1 a 10?
2: 10. Sono super emozionato. Soprattutto quest'anno perché si fa 2 volte di fila e.
1: Certo, beh.
0: E sei molto contento. Ti piace andare a break durante tutto l'anno? Bene. Ma quest'anno, Manola, non ci si ferma allo spettacolo, no? C'è qualcosa la seconda sera che va oltre, perché tu, e ti ringrazio in anticipo per questo, perché sono personalmente coinvolta, hai organizzato anche un aperitivo solidale.
1: Certo, a me piace comunque unire laddove è possibile, sai, con un giorno soltanto riusciamo a fare un po' meno cose, però quest'anno, avendo 2 giorni, ho detto ma perché non organizzare una periscena solidale per il canile di Arezzo e per tutto, per coinvolgere, comunque sensibilizzare tutte quelle persone.
0: Esatto.
1: Capito? In una giornata di festa è ben unire anche cose che per me sono importanti.
0: Certo, infatti ci siamo uniti, l'EMPA, sezione di Arezzo, e le Impronte del Bosco, che è l'associazione con cui collaboro io, ci siamo uniti per fare questa, per porre un po' l'attenzione anche appunto alla problematica degli animali, ma più in ampio ambientale, di rispetto, di evoluzione, quindi, perché l'evoluzione passa anche dal rispetto.
1: Assolutamente.
0: E quindi ci sarà questo aperitivo solidale sempre presso il Teatro Petrarca venerdì 26 giugno per chi volesse partecipare, e poi vabbè presenteremo un po' le nostre attività durante la serata. E io ovviamente ti ringrazio per questo spazio.
1: Grazie a te.
0: Per questo spazio.
1: Grazie
0: che ci hai dato.
1: Mancherebbe.
0: Senti, ma dopo 20 anni quanto sei emozionata? Achille ci ha detto 10, ma secondo me anche di più. E la Manola?
1: La Manola, si sa che nella fase dei preparativi siamo carichi di robe, di energia, e a volte non ci si sofferma neanche troppo a questo, però io sono sicura, come succede ogni anno, che dalle prove generali che partiranno la mattina del 25 sarà un'emozione unica, ma ti dico, è come adesso io non ballo più e quindi sono emozioni diverse, però altrettanto grande è l'emozione di come quando salivo io proprio nel palcoscenico, vedere loro, tutto il lavoro che abbiamo fatto, no? Nell'arco dell'anno, tutti i loro preparativi, le loro cose, quindi per me è sempre emozionante allo stesso modo.
0: Tutti i legami che si creano poi, perché è veramente bello tutto questo.
1: Sì.
0: Con i maestri, tra gli alunni, è veramente un brulicare di legami.
1: L'importante è mantenere sempre la serenità, perché ci sono dei contesti che si vanno un po' a perdere, si va a perdere la serenità, invece è la cosa più importante per i bimbi, per i ragazzi. Sono giornate di festa,
0: cioè, assolutamente,
1: quindi,
0: di festa.
1: Per carità, deve essere tutto per benino, organizzato bene, però insomma bisogna arrivare anche a dare loro serenità, gioia di fare questo.
0: E io credo che questo sia evidente nell'impegno che poi ci mettono.
1: Certo.
0: Io mi ricordo un Achille piccolissimo il primo anno fare ore e ore di prove, ti ricordi?
1: Lo ricordo.
0: Ore e ore di prove senza battere ciglio, proprio con quella passione, con quella dedizione che sicuramente si respira nella vostra scuola.
1: Grazie, questo mi fa super piacere.
0: E questo è veramente un bel livello di evoluzione da quando sei partita. Te lo ricordi il primo saggio che ha fatto la Flash Dance?
1: Quindi
0: dove sei stata la fondatrice della Flash Dance e non la ballerina come prima?
1: Sì, pensa che il primo saggio, il Teatro Petrarca era ancora in restauro, quindi era chiuso, e lo abbiamo fatto al Teatro Politeama, che oggi non c'è più.
0: Ah, vedi?
1: Oggi non c'è più. Dopodiché siamo passati al palazzetto Le Caselle, abbiamo cercato di allestire tra virgolette più similmente al teatro, però era sempre, rimaneva sempre comunque un palazzetto.
0: Certo.
1: Però di alternative ne avevamo poche, perché noi facevamo sempre tante persone a vederci, quindi quello era lo spazio più grande, più idoneo, dove potersi esibire e far entrare tutte le persone.
0: Eh beh, che insomma è fondamentale.
1: Poi ha riaperto il Teatro Petrarca,
0: che è la cornice migliore che possa esserci, certo. Assolutamente. Senti, quanti sono gli alunni quest'anno?
1: Allora, che fanno lo spettacolo sono 121. Tra bimbi piccoli e bimbi più adulti, 121 bambini, ragazzi.
0: Sì. Beh, insomma.
1: Sai com'è? Poi, insomma,
0: una bella evoluzione.
1: Altro che.
0: Ce ne vorrà anche dietro le quinte, di impegno.
1: Soprattutto sì. Il lavoro dietro, sai.
0: Sì, ho notato, ho intravisto. Manola, allora noi ti ringraziamo.
1: Grazie a voi.
0: Ringraziamo te, ma ringraziamo anche Achille. Gli concediamo di fare un saluto ai nostri ascoltatori.
2: Ciao, io mi chiamo Achille, faccio da 4 anni break dance, quindi ormai
0: sei un veterano.
1: Bravo. Sei bravo, eh? Questo molto. Sì, molto bravo e molto bello. Vero mamma? Altro che.
0: Stai fermo, Achille, per favore. Grazie Achille. E allora, con Achille, ma soprattutto con Manola, l'appuntamento è per il 25 e il 26 giugno al Teatro Petrarca per lo spettacolo di fine anno di Flashdance, e ricordiamo venerdì 26 per chi volesse l'aperitivo solidale.
1: Perfetto.
0: Manola, grazie
1: e a te.
0: Non vediamo l'ora di applaudirvi.
1: Grazie mille.
0: Alla prossima.
2: Ciao.
3: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
4: Vola sulle ali della musica.
5: Vola sulle ali della musica.
4: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
6: I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pill.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprenderemo il nostro percorso tra i colori della festa di Holi in India, che aveva preso delle sfumature un po' violente con le donne che percuotevano per finta gli uomini. Questa particolare usanza prende il nome di Latmar Holi, da Latis, termine usato per indicare i bastoni. Si racconta che Radha, per reagire allo scherzo di Krishna, lo costrinse a percosse con un bastone, da qui l'usanza femminile di vendicarsi dei dispetti maschili. Ci sono tante foto in giro, per esempio, di giovani pronte a prendere a bastonate i loro pretendenti. La festa di Holi si può essere sì l'occasione per trovare quello giusto, ma spesso i matrimoni non sono ammessi se il partner proviene da un villaggio diverso dal proprio. Ci sono poi gli asceti induisti, sadhu, che si riposano mentre fuori imperversa la battaglia. Infatti tra un lancio e l'altro ci si rinfresca con bevande tradizionali come il kandai, a base di latte, zucchero, mandorle tritate, semi di zucca, girasole e spezie, o con il bang, la variante per adulti che contiene foglie di marijuana. Tradizionalmente per la festa di Holi si utilizzavano colori di origine naturale come la curcuma. Oggi invece vanno di moda i pigmenti sintetici più vivaci e facili da trovare. Le bancarelle dei mercati iniziano a venderle settimane prima dell'inizio della festa, in modo che tutti possano procurarsene in grandi quantità. Con l'aumento dei venditori ambulanti di pigmenti sintetici è sempre più difficile risalire all'origine delle polveri, tuttavia. Negli ultimi anni infatti si sono verificati diversi casi di irritazione cutanea e agli occhi nei giorni successivi alla festa, tanto che sono molti a spingere per un ritorno alle ricette naturali per ricavare le tinte dai prodotti vegetali. Nelle aree urbane alcuni affrontano l'Holi armati di maschera per gli occhi e per il naso, evitando così di inalare le polveri. Alcuni giovani preferiscono ricorrere direttamente ai getti d'acqua colorata o ai gavettoni invece di lanciare i pigmenti colorati. E poi ci sono dei giochi, per esempio costringere a passare attraverso una selva di getti d'acqua colorata, come si usa nel villaggio di Nangor in Uttar Pradesh. E ai turisti in visita viene consigliato di indossare nei giorni della festa abiti a perdere, e infatti i colori poi investono tutti quanti, viaggiatori, poliziotti e persino auto e animali. All'ora di pranzo poi della giornata di Holi sono tutti ridotti a una tavolozza di colori. A questo punto l'atmosfera si calma, le strade si svuotano e i manifestanti si sciacquano nei fiumi o nelle fontane. Durante il pomeriggio si revocheranno poi i momenti migliori della battaglia mattutina mangiando i dolci preparati per l'occasione. E allora con queste curiosità io vi lascio a una splendida e coloratissima giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

pari quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma. Gli Stati Uniti del CT Pochettino superano 2-0 la Bosnia di Dzeko e compagni. Croce delizia Balogun, autore del gol del vantaggio ma anche del cartellino rosso che è costato ai suoi l'inferiorità numerica per circa mezz'ora. Al prossimo turno sarà USA-Belgio. I diavoli rossi, guidati da Garcia, sotto di due reti fino all'86esimo, ribaltano clamorosamente i conti, prima con Lukaku, poi con Tielemans. A una manciata di secondi dalla fine dei supplementari, sul 2 pari colpo di scena, VAR, rigore e 3-2 che vale gli ottavi, firmato ancora Tielemans. In serata bene anche l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, anche se a fatica. Ad aprire le marcature è infatti la formazione africana, con Sipenga al settimo. A 15 dalla fine, Kane trova il pareggio, mentre all'86esimo ribadisce in rete e spedisce i tre leoni agli ottavi contro il Messico. Tra stasera e stanotte altre tre partite. Si comincia con Spagna-Austria alle 21. La vincitrice sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo all'una. Chiude la serie Svizzera-Algeria in programma alle 5 del mattino. A proposito di nazionali, quella italiana attende ancora il suo CT. Giovanni Malagò, neo presidente FIGC, è tornato sul tema dopo il suo primo consiglio federale. Lo ascoltiamo.
1: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
0: Voltiamo pagina, tennis. Oggi a Wimbledon 5 italiani in campo. Nel tabellone maschile apre i giochi Sonego, in campo dalle 12 contro il canadese Diallo. Non prima delle 15.30 Cobolli sfida l'australiano Duckworth. Ieri il successo contro Navone per 3-1. Così il finalista del Roland Garros a Sky.
2: Si sente giocare la prima volta da finalista Slam, non è facile, l'ho sentito perché era un po' più teso del normale, di solito non sono mai teso e oggi e ieri ho sentito un po' più la pressione. Però credo che sia solo benzina per il mio tennis, no?
0: Nel pomeriggio in campo anche Berrettini contro il francese Fields. Tra le donne, attesa per Tyra Grant e Jasmine Paolini. La prima è opposta a Buskova dalle 12, la seconda a Golubic in serata. Tornerà invece domani in campo Jannik Sinner. Il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Brooksby al terzo turno. Ieri la vittoria per 3-0 contro il portoghese Borges. L'azzurro in conferenza è tornato poi sul proprio stato di salute.
3: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro. Però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
0: Cambiamo argomento. Formula 1, sale l'attesa per il Gran Premio di Gran Bretagna. Alle 14.30 di oggi la consueta conferenza stampa dei piloti. Domani libere qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche. Domenica la gara lunga alle 16. Non esiste un altro luogo come Silverstone, rivela Hamilton sui canali Ferrari. È uno dei circuiti più veloci e impegnativi del calendario. In caso di successo il britannico sarebbe il primo nella storia a raggiungere 10 successi sulla stessa pista. Basket, torna in campo l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Gli azzurri sfidano l'Islanda, palla 2 a Reykjavik alle 21.45 italiane. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9.67, non omologato però per via del vento, superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili, il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.
4: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
5: Fly Spot.
6: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
6: Ma io ho il giga!
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Flyspot. Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 2 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Martiniano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 luglio l'editore Diego Fabbri, lo stilista Pierre Cardin, lo scrittore Herman S., Michele Santoro, Alba Parietti e l'attrice e regista Margot Robbie. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'11° grado del Cancro, sei impulsivo, entusiasta, creativo e ottimista. Con queste caratteristiche non sarà difficile arrivare al successo. Quel che conta per te è portare bene a compimento ogni cosa. Devi essere più tenace e pratico nella vita. Le tue ambizioni sono giuste, ma non sempre riesci a perseguirle nel migliore dei modi. Ami la natura e il mare. Esiste una buona possibilità di vincite al gioco o di forti guadagni dovuti a speculazioni finanziarie. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, le opportunità non mancano, per afferrarle però dobbiamo gettarci nella mischia e correre qualche rischio. Se con l'amore le cose non girano, ci consolano gli amici, da loro impariamo l'arte della leggerezza. Toro, non è il caso di tremare per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto se i risultati dovessero essere

0: vecchi debiti in riscossione. Leone. Le vacanze o una partenza sono ideali per allontanarci dal solito ambiente. Cambiare ritmo e abitudini produce una completa rigenerazione. Discussioni appassionate riguardo le situazioni che ci stanno più a cuore. Vergine. Anche se non tutto procede secondo i programmi, la nostra presenza umile ma intelligente è preziosa per coloro coi quali collaboriamo. Manteniamo il nostro equilibrio senza avere fretta di concludere qualcosa che potrà svilupparsi più avanti. Bilancia. Un antidoto contro le preoccupazioni ce lo fornisce la Luna in acquario. L'affetto degli amici dà risultati prodigiosi. Conoscenze da coltivare. Dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e carica vitale. Scorpione. Il lavoro è il grande protagonista e il chiodo fisso del momento. Troviamo un compromesso tra le ambizioni personali e le esigenze dei nostri cari. Sembra difficile conciliare la vita professionale e quella familiare, ma non è impossibile, quindi diamoci da fare. Sagittario. In treno, in aereo, in auto, fuori città ci attendono le novità che cerchiamo. Inviti, nuovi incontri, un rapporto amichevole e indipendente che soddisfa il nostro bisogno di libertà. Capricorno, non facciamoci assorbire dalle questioni pratiche, anche se oggi appaiono insormontabili come montagne. Una pausa in solitario è una benedizione. Con l'amore siamo un po' i ferri corti, confusi e demotivati. Cerchiamo diversivi. Acquario, giovedì insieme alla Luna nel nostro segno per una giornata allegra dove libertà e socievolezza saranno le parole chiave. In linea con questo clima, niente vincoli, tutto è affidato all'improvvisazione e a ciò che offre il presente. Pesci, atmosfera sostanzialmente tranquilla, assecondiamo il bisogno di svago, di riposo e di buona stimolante compagnia. Seguiamo da vicino l'andamento dei nostri progetti, ma concediamoci anche un pizzico di leggerezza in libertà. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: la vita mi sembra troppo breve per spenderla ad odiare e a tener conto dei torti altrui. Charlotte Bronte.
1: Radio Fly, la voce della tua città.
2: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
3: E allora ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Fly in questa nuova puntata di Filo Diretto, il programma che connette Radio Fly alle storie delle persone, al loro vissuto, al loro operato. E oggi il Filo Diretto di Radio Fly ci conduce a una persona a me molto cara, che per me è un grande piacere avere qui. Ve la voglio presentare subito, lei è Manola Feira.
4: Salve, buongiorno a tutti, buongiorno Vale, grazie per questo invito.
3: No, grazie a te per essere qui Manola, e io sono molto felice, molto emozionata che tu sia qui, e non sei sola, diciamolo subito, perché hai un piccolo scalpitante accanto, perché tu sei qui per presentare, per parlarci di, diciamo, non di uno spettacolo, per parlarci di 20 anni.
4: Eh già, 20 anni di flash dance, 20 anni di emozioni, 20 anni di crescita. Questa parola racchiude tantissimi significati differenti, quindi ci si può vedere tantissime cose. E appunto abbiamo organizzato questo evento, questo ventennale, in 2 serate.
3: Sì, che saranno il 25 e il 26 giugno presso, esatto, il Teatro Petrarca, esatto, di Arezzo.
4: Proprio per dar modo a tutti di poter partecipare, perché anche negli anni scorsi molte persone rimanevano fuori.
3: Confermo.
4: Appunto, quindi sì. Chi meglio di te sa, ho detto quest'anno facciamo queste 2 serate, così possiamo includere un po' tutti.
3: E quindi sarà lo spettacolo di fine anno della Flash Dance, e questo è il motivo per cui Achille ti accompagna stamattina in rappresentanza dei di tutti i protagonisti, certo, della Flash Dance, che sono poi dai bambini agli adulti, sì, quindi, certo, è un po' anche questo il tema di quest'anno.
4: Assolutamente sì.
3: Ce lo vuoi raccontare?
4: Certo. Aki è un bambino che oramai studia danza prettamente break dance, ma poi si è cimentato anche un po' nella danza classica e modern, e è un bimbo che è con noi da, pur essendo così piccolo, ma è con noi già da
3: 4 anni.
4: Quest'anno è il 4º spettacolo che farà con noi, quindi l'evoluzione è proprio anche questo, come dice nel manifesto, come si vede insomma nella locandina dello spettacolo.

0: È proprio un bambino, una bambina che si riflette su uno specchio e si vede da grande.
1: Bello. E sarà proprio all'interno dello spettacolo, diciamo, la flash dance accoglie un po' tutti, vero? Accoglie dai bambini piccolini, sì, che sono quelli che danno molta vitalità anche al dietro le quinte.
0: Troppo, però no, è giusto. Sì. Questo è fondamentale, maschi e femmine, fondamentale.
1: Assolutamente, fino poi ad arrivare a gruppi, insomma, di professionisti.
0: Diciamo che ci sono dei bei gruppi di ragazzi che hanno dai 15 ai 20 anni, che sono comunque ragazzi che stanno facendo un bellissimo percorso di studi, partendo appunto dalla danza classica, e che magari probabilmente potranno anche provare a fare qualcosa in più fuori dalla città.
1: Molto bello, tra l'altro, perché io ormai sono lì da 4 anni, lo vi e cioè, la flash dance è un po' una famiglia, è un po' una famiglia. Ci sono ragazzi che proprio si confidano con la Manola, gli raccontano quello che stanno facendo perché sono cresciuti lì dentro, e poi li vedi che magari sono nelle foto dei saggi da piccoli, e poi magari si cimentano per aiutarti con i bambini più piccoli di adesso, e ce ne sono molti che fanno questo percorso. È un po' una famiglia anche per noi genitori, no? Un po' un punto di riferimento, perché io sono, per esempio, quella, il prototipo della mamma che ha sempre difficoltà a venire a prendere i figli, quindi sempre in ritardo e la domanda solita è: Manola, posso lasciarli un po' di più? Posso lasciarli un po' prima? E devo dire che la Manola e anche la Lella, che
0: La
1: salutiamo,
0: mamma di tutti,
1: perché è la mamma della Manola, ma è un po' la mamma di tutti. Sono sempre pronte ad accogliere, ad aiutare, a cambiarli, a rassicurarli, e questo è un po' veramente lo spirito che si respira alla flash dance.
0: No, io ci tengo tanto, Vale, lo sai, nel senso che prima di essere insegnanti si è persone, e la cosa più importante per me, quando poi vai a scegliere un insegnante, e che abbia anche dall'altra parte, nel lato umano, che sia veramente quasi un genitore, perché noi viviamo tanto con questi ragazzi.
1: Sono punti di riferimento. Dobbiamo posso essere, confermarlo, forse. Assolutamente.
0: Altrimenti si è professionisti a metà.
1: Senti, ora una mia curiosità: come è nata la flash dance?
0: La flash dance è nata
1: quando
0: dopo...
1: lo sappiamo ormai, vent'anni fa.
0: Quindi precisi. È nata quando io, dopo un bel ciclo di esperienze, quindi dopo un bel periodo in cui ero fuori, che ballavo, studiavo a Roma, eccetera, eccetera, ho fatto tutte le mie cosine che mi andava di fare, decisi, ma perché poi alla fine era sempre stato un sogno, ti dico la verità, quello di poter trasmettere ai ragazzi tutto quello che ho vissuto io. Quindi ho detto, mi piacerebbe aprire una scuola che include tante discipline, perché appunto vivevo in questa scuola a Roma che aveva tante sale con tutti insegnanti e discipline diverse. Quindi ho detto, mi piacerebbe portare ad Arezzo una scuola omogenea, con più sale, con più discipline, e speriamo, insomma, di riuscirci. Piano piano sono partita con una, due sale, adesso oggi ne abbiamo 4, insomma, poi chissà, vediamo, però ecco, è nata così,
1: quindi per far vivere agli altri il tuo sogno.
0: Esatto.
1: Ai bambini che avevano lo stesso sogno, dargli la possibilità di viverlo, appunto, senza bisogno di andare chissà dove.
0: Esatto.
1: E ci sei riuscita, perché comunque la flash dance al suo interno ha veramente un ventaglio di offerte inerenti alla danza incredibile.
0: Sì.
1: Beh,
0: certo,
1: raccontacelo.
0: Certo. Ovviamente si parte con la danza classica, perché la madre di tutte le danze, fa bene ed è giusto comunque anche a livello fisico intraprendere questo tipo di percorso. Poi c'è la danza moderna, la danza contemporanea, che oggi spopola e è sempre in evoluzione, ma come tutte le danze, hip hop. E poi abbiamo anche questa super break dance, che ha portato poi negli anni tantissimi maschietti, perché è difficile trovare tanti maschi in una scuola di danza,
1: e che tira anche su proprio lo sprint, no? Da veramente una botta di energia incredibile.
0: Certo, è vero. E quindi questo, abbiamo un po' tutto, sono sinceramente molto soddisfatta di quello che siamo oggi, appunto l'evoluzione. Sono passati tanti ballerini, tanti insegnanti nell'arco degli anni, però questo staff che abbiamo adesso è uno staff di insegnanti validissimo, qualificati, che hanno un bagaglio di esperienze non indifferente.
1: Sì, davvero, davvero ce li puoi raccontare gli altri protagonisti?
0: Sì, certo. Allora, la maestra Beatrice, che è con noi da circa 3 anni, è un'insegnante cubana, nasce proprio nella scuola di Cuba e poi ha girato tutto il mondo, in Spagna, ovunque, è una persona che veramente di danza classica ne sa tante. E ho avuto la fortuna io qualche anno fa di trovarla in una scuola di Roma, appunto stavo cercando l'insegnante, e sono veramente felicissima che oggi fa parte del nostro gruppo. Poi abbiamo sempre come new entry da qualche annetto, 2 o 3 anni anche lui, Franco Ciculi, che è un insegnante di contemporaneo, un ragazzo più giovane, bravissimo, anche comunque lui ha fatto delle esperienze fuori Italia bellissime, quindi anche lui ne mastica di danza.
1: Il maestro Frank per
0: il
1: i ragazzi.
0: Il maestro Frank per tutti, esatto. Poi abbiamo lo storico Emanuele Saulino, che viene da Firenze, per quanto riguarda la videodance, l'hip hop. E abbiamo Isabella Xemalai, che comunque si prende cura della parte più piccola dei bimbi di hip hop. La nostra Nicole, che appunto è una ragazza che ho cresciuto io, che adesso ha 26-27 anni, che è me da quando insomma, era piccolissima. E poi abbiamo il nostro Andrea Bertocci, che si occupa di tutta la parte della break dance.
1: Abbiamo visto Achille illuminarsi. Achille, esatto. Chi è il tuo maestro di questi?
2: Andrea Bertocci.
1: Ti piace? Sì. Ti piace fare break dance con Andrea? E con i tuoi compagni? Quanto sei emozionato di fare il saggio da 1 a 10?
2: 10. Sono super emozionato. Soprattutto quest'anno perché si fa 2 volte di fila e.
0: Certo, beh.
1: E sei molto contento. Ti piace andare a break durante tutto l'anno? Bene. Ma quest'anno, Manola, non ci si ferma allo spettacolo, no? C'è qualcosa la seconda sera che va oltre, perché tu, e ti ringrazio in anticipo per questo, perché sono personalmente coinvolta, hai organizzato anche un aperitivo solidale.
0: Certo, a me piace comunque unire laddove è possibile, sai, con un giorno soltanto riusciamo a fare un po' meno cose, però quest'anno, avendo 2 giorni, ho detto ma perché non organizzare una periscena solidale per il canile di Arezzo e per tutto, per coinvolgere, comunque sensibilizzare tutte quelle persone.
1: Esatto.
0: Capito, in una giornata di festa è ben unire anche cose che per me sono importanti.
1: Certo, infatti ci siamo uniti, l'EMPA, sezione di Arezzo, e le impronte del Bosco, che è l'associazione con cui collaboro io, ci siamo uniti per fare questa, per porre un po' l'attenzione anche appunto alla problematica degli animali, ma più in ampio ambientale, di rispetto, di evoluzione, quindi, perché l'evoluzione passa anche dal rispetto.
0: Assolutamente.
1: E quindi ci sarà questo aperitivo solidale sempre presso il Teatro Petrarca venerdì 26 giugno per chi volesse partecipare, e poi vabbè presenteremo un po' le nostre attività durante la serata. E io ovviamente ti ringrazio per questo spazio.
0: Grazie a te.
1: Per questo spazio.
0: Grazie
1: che ci hai dato.
0: Mancherebbe.
1: Senti, ma dopo 20 anni quanto sei emozionata? Achille ci ha detto 10, ma secondo me anche di più. E la Manola?
0: La Manola, si sa che nella fase dei preparativi siamo carichi di robe, di energia, e a volte non ci si sofferma neanche troppo a questo, però io sono sicura, come succede ogni anno, che dalle prove generali che partiranno la mattina del 25 sarà un'emozione unica, ma ti dico, è come adesso io non ballo più e quindi sono emozioni diverse, però altrettanto grande l'emozione di come quando salivo io proprio nel palcoscenico, vedere loro tutto il lavoro che abbiamo fatto, no? Nell'arco dell'anno, tutti i loro preparativi, le loro cose, quindi per me è sempre, sempre emozionante. emozionante allo stesso modo.
1: Tutti i legami che si creano poi, perché è veramente bello tutto questo.
0: Sì.
1: Con i maestri, tra gli alunni, è veramente un brulicare di legami.
0: Sì. Importante mantenere sempre la serenità, perché ci sono dei contesti che si vanno un po' a perdere, si va a perdere la serenità, invece è la cosa più importante per i bimbi, per i ragazzi. Sono giornate di festa,
1: cioè, assolutamente di festa.
0: Per carità, deve essere tutto per benino,
1: certo,
0: organizzato bene. Insomma, bisogna arrivare anche a dare loro serenità, gioia di fare questo.
1: E io credo che questo sia evidente nell'impegno che poi ci mettono.
0: Certo.
1: Io mi ricordo un Achille piccolissimo il primo anno, fare ore e ore di prove, ti ricordi?
0: Lo ricordo.
1: Ore e ore di prove senza battere ciglio, proprio con quella passione, con quella dedizione che sicuramente si respira nella vostra scuola.
0: Grazie, questo mi fa super piacere.
1: E questa è veramente un bel livello di evoluzione da quando sei partita.
0: Altro che.
1: Te lo ricordi il primo saggio che ha fatto la Flashdance?
0: Quindi
1: dove sei stata la fondatrice della Flashdance e non la ballerina come prima?
0: Sì, pensa che il primo saggio, il Teatro Petrarca era ancora in restauro, quindi era chiuso, e lo abbiamo fatto al Teatro Politeama, che oggi non c'è più.
1: Ah, vedi?
0: Oggi non c'è più. Dopodiché siamo passati al palazzetto Le Caselle, abbiamo cercato di allestire tra virgolette più similmente al teatro, però rimaneva sempre comunque un palazzetto.
1: Certo.
0: Però di alternative ne avevamo poche, perché noi facevamo sempre tante persone a vederci, quindi quello era lo spazio più grande, più idoneo, dove potersi esibire e far entrare tutte le persone.
1: Che insomma è fondamentale.
0: Poi ha riaperto il Teatro Petrarca,
1: che è la cornice migliore che possa esserci. Certo. Assolutamente. Senti, quanti sono gli alunni quest'anno?
0: Allora, che fanno lo spettacolo sono 121, tra bimbi piccoli e bimbi più adulti, 121 bambini, ragazzi.
1: Sì. Beh, insomma.
0: Sai com'è? Poi, insomma,
1: una bella evoluzione.
0: Altro che.
1: Ce ne vorrà anche dietro le quinte, di impegno.
0: Soprattutto il lavoro dietro, sai.
1: Sì, ho notato, ho intravisto. Manola, allora noi ti ringraziamo.
0: Grazie a voi.
1: Ringraziamo te, ma ringraziamo anche Achille. Gli concediamo di fare un saluto ai nostri ascoltatori.
2: Ciao, io mi chiamo Achille, ho cominciato da 4 anni in breakdance, quindi ormai
1: sei un veterano.
0: Bravo. Sei bravo, questo
1: molto.
0: Sì, molto bravo e molto bello, vero mamma? Altro che.
1: Stai fermo Achille, per favore. Grazie Achille. E allora con Achille, ma soprattutto con Manola, l'appuntamento è per il 25 e il 26 giugno al Teatro Petrarca per lo spettacolo di fine anno di Flashdance, e ricordiamo venerdì 26 per chi volesse l'aperitivo solidale.
0: Perfetto.
1: Manola, grazie
0: a te.
1: Non vediamo l'ora di applaudirvi.
0: Grazie mille.
1: Alla prossima.
2: Ciao.
3: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, a cura di Valentina Giusti.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 2 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it, Corriere della Sera, i lefebriani, la sfida al Papa, ordinati i vescovi, ora è scisma, i guadagni record di Trump, dichiarazioni di redditi a 2 miliardi, il tycoon, c'è chi gestisce i miei soldi. Sinner, Parigi, sappiamo cosa è successo, può ricapitare. La Repubblica, criptovalute, gli affari record di Trump, il presidente incassa in un anno più di $1 miliardo, Ucraina verso il voto in autunno, sfida a Zelensky. Lo scisma dei lefebriani, Parolin, dolore, sanzioni, Econe, conservati 4 vescovi alla presenza dell'estrema destra. La Stampa, difesa fondi Unione Europea solo nel 2027, intervista Crosetto, rinvio safe rispetto alle scelte del governo ma gli impegni europei si mantengono. Effetto Trump, l'onda socialista che sfida l'America dell'elite democratica, le langhe tagliano il vino, la crisi dei consumi, si salva solo il Barolo, lo scisma dei lefebriani, noi ribelli in nome di Dio. Il Fatto Quotidiano, Crosetto, Radar Ragiona Route, 518 i voli USA, Renzi, gli spot a sua insaputa, zero trasparenza sui redditi. Il Resto del Carlino, Italia-Egitto, nuove tensioni, italiani graziati in essi guerra, la donna si batte per la figlia, prelevata di notte dalla polizia e portata in caserma al Cairo. Scisma degli ultratradizionalisti, le febbriani ordinano i vescovi. Garlasco, il genetista di Stasi, la verità giudiziaria scardinata grazie al DNA. Sinner, il malore potrebbe ricapitare. Il Messaggero, sfida al Papa e scisma, i filevriani ordinano 4 vescovi senza mandato pontificio, ieri l'ultimo giorno a Trigoria con Falcao e Lino Banfi, Conti bandiera giallorossa dopo 53 anni, ciao Roma, accuse di conflitto di interessi, Donald, c'è chi gestisce i miei soldi, super guadagni Trump grazie alle criptovalute oltre 1 miliardo in un anno. La Verità, caso mascherine, Nord intervenga sulla procura di Roma, la destra sul colle cambia tutto, la prospettiva atterrisce la sinistra, Renzi in testa, vi spiego perché. Roggero, ho ucciso 2 banditi per difendermi, ma rischio 14 anni di galera per un video montato d'arte dall'accusa. 20 governi contro i giudici pro migranti, Roma e Copenaghen sono intervenuti alla CEDU, adesso tocca alla Commissione Europea e Consiglio Europeo. Il Giornale, scisma lefebriano, la sfida al Papa dei vescovi ribelli, l'appello del pontefice cade nel vuoto, pronti a qualsiasi prezzo. Le truffe di ONG e CAF, ricatti ai migranti, paga o non parti, nelle intercettazioni la gestione del tariffario, tratte da 6.000 euro. Il Tempo, come faceva Conte a non sapere, tutto passava da lui, dai superpoteri emergenziali fino all'intelligence, passando per il baraccone commissariale, e ora Conte vorrebbe passare per uno che si occupava di forniture. L'ONG recupera clandestini e fa scappare gli scafisti, la tratta dei migranti. Libero, Ursula che tassa, von der Leyen esulta, oggi in vigore la gabella Unione Europea da 3 euro su pacchi dalla Cina, agli italiani costerà 600 milioni, in pratica un'auto dazio. Aiuto, tornano i giri tondi dei bimbi bamba, ufficiale scisma tutto sulle frebiani, dove sono? In Italia. La follia della Salis, è meglio crescere in famiglie di sinistra. L'Unità, preferenze, Fratelli d'Italia e Lega dicono no, e ora Meloni si gioca il bis, Cospito resta al 41 bis, tortura non accidentale di un anarchico. Il Manifesto, io sono la guerra, Netanyahu lancia la sua campagna elettorale, linee guida ai membri del Likud per affossare i rivali e presentare l'elezione del programma, nessun ritiro da Siria, Palestina e Libano, nuove offensive all'orizzonte, Israele deve vivere di spada per sempre, crisi climatica si taglia ma sulla ricerca. Avvenire, ferita alla Chiesa. La Fraternita San Pio X ordina 4 vescovi senza il mandato pontificio. Atto scismatico, il superiore Febriani ammette, parliamo lingue diverse, la scomunica è automatica. Le bugie e violazioni, allarme IA, gli esperti dell'ONU rivelano evoluzioni preoccupanti nei comportamenti degli algoritmi. Il secolo d'Italia, piano casa, solida realtà, oltre 100.000 alloggi in 10 anni, e legge Meloni, dalle parole ai fatti. In primo piano l'Istat, crescono i consumi e il potere d'acquisto delle famiglie. Covid, vietato fare domanda a Conte, su Porro piovono insulti. Migranti, smantellata un'altra rete di trafficanti a Bologna. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno. Cecina, caso di Legionella, chiusa struttura ricettiva, e poi dalla Darsena Europa, il silenzio fa tremare gli operatori. Andiamo adesso al Viareggio, 41 carabinieri in più per tutta l'estate, e poi muore escursionista precipitato sulle Apuane. Ecco poi il record, ecco l'aereo di carta più grande del mondo. Un gruppo di ingegneri dell'Università di Pisa entra nel Guinness dei primati. Vediamo poi il Tirreno da Grosseto, la mappa dei rinnovabili in Maremma, e Corriere, rapinato e ucciso, fu omicidio predeterminato. Tipo Pontedera, città in lutto per la morte di Rossano Signorini, e poi stop agli aumenti della Tari, sconti e bollette più leggeri. Corriere di Siena, il giorno del batticuore, 10 popoli sognano il drappellone di Nones, anche se sulla festa si fa pressare l'incognita del meteo. La Robur saluta 7 giocatori e il vice direttore generale Mazzei. Andiamo al Corriere di Arezzo, rapinavano le escort in casa, banda di giovanissimi in azione, arrestati 2 ventunenni, erano in 5 e aggredivano mascherati le prostitute. Pronto soccorso fra test e polemiche, misericordia, l'associazione ha inaugurato la gestione esterna dei codici minori al San Donato. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo, botte alle prostitute per rapinarle e io torchiato alla maturità, pupo. E andiamo in taglio centrale, vince l'alcol con la comunità e rinasce grazie alla pittura, mio zio ucciso con il machete. Ivana, una vita difficile, madre africana derisa per il colore della pelle, il bullismo in un piccolo paese, la fuga nella bottiglia, le overdose sfiorate, il ritorno in Uganda da incubo, chi vuole diventare medico. Ho salvato il ragazzo in piscina, rianimato in mezzo ai bagnanti, ora si è svegliato e sta meglio. Andiamo poi all'arancia meccanica nella notte, botte, minacce alle prostitute per rubare l'incasso, arrestati 2 ventenni inchiodati dalle telecamere e da tabulati telefonici, vestiti ritrovati in casa, aggressioni con urla e forza fisica, in mano fucili rubati in città, ora sono entrambi in carcere. Ore 8, volontari al debutto, il primo paziente entra nel pronto soccorso, minore, partita rivoluzione, Meozzi al taglio del nastro, poi paziente a rotazione per 12 ore di fila, arrivano nel triage affiancati da medico e infermiere. Rossi, chiediamo tempo a chi lo ha. Vertice su via Fiorentina, tutti i tecnici al tavolo per fissare date certe, ultimatum su via Filzi, a tavola nel salotto della storia torna la scena colorata di bianco sul mattonato tra prati e olivi. L'idea di Confcommercio apre l'estate al centro, 4 locali coinvolti con autorità e VIP, centinaia di ospiti, prezzo 75 euro, tra i piatti la nana caramellata, musica fino a tardi. Sant'Andrea prepara la grande festa, Tedeum per la vittoria numero 40. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, giovedì 2 luglio 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche 2 figli di 5 e 10 anni trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei sedicesimi di finale, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì 2 di luglio con il fronte che si porterà al centro-sud distribuendo rovesci temporali anche forti accompagnati da grandine. In Appennino ma con sconfinamenti alle coste dell'Italia centrale e della Puglia settentrionale. Temporali attesi anche in Sardegna con sconfinamento dall'entroterra alla costa tirrenica in attenuazione in serata. Tornerà invece il bel tempo al nord per una nuova rimonta dell'anticiclone. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo set? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: Allora, benvenuti alla 106ª puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che in questo caldo luglio chissà dove ci porterà. Sicuramente non ci potrà portare a sciare, ma già capisco che la 106ª puntata parlerà sicuramente di qualcosa che avrà a che fare con il
2: caldo,
1: con mare, il caldo.
2: Vacanze.
1: No, lascia perdere. Ciao Valentina, benvenuta.
2: Ciao Giuseppe.
1: Lascia perdere gli animali col condizionatore, ce n'hai già parlato, per favore.
2: Sì, infatti. Questa è una puntata che ormai è proprio, la chiamerei una puntata della tradizione.
1: Una
2: no?
1: tradizione, la tradizione, ecco.
2: Sì.
1: Cioè, ritorniamo alle origini.
2: Sì, una puntata della tradizione, perché io la prossima settimana andrò via qualche giorno con i miei bambini e con la mia famiglia. E quindi mi piace sempre salutare i nostri ascoltatori, certo ricordando tutte le puntate che abbiamo fatto insieme, di tutte le cose strampalate di cui abbiamo parlato.
1: Come strampalate? No.
2: Strane, sì.
1: Anche quelle strane,
2: però tutte cose belle.
1: Quelli che volano dormendo,
2: quelli che dormono volando,
1: sì, quelli che hanno otto cervelli.
2: Insomma, chi sangue blu.
1: Hai detto, sì, è allucinante.
2: Chi più ne ha più ne mette. Abbiamo parlato un po' di tutto e ora ci riposiamo un attimo.
1: No?
2: Ci riposiamo, però molto spesso quando io propongo sempre alle persone di adottare un cane, un gatto, così.
1: Che ti dicono?
2: Mi dicono: ma poi come faccio quando vado in vacanza?
1: È semplice.
2: Ecco qua come nasce questa puntata di oggi.
1: Brava, perché stavo per dire la castroneria che non ci sta, perché chi lo fa bisognerebbe metterlo.
2: L'abbandono.
1: Brava, esatto. No, ma ne abbiamo parlato.

0: va bene, ma fai? Se ci stai due settimane.
1: Ma poi un cucciolo, un cane che si sposta volentieri, tu una volta mi hai detto di no.
0: No, allora diciamo che ci sono varie opzioni, no? Il cane generalmente, qui bisogna distinguere assolutamente tra cane e gatto. Il cane generalmente è più volenteroso di andare via con i proprietari, quindi il cane, l'abbiamo detto tante volte, ha il suo branco che è la nostra famiglia, lui vive per questo branco, ha bisogno del suo branco per sopravvivere e quindi li segue volentieri. Quindi bisogna valutare il tipo di vacanza che si fa, perché se prendiamo un appartamento per esempio, cioè il cane può venire con noi e continua a fare la stessa vita che fa in casa, insomma.
1: Ho capito, però se tu vai al mare che lo porti in spiaggia,
0: allora ecco, io le spiagge per i cani sono tantissime e attrezzatissime. Io personalmente sono un po' contraria a tenere il cane in spiaggia tutto il giorno o comunque nelle ore calde, perché la sabbia è rovente, noi non stiamo sulla sabbia, noi stiamo sul lettino, andiamo in acqua e anzi quando dobbiamo attraversare dall'ombrellone all'acqua corriamo parecchio perché quella sabbia brucia. Il cane invece sta per
1: tanto
0: terra.
1: Metto una foto che hai mandato a te che insomma
0: sì,
1: io ora...
0: allora queste sono le foto che scherzando ti metto sempre.
1: Sì, no è vero, cioè, non so quanto sono contenti loro, ma insomma
0: no, per niente.
1: Vabbè,
0: quindi ecco, portarlo con noi in vacanza ha senso se abbiamo la struttura che ci ospita, la casa piuttosto che l'albergo, fresche, dove il cane può passare le ore più calde. Ecco, poi può essere bellissimo portarlo per fare una passeggiata la mattina presto sul lungomare, se è un cane che ama l'acqua può fare il bagno la mattina presto o la sera più tardi. Quindi però bisogna secondo me sempre scegliere una via di mezzo, quindi non partire con l'idea di tenere il cane sempre con noi, perché comunque non ha le nostre armi, prima di tutto non suda, quindi non riesce a termoregolare il
1: suo
0: corpo, è male
1: con la lingua.
0: Sudano soltanto dai polpastrelli e quindi iniziano ad andare in affanno proprio per raffreddarsi. Quindi ecco, poverino, secondo me tenerlo, pensare di tenerlo tutto il giorno con noi non ha molto senso. Ma la stessa cosa vale se si vuole andare in montagna e fare delle escursioni, delle lunghe camminate. Anche se è un cane abituato a camminare, in montagna il sole picchia tantissimo,
1: l'altitudine gli fa niente?
0: No. Però il sole picchia tantissimo, quindi stessa storia, non può stare sotto il sole per tante ore durante le ore più calde, anche perché il terreno, l'asfalto diventano roventi, quindi non si possono portare. Quindi ecco, bisogna un po' scegliere anche
1: quindi
0: la vacanza.
1: Quindi cosa potresti consigliare?
0: Allora, sì, io vi consiglio assolutamente o di scegliere una vacanza che sia a misura anche del vostro amico a quattro zampe, quindi per esempio un appartamento oppure un hotel di questi organizzati ad accogliere i cani, dove il cane può rimanere le ore più calde. Tanto alla fine si parla di cani di famiglia, quindi sono abituati a restare soli alcune ore. Quindi non è che in vacanza questa cosa cambia, ok? Il primo giorno di ambientamento nella nuova situazione, ma passato quello lui può stare a casa,
1: certo,
0: come sta
1: certo
0: a casa quando andate a lavorare. Ecco, non bisogna pensare che se si porta in vacanza deve sempre stare con noi, perché questo non avviene nella vita quotidiana. E comunque con queste temperature è molto pericoloso portare il cane, perché ricordiamo che il colpo di calore è potenzialmente mortale.
1: Per il cane, ma anche per noi, insomma.
0: Sì. No, vabbè. Però noi, prima di arrivare a un colpo di calore, insomma, abbiamo vari armi, loro no. Ok, quindi questa è la prima scelta.
1: Ecco, ma eventualmente se uno non può fare questo, no?
0: Bravo, infatti la seconda scelta, certo, ormai è pieno di pensioni per cani piuttosto che dog sitter che fanno lo stesso lavoro ma a domicilio. Quindi ogni volta che serve vengono a casa vostra, portano fuori il cane, ci giocano e continuano le loro abitudini che hanno sempre.
1: Io la vedo male se c'è uno che ha un appartamento che tiene un cane porino.
0: Vabbè, ma tanto quel cane si è abituato a vivere in appartamento, è abituato a uscire quattro volte al giorno, tre volte al giorno.
1: Comunque tu dici ci sono

0: Comunque strutture che
1: ci sono sia persone che vengono a casa alle volte che gli viene richiesto a portare fuori il cane e quindi continuare con le abitudini. Se un cane è abituato a uscire 4 volte al giorno e mangiare 2 volte al giorno, questa persona verrà a casa vostra 4 volte al giorno per portarla fuori e 2 volte gli darà da mangiare. Oppure ci sono delle pensioni per cani che sono assolutamente custodite.
0: Ci sono anche Arezzo qua?
1: Tantissime. Ah, sì? Sì, ora ci sono 2 tipi di pensioni. Le pensioni che hanno le casette singole, che poi da pensione a pensione cambia, c'è solo la casetta piuttosto che la casetta con la recinzione davanti, così che il cane può fare dentro e fuori.
0: Quindi tanti posti, cioè tanti, sì, separati, tengono insieme.
1: Allora, no, ci sono delle aree di sgambamento dove se ci sono dei cani compatibili escono insieme, altrimenti no.
0: Compatibili.
1: Sì, oppure se avete 2 cagnolini li tengono insieme, certo. E ormai ci sono anche le pensioni casalinghe, che sono delle persone che mettono al servizio di questo la propria casa e ovviamente sotto compenso tengono questi cani che sono abituati a stare in casa, in casa.
0: Va bene, io e quindi, sono un po' scettico, però, perché cioè, insomma, a fin dei conti, se il cane è comunque
1: un membro della famiglia,
0: capisci,
1: dici,
0: no?
1: Te.
0: E allora, cioè, anche questo ci vuole anche responsabilità nel dire: non è che te lo vado in vacanza, ti dice grazie, ti lascio come un pacco postale. Cioè, è giusto e doveroso, però, se uno dice voglio andare in vacanza, vabbè, te se c'hai vacanza e c'hai.
1: Cioè, te sei della scuola di pensiero, devo trovare una soluzione per portarlo con
0: io
1: me.
0: Sono con me e questo fatto salvo anche un'altra cosa diventa un pochino anche, come dire, posso diventare anche antipatico su questo discorso, però bisogna pensare anche a questo in un contesto dove possono stare ovviamente io e il mio cane o il mio gatto, chi voglio io, senza però che magari ci sia disturbo per altri. Questo guarda che è importante, perché a volte qualcuno sdogana il fatto il cane, faccio quello che voglio.
1: Io sono d'accordo, anch'io sono della tua scuola di pensiero. Io cerco sempre soluzioni e con cui gli animali che mi devo portare dietro possano venire con me senza soffrire loro, senza dar noia agli altri e senza fargli prendere troppo caldo.
0: Da quello che capisco, comunque il più impegnativo è il cane, perché il gatto non si muove.
1: Allora, il gatto è un altro mondo, si sa, no?
0: Intanto io ti metto queste immagini che a me questo è il gatto, c'è poco da fare.
1: Questo è il gatto, ma questo sembra un gatto in vacanza,
0: perché,
1: no?
0: Perché in realtà il radio non ci vede, no? Ma avete presente un gatto con gli occhiali su uno sdraio che si beve un cocktail?
1: Ma questo, vorrei precisare una cosa per far capire benissimo, questo non è un gatto in vacanza con il proprietario.
0: Questo è a casa.
1: Questo è il gatto a casa quando il proprietario è in vacanza.
0: È vero, sì, chi ha i gatti può capire questo concetto.
1: Sì, assolutamente. Allora, il gatto cambia tutto, perché il gatto vuole stare a casa sua.
0: Esatto.
1: Assolutamente la cosa migliore, poi che c'entra, se c'è una necessità diversa, tutto si fa, però il gatto sta bene a casa sua. E vi dirò di più, non è che gli importa tantissimo che voi siate andati in vacanza.
0: No.
1: Cioè, sì, quando tornate sarà felice, ma anche quando partite, insomma. È un po' come un mobile che va e viene dalla casa.
0: Sì, il gatto.
1: No, ora noi la esasperiamo questa caratteristica del gatto, perché a noi da gattari ci piace questa filosofia felina.
0: La
1: no?
0: filosofia del gatto è o lo ami o non lo ami. Quindi
1: esatto.
0: Quando lo ami a tutto tondo. Il
1: quindi,
0: gatto, il suo dire ci sono io, ma vieni quando te lo dico io.
1: Esatto, quindi diciamo che la soluzione ideale per il gatto è proprio una persona di fiducia. Se c'è un vicino di casa, un parente, un amico, piuttosto che una persona che fa questo lavoro, che va a casa vostra durante la vostra assenza a dare da mangiare, pulire le lettiere, quindi controllare il gatto senza però toglierlo dal sonno.
0: Tanto ascolta, qualcuno potrebbe dire: al contrario del cane, il gatto dorme tutto il giorno. Quanto dorme un gatto più o meno?
1: Tantissimo.
0: È vero,
1: tantissimo. Quindi figurati, anzi se la prende proprio come vacanza.
0: Te lo immagini, sì. Infatti.
1: Però io ho portato un sacco di foto mie.
0: Questo che è rossino?
1: Sì, questo è Leone, il mio
0: Leone,
1: gatto.
0: Sì.
1: perché comunque ci sono delle eccezioni che confermano la regola, cioè? No? Perché per esempio Leone è un gatto cieco, lui non è vedente, quindi lasciarlo a casa diventa un problema, perché comunque dovrei veramente pagare una persona che va a casa mia un sacco di volte, perché per lui anche delle piccole cose possono diventare.
0: Lui la lettiera riesce a trovarla?
1: Sì, sì, sì, lui a casa trova tutte le cose, fa tutto, però se poco cioè per esempio l'altra sera lui aveva una cuccia di quelle tutte chiuse, gli si è catapultata per terra e lui non riusciva più a uscire, perché lui non ha il senso di dove è, non vede niente, quindi se una cosa viene minimamente spostata di casa lui non
0: si orienta. Scusa, è questo che vediamo in foto?
1: È lui, questo è Leone al mare.
0: Un occhio ce l'ha?
1: Sì, un occhio ce l'ha, ma non è un occhio vedente.
0: Come si fa a vedere che un gatto non vede?
1: Cioè, su quest'occhio non ci sono dubbi, perché è solo pupilla, proprio un occhio.
0: Ma è nato così?
1: Non credo che Leone sia nato così, credo che dall'altro occhio ci vedesse, perché ha avuto non poche difficoltà ad abituarsi a questa situazione, cosa che non succede per i gatti che nascono ciechi.
0: Quindi diciamo così, se comunque il vostro animale ha delle problematiche in questa maniera c'è poco da fare.
1: Esatto, ecco. Ha bisogno di stare con voi. Lui ha la fortuna di essere un gattino che si ambienta facilmente, sempre, in tutte le circostanze.
0: Dorme.
1: Sì, lui non. Ma guarda, ormai è vero che io lo porto sempre nello stesso luogo. No, lui sta a casa.
0: Artiglio l'aiuta, sì.
1: Sì, tantissimo. Però gli altri tre, che comunque sono gatti in salute.
0: Quanti ne hai di gatti?
1: Quattro
0: gatti. Sì.
1: Stanno a casa, loro rimangono a casa con appunto persone di fiducia che vanno a rabboccare le crocchette, mettere acqua fresca, pulire le lettiere.
0: Ascolta, a proposito dei gatti, ma lo sai, io ho visto che tutte le domeniche passo da Lignano, no? Allora Rossino non lo trovo più,
1: no,
0: non l'ho visto più. E onestamente prima mi sembravano tanti questi gatti, ora o forse ci passo in un orario che si imboscano,
1: forse fa più caldo e quindi
0: vabbè, speriamo bene.
1: Speriamo
0: bene, erano tantissimi, ti ricordi i video?
1: Sì.
0: Va bene, senti, noi abbiamo parlato di gatti e di cani, ma
1: sì.
0: Scusa, qual è il terzo?
1: Il coniglio.
0: Il terzo animale più diffuso è il coniglio?
1: Sì, il terzo animale per diffusione dopo il cane e il gatto è il coniglio.
0: Non è una bella, come siamo quei noi varani?
1: L'iguana.
0: No, varani, cavolo.
1: No. Allora, il coniglio
0: che gli fai?
1: Il coniglio dipende che tipo di vita fa il coniglio. Allora, io sono molto contraria ai conigli che vivono in gabbia tutta la vita. Quindi, ecco, se è questo il caso, secondo me è un concetto proprio sbagliato.
0: Come vivono?
1: Ci sono conigli che vengono presi come animali domestici e vivono in gabbia tutta la vita.
0: Ma non lo lasciano tutto in giro per casa chi c'ha il coniglio, no?
1: Non tutti, no. Quindi dipende un po' dalle abitudini del coniglio. Il coniglio però è un animale che soffre tantissimo il caldo, mentre non soffre il freddo, assolutamente, lui al freddo sta benissimo, però soffre tantissimo il caldo, quindi bisogna valutare bene questa cosa. Poi è un animale preda, quindi anche portarlo in macchina, insomma, io non lo farei.
0: Non lo faresti?
1: No.
0: Ho ritrovato la foto di quel gatto di quella mia amica, mi sembra si chiamasse Gastone, come
1: è
0: si
1: vero,
0: chiamava questo? Guarda qua, 11 kg di gatto, questo lo lasci a casa, puoi stare un mese senza mangiare.
1: Lui è a posto.
0: Ma è simpaticissimo.
1: Lui ha le scorte.
0: No, vabbè, anche troppo così, dai. Eppure ha detto, io non gli faccio niente, dice, sono un due, questo è diventato così. Vabbè.
1: Diciamo che secondo me mangia per due.
0: Se questo il colesterolo ce l'ha, insomma.
1: Penso proprio di sì.
0: Va bene. E vabbè, comunque con questa bella immagine di gatti, chissà perché ci piacciono tanti gatti, però anche i cani.
1: Anch'io.
0: I cani sono più impegnativi, secondo me.
1: Certo.
0: Sono molto più impegnativi.
1: Certo.
0: Poi magari l'affetto te lo danno in maniera differente, per carità, però.
1: Sì.
0: Va bene, comunque importante, sì, è vero, tempo di vacanze, tutto quello che volete, però gli animali non sono
1: più che altro, organizzatevi per tempo. anche se decidete.
0: Che ma in aereo, lo sai che ora possono andare sul sedile in aereo?
1: Sì, ma porini loro.
0: Ma come fa? No, ma porini o anche chi è vicino, scusa.
1: Sì, ma dai, anche loro, insomma, è un po' una forzatura.
0: Fino a 60 kg? No,
1: immagino, mi sta fino a 30.
0: Immagino un cannone grosso.
1: Comunque, al di là dell'aereo, anche lo spostamento più veloce, più in macchina e soprattutto poi la permanenza, valutate bene se diventa un problema per voi e per lui, cioè appunto è pieno di strutture.
0: Ma poi occhio, se dovete portarli via, ricordatevi, ci sono paesi che non è come in Italia, in Spagna per esempio i perros stanno fuori, insomma non è che va bene. Allora, comunque i nostri animali noi gli si vogliono tanto bene, quindi questa è un'occasione per dimostrarlo ancora una volta.
1: Sì,
0: è vero?
1: Sì, essere proprio obiettivi, pensare a loro, quindi se si decide di lasciarlo in una struttura, portiamocelo prima, facciamogliela conoscere, facciamogli conoscere le persone. Lo so che costa, però
0: senti, allora il quarto animale più diffuso?
1: Il furetto, c'è anche l'anagrafe.
0: Ma non me lo dire.
1: Sì.
0: Ormai siamo a 5.
1: No, dopo non li so.
0: Non lo so, il furetto.
1: Sì, c'è anche
0: quella, tipo quella donnolina.
1: Sì, in realtà questa è una statistica vecchia, perché ora sono passati di moda.
0: Insomma, i pappagalli? Ci
1: pochi,
0: sono
1: pochi, e poi non sono tracciati, perché per esempio le anagrafe c'è canina, felina, coniglie e furetti.
0: Ah, magari gli animali, gli uccelli è giusto che volino, facciano un po' quello che vogliono, è vero, sei d'accordo. Va bene, Vale, allora noi ci rivediamo oppure sei già in vacanza la prossima volta?
1: No, sono in vacanza.
0: Allora noi ti facciamo tanto auguri, buona vacanza a te, alla tua bella famigliola e
1: noi nel frattempo metteremo qualche replica,
0: sì,
1: così ripercorreremo insieme tutte le
0: repliche le sceglie lei, quindi
1: tutte le nostre tappe,
0: esatto.
1: Sì.
0: Va bene, allora noi ci rivedremo quando torni dalle vacanze.
1: Presto,
0: grazie come sempre,
1: presto,
0: stacci bene,
1: grazie.
0: Tornerai abbronzata, quindi chissà se il gatto ti riconoscerà. Sì, sicuramente. E appuntamento allora al mesetto?
1: No, 2 settimane.
0: 2 settimane, basta. Tutta sta confusione per 2 settimane.
1: Esatto, sì.
0: Ciao Vale, grazie,
1: ciao,
0: buone vacanze.
1: Prossima, ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Ben trovata.
1: Sì.
0: Non sembra, ma noi ogni tanto torniamo, perché noi ci abbiamo i nostri tempi, ci organizziamo, ma poi torniamo e torniamo sempre a bomba.
1: Certo, sempre, sempre, sempre.
0: Torniamo sempre per farvi sognare.
1: Spumeggianti, sì, come un noto film.
0: Per farvi sognare il pranzo e la cena in base all'orario, insomma, però certo, torniamo sempre puntuali come la stagione che stiamo vivendo.
1: Sempre, sì, perché noi parliamo dei prodotti che sono del periodo, del mese in cui,
0: esatto, del periodo che stiamo vivendo, e quindi di come poi declinare questo prodotto in mille prelibatezze. E certo, ci sciogliamo un po' anche in quello che piace a noi.
1: Sì, sempre, perché noi poi dopo siamo delle buone forchette. Quindi poi andiamo proprio di gusto.
0: Sì, sì, oggi andiamo di semplicità.
1: Sì.
0: Ma con questa semplicità estrema, proprio tipica dalla primavera all'estate, affondiamo le forchette,
1: sì,
0: nel passato.
1: Sì, perché è vero che è semplice, sì, ma è stato un piatto fondamentale.
0: Sì, la carne dei poveri.
1: Brava.
0: Quindi, oggi vi vogliamo parlare dei baccelli,
1: sì,
0: che poi baccelli intenderemo una famiglia molto ampia, ma noi intendiamo quelli delle fave fresche, quindi, quindi questo legume, perché è un legume
1: sì,
0: sì, che appartengono appunto alla specie fava e vengono coltivate in tutto il bacino del Mediterraneo, pensa te, da migliaia di anni. Erano già conosciuti dagli antichi egizi, dai greci e dai romani, e per secoli hanno rappresentato proprio una fonte di proteine fondamentale per le popolazioni contadine. E un legume strano, perché come tutti i baccelli in realtà solo una piccola percentuale del peso di quello che acquistiamo, che coltiviamo, poi viene utilizzato. Esatto, pensa che per un chilo di baccelli mediamente si ottengono 250-300 grammi di fave sgranate, quindi insomma
1: è una bella lotta.
0: È una bella lotta.
1: Sì.
0: I miei bambini si divertono a sgranarli.
1: Ma in effetti è un po' come un gioco, no? Cioè, ti riesce a aprirlo per bene oppure ti si rompe con tutti,
0: esatto,
1: i pezzettini?
0: Sì, sì, è vero, perché c'è quel filino, dipende, alcune si aprono,
1: alcune
0: no.
1: Sì, certo. Sì. Poi ci sono quelli più grossi, quelli più
0: facili,
1: più piccolini,
0: sì,
1: quindi insomma.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. E io mi sono preparata un po' di scienza, visto che è il mio ambito, no?
1: Vai.
0: Quindi ti dico un po' di cose, un po' di valori nutrizionali,
1: sì,
0: ok? Allora, 70-80 calorie ogni 100 grammi di prodotto sgranato.
1: Esatto.
0: 5-6 grammi di proteine,
1: mm-hmm,
0: 10-12 di carboidrati, pochissimi grassi, una valanga di fibre, veramente una valanga, ricchissimi di folati, soprattutto la vitamina B9, vitamina C, ferro, potassio e magnesio, pensa, perfetti per questa stagione.
1: Sì.
0: E soprattutto molte persone hanno difficoltà a digerire i legumi, quelli che vengono essiccati e poi cotti, tipo i fagioli, i ceci, mentre questi, essendo legumi che si consumano freschi, sono molto più leggeri e digeribili. Sì, sì.
1: Che poi nella nostra tradizione cioè, sono stati mangiati in tantissimi modi, perché li utilizzavano bolliti, freschi,
0: sì,
1: cioè, addirittura li riducevano anche in farina.
0: È vero, è vero.
1: Quindi insomma era veramente un qualcosa di prelibato che poi in questa stagione ci dà tutti gli apporti.
0: Tutto.
1: Per poter anche superare la fase di caldo. Quindi insomma è un buon prodotto.
0: Senti, che coltura è la coltivazione?
1: La coltura è lunga, perché comunque sia si semina in autunno,
0: sì,
1: e poi si inizia a raccoglierlo da primi di maggio fino a oggi, insomma, ora. Quindi voglio dire, è
0: però non è molto
1: lunga.
0: Esigente, vero, come coltura?
1: No, non è esigente,
0: è abbastanza
1: allora diciamo che tiene molto il freddo, nel senso lo tiene bene, nel
0: lo resiste,
1: sì, lo resiste molto bene, quindi già è una coltura che te metti nel campo e diciamo va da sé.
0: Sì, perché si sa, in inverno annaffiare serve meno, no?
1: No, è deleterio, quindi no, evitiamolo.
0: Natura annaffia, invece in estate,
1: sì, sì,
0: grande annaffiatore per la gioia delle zanzare.
1: Sì, e soprattutto per la gioia di chi comunque sia anche vive nei posti con la siccità. È un bel problema, insomma, oggigiorno. Però dai, questo se la combatte bene la siccità.
0: Questa è una cosa carina delle che riguarda le radici di questa pianta. Praticamente il campo dove vengono coltivati i baccelli, loro arricchiscono il terreno di azoto.
1: Sì, di solito vengono utilizzati anche come fertilizzanti.
0: Esatto, perché ci sono dei batteri che vivono nelle loro radici che proprio migliorano la fertilità del suolo.
1: Vengono
0: grazie all'azoto.
1: Vengono proprio anche triturati tutta la pianta e proprio per arricchire,
0: per fertilizzare.
1: Sì, è un, diciamo che è una coltura che in generale dà supporto a tutto il ciclo riproduttivo,
0: è vero.
1: Quindi dalla terra fino al piatto, insomma, e all'essere che poi lo mangia, l'essere umano o animale, perché credo che gli animali
0: assolutamente
1: faccia molto molto
0: anche
1: bene,
0: anche le bucce.
1: Soprattutto di solito si davano alle galline,
0: le
1: nostre nonne, insomma, per quello che mi ricordo.
0: Sì, vero. E poi senti, visto che anche l'occhio vuole la sua parte, hanno dei fiori bellissimi.
1: Sì.
0: Sì, bianchi con quelle macchioline nere.
1: Sono spettacolari. A me mi piace tantissimo quando praticamente si vedono questi, anche questi filari, a volte vengono fatti nei filari oppure in campi, insomma, coltivati con i baccelli, che iniziano a venire fuori tutti questi fiori. Ma come sono?
0: Bellissimi.
1: Cioè, è una cosa incredibile, ti riempie proprio il cuore, dici, no, ci si sta avvicinando alla stagione bella.
0: È vero, proprio sanciscono il passaggio.
1: Brava, quando c'è i fiori vuol dire che si sta arrivando la primavera e poi dopo piano piano l'estate. E poi come fai a non portarli a tavola?
0: Ora ti lascio la parola, Dani.
1: Come
0: perché
1: fai?
0: No, io impazzisco, a me mi piacciono tantissimo, quindi...
1: Però, allora, ci sono due modi. In realtà si fanno in umido, perché noi ovviamente o si frigge o si mettono in umido.
0: Però questi non si friggono.
1: No, questi no. Però bisognerebbe provarci.
0: Le bucce.
1: Potrebbe essere un'idea. Poi dopo vi si dice come sono venuti, però anche proprio i baccelli bisognerebbe provare a friggere.
0: È vero, è vero.
1: Perché secondo me vengono molto molto croccanti, magari una farina, quella da celiaci.
0: È vero che asciuga.
1: Sì, non trattiene l'olio, quindi rimane proprio croccante croccante. Però vabbè, questo è un esperimento che se lo volete provare a casa fateci sapere come è venuto,
0: esatto.
1: E noi lo proveremo di conseguenza.
0: Sì.
1: Però come fai a non metterlo con il prosciutto crudo? Un pecorino che sia semi stagionato, a me piace un pochino, diciamo, più fresco.
0: Anche
1: il pecorino con i baccelli è la sua morte. Per esempio, alcuni gli piace l'abbinamento baccelli salame, a me mi piace più il prosciutto.
0: No, a me il pecorino.
1: Vabbè, te per forza.
0: Però guarda, ti giuro, ogni volta che li compro i baccelli penso, questa volta farò il pesto, farò cose.
1: No, non ce la fai.
0: Non ce la faccio. Non ce la faccio, perché poi quando, anche se ne compri tanti, l'abbiamo detto, rimangono pochi.
1: Sì.
0: E quindi mi piacciono così tanto conditi proprio con sale, olio, un po' di pepe e
1: in insalata, praticamente.
0: In insalata,
1: Hai mai provato a farli invece in umido?
0: Eh no, perché non ci arrivi. Non ci arrivo mai allo step successivo.
1: È sempre il
0: Però
1: solito meccanismo.
0: Però ti ascolto volentieri.
1: È sempre il solito meccanismo. Un soffritto di aglio, olio, ci si mette i baccelli, si fanno andare, pomodoro. E a volte si vedono, o li fai con il pomodoro e la pancetta, Oppure semplicemente senza pomodoro, però con la pancetta. Quindi lo so che a te non è che ti fa sfagiola questa pancetta nel mezzo, però la togli e ci metti il pomodoro.
0: Sì, sì, anche la pasta si può fare.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì. C'era il mio suocero, per esempio, che ne andava matto, ma veramente. Li congelava addirittura, cioè gli diceva a mia suocera di congelarli per poi farglieli durante l'anno.
0: Perché non si seccano?
1: No.
0: Non si seccano, vero?
1: Quando li ritiri fuori, peraltro li trovi anche già, insomma, al supermercato, già anche congelati, però anche se li fai a casa, quando escono, ovviamente li devi cucinare a quel punto. Nel
0: certo,
1: senso,
0: non si possono più mangiare crudi, no, perdono,
1: iniziano a essere, visto quel muliccio,
0: scongelati.
1: Sì, scongelati, brava. Quindi quelli li devi cucinare. Di solito la pasta, oppure ecco in umido, però sì, ci sono tante ricette. Noi si andava più sull'umido in Toscana.
0: È vero.
1: Era una ricetta proprio povera, però ricca nello stesso tempo, perché era piena di nutrienti.
0: La carne dei poveri.
1: Sì, sì, veramente. Portavi a tavola quello, avevi già fatto.
0: Un piatto unico.
1: Sì, anche perché poi ti riempie.
0: Sì, è vero. Senti, tu l'hai mai fatto il pesto?
1: No, di questa, cioè con le fave no.
0: Ecco, io l'ho fatto.
1: Com'è?
0: In passato, buonissimo. Bene. E allora ti dico come si fa.
1: Brava, perché almeno così lo replico.
0: Esatto. Allora, si sbollentano. Mm-hmm. Si sbollentano le fave. Poi, se sei una precisina, togli la pellicina, io sai.
1: No, io non sono precisa.
0: Già abbiamo tolto tutto il baccello. La pellicina ce la lasciamo. E poi si frulla e qui si può scegliere la frutta secca, si può scegliere, ci stanno bene i pinoli, ma ci stanno molto bene anche le mandorle.
1: E infatti ci pensavo alle mandorle, te le volevo chiedere. Di solito è un abbinamento che funziona
0: molto. Esatto, infatti io l'ho fatto con le mandorle e poi metti un po' di sale, un po' di pepe, un po' di olio, un po' di limone, ci sta molto molto bene, e pecorino piuttosto che parmigiano. Puoi aggiungere, in base anche ai propri gusti, insomma, qui ognuno, o la menta o il basilico.
1: Ma io preferirei più la menta, forse c'è
0: perché ci sta, sì.
1: Perché ti dà quella nota di fresco.
0: Esatto.
1: Diverso, cioè ti dà quel profumo d'estate,
0: sì,
1: dai, parliamoci
0: brava,
1: chiaro.
0: Esatto.
1: Io poi a caso ho la menta piperita, oltre che la menta normale anche la menta piperita, che è una, diciamo che è un incrocio di razze. La menta normale è quella proprio classica. La menta piperita è la menta delle caramelle. E quindi
0: super aromatica.
1: Super aromatica, basta una fogliolina, ci faccio il liquore con la menta piperita, che è una cosa incredibile.
0: Buona.
1: Poi si farà una puntata sui liquori, perché sto provando a fare anche ho iniziato, insomma, la procedura per fare il Nespolino.
0: Buono.
1: E indovina con che si fa, che secondo me ti piace da morire, questa cosa la replicherai anche te. Con i noccioli delle nespole.
0: Ah, con i noccioli.
1: Sì, perché non si butta via niente.
0: Ah.
1: E quindi è una di quelle ricette che per evitare lo spreco alimentare ci si fa un liquore.
0: Mi hai fatto venire in mente una cosa da dire anche questa, assolutamente, perché c'è un'altra frutta di cui si possono aprire noccioli in questo periodo, le albicocche.
1: Sì.
0: Perché la parte all'interno cioè se rompete con uno schiaccianoci il nocciolo dell'albicocca,
1: che è bianca,
0: all'interno c'è una parte bianca che potete conservare, e poi a Natale ci fate i ricciarelli. Perché quella parte lì è molto simile alla famosa mandorla amara siciliana.
1: Sì.
0: E è perfetta proprio per dare quella aroma.
1: Essiccare.
0: Sì, infatti. Si preleva ora e a Natale è perfetta.
1: No, io invece ci faccio degli esperimenti, nel senso la voglio far germogliare in tutti i modi.
0: Quindi. Ecco.
1: Quindi sono lì con tutte le mie cose.
0: Un'altra soluzione.
1: Sì.
0: E niente, il pesto poi appunto di baccelli, buonissimo nella pasta, ma anche nel pane, anche
1: come
0: proprio
1: crostino,
0: come salsa.
1: Come salsa di crostini.
0: Sì.
1: Se ci pensi bene, anche il pesto se lo metti nel pane.
0: Sì, ne so qualcosa.
1: La su morte proprio.
0: Sì.
1: Anche perché la pasta, pasta e pane sono carboidrati. Quindi che tu lo metta nella pasta o che tu lo metta nel pane, ci sta sempre bene.
0: Poi sapori neutri.
1: Brava, sì. E li puoi aromatizzare con qualsiasi cosa.
0: Eh sì.
1: Quindi è già che è fatto, la cucina è semplicità, la cucina è fantasia.
0: È vero, è tradizione.
1: E tradizione soprattutto, perché dalla tradizione poi ti escono le nuove idee e la fantasia.
0: Eh sì, senti Dani, la tua ricetta preferita?
1: Eh no, io qui vado sul semplice.
0: Semplice, come
1: sì,
0: me?
1: Sì, io vado sul semplice, pecorino, baccelli e...
0: Proprio, sì, sì, il grande classico.
1: Mamma mia. Da farci il tonfo, veramente io se non mi do un limite ci faccio il tonfo.
0: Sì, sì, sì, sì. Poi raccolti, sì, magari nell'orto. Sì.
1: Ma a me, guarda, anche se me li portano a casa, mi dico, io mi fanno la donna più felice del mondo.
0: Sgranati, magari.
1: Me li sgrano. Me li sgrano, me li mangio.
0: Poi capito, li sgrani, arrivi a un po', ne mangi qualcuno, cioè proprio sono sì, peggio delle ciliegie.
1: Sì.
0: È vero.
1: Sì, sì, è vero.
0: La versione verdura delle ciliegie.
1: Verdura delle ciliegie, è vero. Sì. Vedi, l'abbiamo trovata.
0: L'abbiamo trovata.
1: È vero.
0: Sì. È vero, sì.
1: Poi ora si scaturisce in questo periodo tutta una serie di ortaggi, di frutta, che veramente anche parlarne, sai quante puntate dovremmo fare?
0: È vero, tantissime, perché ora è proprio l'esplosione.
1: Sì.
0: È l'esplosione.
1: Sì, poi ce n'è una che dobbiamo fare.
0: Qual è? Sentiamo?
1: L'aglione.
0: L'aglione, eh beh.
1: Quello sarà la nostra prossima puntata, sì, dai, spoileriamola.
0: Assolutamente, sì, sì, sì, sì, l'aglione della Valdichiana.
1: Sì, sì. Che peraltro la nostra, le nostre fave sono coltivate dal Valdarno fino alla zona aretina, la Valdichiana, quindi è tutto un bel, prende una bella fetta della nostra provincia, insomma, di Arezzo.
0: Eh sì.
1: Quindi diciamo
0: sì,
1: che quasi in tutta la provincia d'Arezzo vengono coltivate e a volte i frutti nella nostra varietà che si utilizza qui arrivano a 30 centimetri di lunghezza. Quindi sono, insomma, è un bel prodotto.
0: Sì,
1: 30 centimetri
0: sì,
1: ce ne sono tanti di frutti dentro. Quindi, insomma,
0: sì, quei 250-300 grammi ci si fa ad arrivarci,
1: sì, sì, sì,
0: perché quando sono piccoli piccoli.
1: No, è vero, dopo dai.
0: È difficile arrivarci.
1: Però sono buonissimi,
0: sì,
1: teneri.
0: Sì, dolci.
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, abbiamo deciso oggi cosa cucineremo.
1: Sì, brava. Una mangiata di baccelli.
0: E quindi niente, però insomma noi, io vorrei invitare anche i nostri ascoltatori a raccontarci le loro ricette preferite, anzi se ce n'è anche qualcuna particolare di cui oggi siamo
1: brava,
0: state proprio veramente lige alla tradizione, proprio
1: veramente, strano, perché noi di solito si stravolgono in maniera esagerata di
0: sì,
1: però
0: sì,
1: oggi
0: vedi,
1: era già
0: questo prodotto che affonda le sue radici azotate in milioni di anni.
1: Sì, brava. Non c'è niente.
0: Niente, non ce l'abbiamo fatta,
1: no,
0: estirparle.
1: No, questo proprio niente. Abbiamo perso 1-0 per i baccelli.
0: Sì, assolutamente. Gliela concediamo.
1: Sì, decisamente.
0: Dani, grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie mille e ti aspetto con un bel aglione.
1: Certo. Certo, te l'ho promesso. Quindi,
0: Lì la ricetta ce l'ho, la faccio spesso.
1: Ah, forse ho capito quale. Allora me ne inventerò una, dai.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Grazie.
1: A te.
0: Alla prossima ricetta e buon appetito a tutti.
1: Ciao.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: I just love to say it.
15: Jeez.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
1: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde il portavoce del Cremlino Peskov: la Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione, con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca intanto accusa le autorità ucraine d'aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
0: Si sono conclusi a Doha i colloqui separati tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dalla portavoce del Ministero degli Esteri Qatarino, ci sarebbero stati progressi positivi. La delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum, che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa che saranno esaminate. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. E oggi Save the Children ha fatto sapere che sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Si stima inoltre che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'UE che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione iniziale, che era di 4,34 miliardi. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne a Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio, ma le promozioni di fatto sono già partite, secondo un'indagine Ipsos per Fismo, la Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti. Più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32 del Centro. Ma quest'anno i saldi come le vacanze non saranno alla portata di tutti. Secondo le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, solo il 36,6% delle famiglie è propenso ad acquistare a prezzi scontati, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre la spesa media sarà di 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
2: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman. Pullman su punizione. Agli ottavi, per loro, ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di due all'86esimo, pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemans, doppietta e diavoli rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni, dopo 7 minuti, passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena a Luna. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
5: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 2 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it, Corriere della Sera, i lefebriani, la sfida al Papa, ordinati vescovi, ora è scisma, i guadagni record di Trump, dichiarazione di redditi a 2 miliardi, il Tycoon, c'è chi gestisce i miei soldi. Sinner, Parigi, sappiamo cosa è successo, può ricapitare. La Repubblica, criptovalute, gli affari record di Trump, il presidente incassa in un anno più di $1 miliardo, Ucraina verso il voto in autunno, sfida a Zelensky. Lo scisma dei lefebriani, Parolin, dolore, sanzioni, Econe, conservati 4 vescovi alla presenza dell'estrema destra. La Stampa, difesa fondi Unione Europea solo nel 2027, intervista Crosetto, rinvio safe rispetto alle scelte del governo ma gli impegni europei si mantengono. Effetto Trump, l'onda socialista che sfida l'America dell'elite democratica, le langhe tagliano il vino, la crisi dei consumi, si salva solo il Barolo, lo scisma dei lefebriani, noi ribelli in nome di Dio. Il Fatto Quotidiano, Crosetto, Radar Ragiona Route, 518 i voli USA, Renzi, gli spot a sua insaputa, zero trasparenza sui redditi. Il Resto del Carlino, Italia-Egitto, nuove tensioni, italiani graziati in essi guerra, la donna si batte per la figlia, prelevata di notte dalla polizia e portata in caserma al Cairo. Scisma degli ultratradizionalisti, le febbriani ordinano i vescovi. Garlasco, il genetista di Stasi, la verità giudiziaria scardinata grazie al DNA. Sinner, il malore potrebbe ricapitare. Il Messaggero, sfida al Papa e scisma, i flevriani ordinano 4 vescovi senza mandato pontificio, ieri l'ultimo giorno a Trigoria con Falcao e Lino Banfi, Conti bandiera giallorossa dopo 53 anni, ciao Roma, accuse di conflitto di interessi, Donald, c'è chi gestisce i miei soldi, super guadagni Trump grazie alle criptovalute oltre 1 miliardo in un anno. La Verità, caso mascherine, Nord intervenga sulla procura di Roma, la destra sul colle cambia tutto, la prospettiva atterrisce la sinistra, Renzi in testa, vi spiego perché. Roggero, ho ucciso 2 banditi per difendermi, ma rischio 14 anni di galera per un video montato d'arte dall'accusa. 20 governi contro i giudici pro migranti, Roma e Copenaghen sono intervenuti alla CEDU, adesso tocca alla Commissione Europea e Consiglio Europeo. Il Giornale, scisma lefebriano, la sfida al Papa dei vescovi ribelli, l'appello del pontefice cade nel vuoto, pronti a qualsiasi prezzo. Le truffe di ONG e CAF, ricatti ai migranti, paga o non parti, nelle intercettazioni la gestione del tariffario, tratte da 6.000 euro. Il Tempo, come faceva Conte a non sapere, tutto passava da lui, dai superpoteri emergenziali fino all'intelligence, passando per il baraccone commissariale, e ora Conte vorrebbe passare per uno che si occupava di forniture. L'ONG recupera clandestini e fa scappare gli scafisti, la tratta dei migranti. Libero, Ursula che tassa, von der Leyen esulta, oggi in vigore la gabella Unione Europea da 3 euro su pacchi dalla Cina, agli italiani costerà 600 milioni, in pratica un'auto dazio. Aiuto, tornano i giri tondi dei bimbi bamba, ufficiale scisma tutto sulle flebiani, dove sono? In Italia. La follia della Salis è meglio crescere in famiglie di sinistra. L'Unità, preferenze, Fratelli d'Italia e Lega dicono no, e ora Meloni si gioca il bis, Cospito resta al 41 bis, tortura non accidentale di un anarchico. Il Manifesto, io sono la guerra, Netanyahu lancia la sua campagna elettorale, linee guida ai membri del Likud per affossare i rivali e presentare l'elezione del programma. Nessun ritiro da Siria, Palestina e Libano, nuove offensive all'orizzonte. Israele deve vivere di spada per sempre. Crisi climatica si taglia, ma sulla ricerca. Avvenire, ferita alla Chiesa, la Fraternità San Pio X ordina 4 vescovi senza il mandato pontificio, atto scismatico, il superiore Febriani ammette, parliamo lingue diverse, la scomunica è automatica. Le bugie e violazioni, allarme IA, gli esperti dell'ONU rivelano evoluzioni preoccupanti nei comportamenti degli algoritmi. Il secolo d'Italia, piano casa, solida realtà, oltre 100.000 alloggi in 10 anni, è legge, Meloni, dalle parole ai fatti, in primo piano l'Istat, crescono i consumi e il potere d'acquisto delle famiglie, Covid, vietato fare domanda a Conte, su Porro piovono insulti, migranti, smantellata un'altra rete di trafficanti a Bologna. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, Cecina, caso di Legionella, chiusa struttura ricettiva, e poi dalla Darsa in Europa, il silenzio fa tremare gli operatori. Andiamo adesso al Viareggio, 41 carabinieri in più per tutta l'estate, e poi muore escursionista precipitato sulle Apuane. Ecco poi il record, ecco l'aereo di carta più grande del mondo. Un gruppo di ingegneri dell'Università di Pisa entra nel Guinness dei primati. Vediamo poi il Tirreno da Grosseto, la mappa dei rinnovabili in Maremma, e Corriere, rapinato e ucciso, fu omicidio predeterminato. Tipo Pontedera, città in lutto per la morte di Rossano Signorini, e poi stop agli aumenti della Tari, sconti e bollette più leggeri. Corriere di Siena, il giorno del batticuore, 10 popoli sognano il drappellone di Nones, anche se sulla festa si fa pressare l'incognita del meteo. La Robur saluta 7 giocatori e il vice direttore generale Mazzei. Andiamo al Corriere di Arezzo, rapinavano le escort in casa, banda di giovanissimi in azione, arrestati 2 ventunenni, erano in 5 e aggredivano mascherati le prostitute. Pronto soccorso fra test e polemiche, misericordia, l'associazione ha inaugurato la gestione esterna dei codici minori al San Donato. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo, botte alle prostitute per rapinarle e io torchiato alla maturità, pupo. E andiamo in taglio centrale, vince l'alcol con la comunità e rinasce grazie alla pittura, mio zio ucciso con il machete, Ivana una vita difficile, madre africana derisa per il colore della pelle, il bullismo in un piccolo paese, la fuga nella bottiglia, le tose sfiorata e ritorno in Uganda da incubo, chi vuole diventare medico. Ho salvato il ragazzo in piscina, rianimato in mezzo ai bagnanti, ora si è svegliato e sta meglio. Andiamo poi all'arancia meccanica nella notte, botte, minacce alle prostitute per rubare l'incasso, arrestati 2 ventenni inchiodati dalle telecamere e da tabulati telefonici, vestiti ritrovati in casa, aggressioni con urla e forza fisica, in mano fucili rubati in città, ora sono entrambi in carcere. Ore 8, volontari al debutto, il primo paziente entra nel pronto soccorso, minore, partita rivoluzione, Meozzi al taglio del nastro, poi paziente a rotazione per 12 ore di fila, arrivano nel triage affiancati da medico e infermiere, Rossi chiediamo tempo a chi lo ha. Vertice su via Fiorentina, tutti i tecnici al tavolo per fissare date certe, ultimatum su via Filzi, a tavola nel salotto della storia torna la scena colorata di bianco sul mattonato tra Prati e Olivi, l'idea di Confcommercio apre l'estate al centro, 4 locali coinvolti con autorità e VIP, centinaia di ospiti, prezzo 75 euro, tra i piatti la nana caramellata, musica fino a tardi. Sant'Andrea prepara la grande festa, Tedeum per la vittoria numero 40. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, giovedì 2 luglio 2026, appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde del portavoce del Cremlino Peskov: la Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione, con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche, in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca, intanto, accusa le autorità ucraine d'aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
1: Si sono conclusi a Doha i colloqui separati tra mediatore di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dalla portavoce del Ministero degli Esteri Qatarino, ci sarebbero stati progressi positivi. La delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum, che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa che saranno esaminate. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. E oggi Save the Children ha fatto sapere che sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Si stima inoltre che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia i dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'UE che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione iniziale, che era di 4,34 miliardi. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne a Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio, ma le promozioni di fatto sono già partite, secondo un'indagine Ipsos per Fismo, la Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti. Più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale, ad anticipare gli sconti soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32 del Centro. Ma quest'anno i saldi, come le vacanze, non saranno alla portata di tutti. Secondo le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, solo il 36,6% delle famiglie è propenso ad acquistare a prezzi scontati, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre la spesa media sarà di 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
3: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman. Hasselman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemans, doppietta e diavoli rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena a luna. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Flyspot.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. È salito a 17 morti, quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture, le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante, aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Riunito il Consiglio dei Ministri, chiamato all'esame di alcuni provvedimenti economici e della situazione economica del Paese, parla in un messaggio all'Assemblea di Federmanager la Premier Meloni. I principali indicatori macroeconomici restituiscono la fotografia di un'Italia più solida e credibile, sostiene. È il dinamismo sul mercato del lavoro a rappresentarne il segnale più concreto, con il tasso di occupazione più alto di sempre e il minimo storico di disoccupazione. Si sono dimessi tutti i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. La decisione per sbloccare il lungo stallo che si protrae da oltre un anno. La maggioranza ha deciso di disertare la commissione non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Dal caldo africano a pioggia temporale, un brusco calo delle temperature, addirittura qualche fiocco di neve sullo Stelvio. Dalle prime ore di oggi l'Italia è travolta da un'ondata di maltempo, in particolare il Veneto, dove la Protezione Civile ha proclamato per oggi l'allerta rossa a causa di un serio rischio idrogeologico. In tutta la regione è già circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco. A Siena annullata la prova del palio. Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso ieri sera nel suo appartamento di Civitavecchia da Nova Marche, in provincia di Macerata. Principale indiziata è la compagna 34enne Isabella Di Mattia, ascoltata per tutta la notte, ora in stato di fermo per omicidio volontario. Mi ha aggredito e mi sono difesa, avrebbe raccontato agli inquirenti. Le forze dell'ordine intervenute sul posto l'hanno trovata in casa in stato di semi-incoscienza. Tennis a Wimbledon, finisce l'avventura al secondo turno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata dalla Buzkova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la Golubic. Tra gli uomini in campo nel pomeriggio, Cobolli e Berrettini. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

non sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è. Quando non sapevano il nome.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad sarebbe precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone, in corso una difficile operazione di recupero. In un clima parlamentare già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. I consiglieri delle opposizioni si sono tutti dimessi, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia puntando l'indice contro le forze di centrodestra. Da loro nessun rispetto per le opposizioni. La maggioranza diserta da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della Rai. Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, 18 morti, una novantina i feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE, Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante e aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si continua a scavare in Venezuela 8 giorni dal devastante terremoto. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo intrappolato sotto un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Allerta rossa in Veneto, sotto osservazione della Protezione Civile anche la situazione in Emilia-Romagna, che conta già 800 interventi dei vigili del fuoco. Piogge intense anche su Torino-Milano, sullo Stelvio è tornata a cadere la neve. Intanto il Ministero della Salute ha reso noto che a giugno si sono registrati 7 gradi in più di temperature rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Infine allo sport, la Formula 1 si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna con le conferenze stampa dei piloti. Domani libere qualifiche della gara sprint in calendario sabato, prima delle qualifiche per il Gran Premio. Domenica semaforo verde alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:04.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. A Wimbledon si spezza il sogno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata 7-5, 6-3 al secondo turno dalla ceca Buskova. In serata tocca Jasmine Paolini, impegnata contro la svizzera Golubic. Tornerà domani in campo Jannik Sinner, atteso al terzo turno dallo statunitense Brooksby. Giornata di allenamento per il numero 1 al mondo insieme a Tommy Paul. Ieri, dopo la vittoria su Borges, l'alto atesino si era espresso così in conferenza sulle sue condizioni di salute.
1: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro. Però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Voltiamo pagina, mondiali, 6 partite, la rassegna iridata con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Ieri le vittorie di Stati Uniti, Belgio e Inghilterra, stasera attesa per la Spagna di Yamal e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Per noi Gerardo De Vivo.
3: Vince e convince anche in 10, vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica, per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi ha un soffio da rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemans, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche i Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane che prima al 75esimo, poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Per quanto riguarda la nostra nazionale, la corsa 2 tra Roberto Mancini e Antonio Conte sembra destinata ai titoli di coda, con il secondo in vantaggio. Ieri il neopresidente federale Giovanni Malagò è tornato sulla vicenda, sottolineando però l'importanza del futuro direttore tecnico.
4: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
0: Cambiamo argomento, Formula 1 si avvicina al Gran Premio di Gran Bretagna. Oggi piloti alle prese con la solita conferenza stampa. I motori si accendono domani per la prima e unica sessione di libere. Nel pomeriggio le qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche, mentre domenica la gara lunga alle 16. Il legame tra me e Silverstone è lungo 20 anni, quindi è profondo, rivela Hamilton. Scivolato al terzo posto dietro Antonelli e Russell, il 7 volte campione del mondo spiega: in Austria abbiamo perso parecchio rettilineo e anche se penso che la Ferrari sia una grande macchina, quel problema va risolto. Anche qui ci sono rettilinee importanti. In chiusura il basket, attesa per l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali 2027. Gli azzurri sfidano a Reykjavik l'Islanda. L'Islanda ha un roster collaudato e la storia recente dice che sono stati in grado di metterci in difficoltà. Se in giornata hanno una serie di giocatori che possono farci male. Commenta così coach Ramondino, sostituto di Luca Banchi, assente per motivi familiari. Palla 2 alle 21:45 italiane. Ed è tutto.
5: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
6: Fly Spot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai?
7: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Flyspot. Sono le 17:06.
9: Il Biplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art, con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi.

0: Allora, buon pomeriggio. È il giovedì. Anche oggi parte il biplano. Ci siamo lanciati. Motore, insomma, non male questo motore stellare.
1: Perché non male?
0: No, non male perché ci porta anche sopra le foreste.
1: Ah, oggi sì,
0: al
1: oggi,
0: Sassofratino.
1: Sassofratino sopra, però puoi sopra, solo volare, non ci puoi.
0: No, non posso entrare dentro, là dove la mano dell'uomo non ha mai messo piede.
1: Più o meno.
0: La mano diciamo dell'uomo non ha mai messo piede, no? Non so.
1: Allora, benvenuti quindi ad un nuovo appuntamento
0: con
1: il biplano. Questa è l'ultima puntata della stagione e poi dopo prenderemo una pausa così fino a settembre.
0: Ci stagioneremo, ci affumicheremo un po'.
1: E poi riprenderemo la nostra trasmissione. Quindi 2 ore di musica, anche quest'oggi parleremo di alcuni festival, ovviamente i 2 prossimi che sono qui nella nostra città, ma in inizio di programma invece ti porterò in Casentino. Sai che sai quanto amo le foreste casentinesi, quanto è più facile che mi perda in una strada della mia città che in un sentiero casentino delle foreste, soprattutto la parte toscana, devo dire, o perlomeno di confine. E quindi, per esempio,
0: ma noi siamo on the border anche con la musica, no? Spesso.
1: Sì. E a proposito del bosco, della foresta, diciamo che uno dei maestri che ha scritto di queste cose, uno di quelli che ha iniziato a scrivere e che è un punto di riferimento, che è stato Mario Rigoni Stern, che ha raccontato la natura come pochi altri, diceva che il bosco, cattedrale del creato, le luci che filtrano dall'alto, i fruscii, i suoni, gli odori, i colori sono mezzi per far diventare preghiera le tue sensazioni da offrire senza parole a un Dio che non si sa. Forse da qui sono nati per la prima volta nell'uomo l'idea, il pensiero, la riflessione. Quindi questa è un po' la visione che aveva lui del bosco e che in effetti possiamo ritrovare anche in quello che andremo a scoprire adesso.
0: Noi possiamo avere una visione abbastanza simile volendo, no? Anzi, sentendola. Il problema poi sarebbe esprimerla a quei livelli.
1: Sì.
0: E che c'è anche chi le esprime non solo scrivendola, ma anche suonandola, oltre che provandola.
1: Esatto, infatti
0: ce l'abbiamo in linea, che dici?
1: Proviamo a sentire se ci sente.
0: Pronto?
1: Renato, sei in linea?
2: Buonasera,
1: eccoci,
2: ciao.
1: Ecco, ti sentiamo un canale solo, quindi evidentemente il viva voce forse non funziona bene.
0: Sì, infatti lo sento comunque sul canale sinistro.
1: Comunque ti volevo raccontare.
2: Mi sentite meglio?
1: Su un canale solo, però, perché è successo?
2: Il bello della diretta.
1: Il bello della diretta, sì, infatti. Ma hai un auricolare viva voce qualcosa? Sei al telefono?
2: No, sono al telefono, normale.
1: Va bene, allora ti voglio raccontare una storia, Mauro. Sai che le foreste casentinesi sono un parco, uno dei posti più belli del mondo, e il direttore di questo parco è una persona molto anche illuminata da questo punto di vista, perché è capace di gestire, di fare una buona gestione e al tempo stesso conservazione delle foreste. Si chiama Andrea Gennai, quindi da diversi anni è direttore del parco. E una sera, guardando la televisione, cosa che lui dice di fare abbastanza raramente, guardava una trasmissione che è X Factor e rimase colpito da un ragazzo che si esibiva fra i concorrenti di X Factor. Allora, noi non siamo molto esperti su quella trasmissione, però questo è quello che è accaduto. E rimane colpito da questo ragazzo, che è Renato Torre, che abbiamo collegato con noi. E niente, i giorni successivi va a cercarlo, come facciamo tutti, sulla rete, su YouTube, a ascoltare le canzoni. E quindi niente, quello succede nei giorni successivi. Lui è professore, insegna all'Università di Pisa, e ad un corso che teneva fra gli allievi vede questo ragazzo che si era iscritto, che è Renato Torre. Prime 2 lezioni lascia perdere, alla terza lo ferma, gli dice: guarda, io ti ho conosciuto qui, ti ho visto, quindi se ci siamo incontrati e partecipi, sei uno studente di questo corso, un motivo ci sarà, dobbiamo fare qualcosa insieme. E quel qualcosa è nato proprio all'interno delle foreste casentinesi, perché lo ha portato appunto all'interno dei boschi e lì ha creato, ha composto delle canzoni al bosco dedicate, alla foresta dedicate, e poi insieme a Isacco sono andati lì a fare anche videoclip, e è nata questa bellissima collaborazione che per ora ha tre videoclip, tre brani che trovate nel sito del parco, e insomma da qui è nato tutto, vero Renato?
2: Sì, esatto, da pochissimo sono usciti i primi tre brani che ho composto con i video annessi che provano a raccontare la natura di cui parlo. Tu hai detto che sono dedicati alla natura. Sì, ma sono dedicati in realtà a tutti coloro che possono ascoltarti, perché l'obiettivo del progetto è chiaro, è provare ad utilizzare la musica come strumento per sensibilizzare l'amore della natura, no? Quindi si tratta di comunicazione per la conservazione. Lo sappiamo tutti, no? Quando a noi ci piace qualcosa, ognuno di noi, prima qualcuno deve conoscerla, no? Dobbiamo conoscerle le cose per farcele piacere, e poi quando ci affezioniamo ci viene più naturale proteggerle.
1: Esatto, visto? Esatto, esatto. E in qualche modo c'è stato un richiamo, no, da parte della foresta, ma l'idea di tradurre la natura del parco in musica come è nata e da dove è arrivata?
2: In realtà non nasce l'anno scorso, perché il progetto adesso ha più o meno un anno e mezzo, quasi due.
1: Sì.
2: Nasce nel 2021 con questo brano che si chiama L'armonia della bellezza. E non vi suona nuovo, poiché il progetto si chiama L'armonia della bellezza. Io stavo studiando biologia all'Università Statale di Milano, quindi erano i primi passi di avvicinamento, no, intellettuale proprio alla vita, da quella più microscopica molecolare a quella macroscopica, quindi alla fauna, alla flora, a diversi livelli, agli ecosistemi, all'ecologia.

0: cercare nella novità, perché l'arte deve sempre cercare di essere originale, nuova, no?
1: Sì.
0: Dunque, quella è stata la prima volta che ho fatto un esperimento di questo tipo, un esperimento in cui Renato ha parlato di natura.
1: Quindi utilizzi la canzone pop e la musica anche strumentale, come in alcuni casi, come appunto strumenti per far scoprire e valorizzare quello che è il patrimonio naturale. Tu che sei, fra l'altro, biologo specializzato in conservazione della natura, vero?
0: Mi sto specializzando
1: specializzando
0: della natura, esatto. Sì, sì.
2: Ho visto che sei iscritto anche in merito all'Università di Pisa, ho letto bene, ho compreso bene?
0: Sì, tuttora sono iscritto all'Università di Pisa, è una magistrale biennale e appunto mi sto formando proprio perché desidero un giorno provare a gestire queste aree protette, insomma riuscirci anche attraverso la mia musica, chi lo sa.
2: Bene, noi abbiamo un bel patrimonio di foreste qua nel Casentino. Io fra l'altro ti ho conosciuto guardando i video, dei video appunto girati nella foresta. Credo che fosse il primo video, ecco, dove
1: sì,
2: ci
1: sono stati
2: sì, dove,
1: tre, sì,
2: dove ci sono, c'erano insomma uomini e ragazzi, ragazze, uomini e donne che poi erano accanto al proprio albero e tu con il violino, poi con la chitarra e con la loop machine, no? La loop station per, come supporto, no? Per diciamo riempire un po' più la musica, creare un po' più l'effetto. Alcune cose vengono da una scrittura che magari, se ho capito bene, no? Come tutti quelli che sono ispirati, ti prende al momento e allora devi mettere giù all'istante qualcosa che magari ci ritorni sopra per rielaborarlo, ma alcune cose ti possono venire anche mentre stai suonando nella foresta casentinese. C'è qualcosa di improvvisazione che è vero di quello che sto dicendo, Renato?
0: Sì, hai detto una cosa importante, quando succede è una cosa bellissima, perché io sono così vicino alla creazione che la porto anche in live. Io porto tutti gli strumenti durante i miei concerti, quelli che ho in studio, no? E in generale una mia esibizione tipo si basa proprio su una composizione sul palco che in parte è preparata, seguo uno spartito che ho scritto io e in parte però lascio delle parti bianche in cui ci metto l'emozione che provo proprio in quel momento, che mi sta regalando il luogo in cui suono. Tu hai fatto riferimento al video di dialogo.
2: Sì, in cui, esatto,
0: in mezzo alle foreste, ognuno il suo albero.
2: Sì, poi quel magico violino che sottolinea ancora di più l'ambiente, l'emozione, la partecipazione. E quindi esatto. Ho compreso che eri ispirato proprio non solo dal luogo, ma dal momento che ricevevi.
0: Dialogo è nata in quel preciso istante.
2: In preciso istante.
0: La foresta e le persone. Io mi ero detto, se mi sento in un certo modo, perché non sai mai come ti puoi sentire in un luogo durante un concerto, ma se mi sento in quel modo lì, che solo te lo ricordi solo ascoltandola, dialogo, no? Io come artista me lo ricordo solo ascoltandola, e ho capito che potevo lasciarmi questa pagina bianca e così ho composto. E quello che è nato oggi è all'orecchio di tutti, cioè si può ascoltare su tutte le piattaforme, si può ascoltare ai concerti, perché la porterò ai nuovi concerti che ci saranno, quindi no,
1: esatto.
0: È magia.
1: Che poi adesso ci fermiamo un attimo perché ascolteremo una di queste canzoni, ascolteremo Che strano scoprirti vita, però volevo ricordare che insomma che Renato passerà praticamente una settimana in Casentino, dove farà tre concerti.
2: Questo è importante.
1: Più di una settimana, anzi,
2: almeno
1: però,
2: i nostri ascoltatori possono andarlo a vedere e ad ascoltare, magari anche a parlare se può con lui di persona, insomma.
1: Allora, il primo concerto, il primo appuntamento è il 10 luglio alle 21:30 alla Fondazione baracchi che è a Bibbiena, che è un luogo meraviglioso, bellissimo, da dove fa conto una terrazza che dà sul Prato Magno, da Bibbiena.

0: posto che al tramonto è meraviglioso, e poi una fondazione che ha fatto tanto e sta facendo tanto per il Casentino e che lì propone sempre attività culturali molto interessanti. Poi forse il concerto più particolare, che è quello un po' che hai visto anche nel video dialogo, è il 17 luglio per naturalmente pianoforte, perché è un concerto all'alba alle 5:30 del mattino al Potere Sommo alla Villa in località Cofia, che è a pochissimi minuti da Prato Vecchio.
1: Cinque minuti esatto da
0: Prato Vecchio. È un agriturismo meraviglioso, bellissimo, e sarà un silent concert, nel senso che tutti avranno la cuffia, quindi nell'aria non si sentirà niente, ma ognuno avrà questo rapporto intimo con la musica di Renato. E poi sempre per naturalmente pianoforte, che sai quest'anno, come già accaduto nella passata edizione, sarà in tutti i borghi,
2: Stefano, ecco
0: Casentino.
2: Perché si chiama naturalmente pianoforte.
0: Sì, sarà in tutti i borghi della vallata del Casentino il 18 di luglio alle 18:30 a Quota, che ti ricordi la strada che va verso il Prato Magno?
2: Sì, il paesino di Quota, sì.
0: Di Quota, esatto. E quindi questi sono i tre appuntamenti che ci saranno in Casentino. Adesso ci fermiamo un attimo, ascoltiamo la canzone e poi torniamo con Renato Torri.
2: Che strano scoprirti vita.

0: Allora, vediamo se il problema tecnico persiste o meno. Comunque, va bene. Siamo di nuovo con Renato.
1: Esatto, con Renato Torre. Questo era Che strano scoprirti vita. Renato, ci vuoi raccontare un po' questo brano, questo momento di, che so, di stupore in qualche modo, di bellezza che hai voluto raccontare in questo breve brano?
2: Sì, questo è il primo brano alla fine che ho scritto, sì. Oltre all'Armonia della bellezza, questo è scritto proprio ad hoc come inizio del progetto, ed è stata una vera challenge, una sfida, perché dovevo capire ancora come fare, no? A utilizzare la musica per parlare della natura, di questi dettagli naturali. Qui parlo di un tronco morto, no? Sul letto della foresta, quindi decomposizione, microorganismi e tutta una serie di animali che beneficiano di questa materia organica che si sta disgregando, okay?
1: Sì.
2: E come ne posso parlare attraverso la musica in modo semplice, in modo attrattivo? E così mi sono detto, non è facile, però è una cosa strana, che strano, e poi mi è venuto, che strano scoprirti vita, la mettiamo così, no? Sotto forma di stupore.
1: Che poi, perché, sì, scusami, vai.
2: Sì, perché alla fine, quando mi è capitato, no? Andando nel bosco, anche quando ero piccolino, che magari uno non se ne rende conto quando cammina, passeggia nelle foreste, vede questi tronchi per terra, magari mi viene pure da dire che sporco, no? Che sporcizia, qualcuno li tolga. E in realtà sono degli elementi ecosistemici importantissimi, perché sono dei condomini veri e propri per questi migliaia di organismi che li abitano, le formiche, i collemboli, una serie di invertebrati, 100 piedi, 1000 piedi, cervi volanti, le rosalie, che sono un simbolo, no, per il parco nazionale, e che nidificano appunto dentro questi legni. E allora succedeva che, staccando la corteccia più esterna, dentro ci trovavi una vita che brulicava, incredibilmente attiva, no? E allora ricordandomi di questo evento, no? Che evento scoprirti vita, ho scritto questo pezzo.
1: Ah, sì. Che poi, sai, la forma canzone alla fine è anche un modo per trasmettere certi concetti che magari anche il parco stesso cerca di far passare da anni, e magari con una canzone riesce anche a sintetizzare tutto questo, perché non è mai stato facile per chi dirige il parco, per chi lavora, far capire perché i tronchi sono abbandonati nel bosco, perché magari i visitatori si arrabbiano perché ostruiscono oppure perché sono brutti da vedere, mentre invece sono fondamentali proprio per la vita stessa della foresta. E quindi questo non sempre è facile farlo capire alla gente, no, Renato?
2: Guarda, hai detto una cosa importantissima, e quando si parla di natura bisogna veramente andare con piedi in piombo, perché ciò che ci circonda è difficilissimo da capire, figuriamoci da spiegare. E lungi da me aver capito tutto quello che ci sta dietro un tronco morto nella foresta.
1: Impossibile. Impossibile.
2: È veramente difficile, perché io mi rendo conto che se chiami il botanico, magari va a leggere quando gli anni dell'albero, no? Se chiami invece l'entomologo, va a studiarci le larve del coleottero. Se chiami invece il chimico, ci studia la composizione, no? Quali elementi ci sono, l'azoto, il fosforo. E invece se chiami l'ecologo, ti spiega l'importanza a livello di relazioni, magari.
1: E se invece chiami un artista?
2: Ti canta una canzone.
1: Giustamente. Fra l'altro c'è questo concetto, no, che è un po' che poi si pone anche, è l'obiettivo che si pone questo progetto, cioè di non essere più spettatori della natura, ma di esserne custodi. E forse solo in questo modo possiamo anche avere qualche speranza per cambiare questo mondo e la natura che non la stiamo proteggendo come è giusto che sia. Quindi da spettatore a custode è un passaggio fondamentale.
2: Sì, decisamente. Come spiego anche in altri brani che usciranno a breve, l'importanza dell'uomo è fondamentale. Nel momento in cui l'uomo deve sentirsi parte di questa natura, no? Per scoprirne il valore, perché la natura ha un valore e ci sono persone che hanno stimato in soldi questo valore, e il PIL totale mondiale non ci arriverà mai.
1: Vero.
2: Perché la natura fa una serie di cose gratuitamente che noi, anche con tutta la nostra economia, non potremmo mai ripagare. Abbiamo un debito inestimabile con gli ecosistemi naturali, inestimabile, perché i servizi che gli ecosistemi ci danno ci permettono di vivere, ma non solo di mangiare, non solo di respirare, ma anche di stare su un terreno che regge, no? Su bere l'acqua potabile e tutta una serie di cose che noi non ci rendiamo conto. Senza gli ecosistemi saremmo spacciati. Vediamo adesso col
0: l'ossigeno
2: caldo.
0: Dell'aria, no?
2: Vediamo adesso col caldo.
0: I profumi, gli animali, gli animaletti, gli insetti, tutte queste cose che vengono anche dai tronchi abbattuti.
1: Certo. Questo che diceva.
0: Quello che diceva Renato prima. Quindi io so che circa un anno fa, era il 15 maggio del 2025, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è stato raccontato grazie a Sveva Sagramola a Gheo, no? Nel terzo della RAI, che sono sempre molto attenti a queste cose. E tu in pratica sei diventato il cantautore del parco. Te la senti questa? Credo di sì, no? Domanda forse un po' sciocca.
2: Allora, diciamo che il programma con Sveva ha permesso al progetto di prendere anche il volo, no? Perché Sveva e il programma di Gheo è stato molto bravo ad affidarsi anche dei nomi, no? Degli slogan, tipo questo richiamo della foresta, e sì, però e il cantautore del parco è una bella figura, via, perché alla fine il progetto è innovativo. Nessun parco nazionale ad oggi nel globo ha, come dire, portato avanti un progetto di questo genere, fatto nascere una cosa che ora sta accadendo con l'Armonia della Bellezza. E lo scopo è anche proprio di cercare di incentivare anche delle figure professionali che possono fare comunicazione con delle forme d'arte come quali la musica, oppure tante altre cose, la pittura, la poesia, e queste cose qui sono importanti. Utilizzare la musica, che è un linguaggio universale, lo capiscono anche gli alieni. No?
1: Da qui si capisce la visione, quello che ha visto il direttore ascoltandoci, no? Con queste parole capisci perché si è spinto perché ha avuto questa idea. Dalle tue parole, insomma, si capisce ancora di più quello che ci ha visto semplicemente ascoltandoti poi conoscendoti. Quindi, insomma, è un qualcosa che potremmo dire nato per caso, ma non lo so, non so se è la parola giusta, allora, la definizione giusta.
0: Io torno sull'immagine, il cantatore del parco con quel violino, almeno nel video, ma spero di vederti a presto, a luglio, il loco, come si dice.
2: Ma
0: hai ricordato più il menestrello del parco, perché con quel violino mi hai ricordato un po' anche Angelo Branduardi, scusa il termine di paragone.
1: Vabbè, uno che la natura la raccontava.
0: Una che la natura, insomma, la raccontava già negli anni 70, quando qualcuno di noi, vero Stefano, è partito con le radio.
1: Purtroppo erano gli anni 70. Vero? No, io 80.
0: Siamo
1: io 80,
0: diventati dei ragazzi verdi con il trascorrere del tempo, insomma. E quindi verdi anche come età, naturalmente.
1: Senti, allora, il Casentino ovviamente è un territorio unico per tanti aspetti, per tanti motivi, una vallata particolare, un turismo diverso, quello che la vive. Adesso porterai questi concerti in tre luoghi del Casentino, dove porterai l'Armonia della Bellezza. Ma cosa significa per te, proprio nei borghi di questa terra, portare questo progetto? Uscire quindi in qualche modo dalla foresta, però esserci sempre dentro, andare nei borghi.
2: È un aspetto importantissimo, esatto. Portare l'Armonia della Bellezza in altre realtà. E più ci allontaneremo dalle foreste, mantenendo sempre l'identità delle foreste nel progetto, ovviamente, e più il progetto per noi avrà raggiunto parte del suo scopo, perché lo scopo del progetto è arrivare anche a coloro che le foreste, soprattutto a coloro che le foreste non le conoscono. E perché chi magari non ha la fortuna di avere la foresta a portata di mano, di vivere fuori da un centro urbano o permettersi anche solo di uscire da un centro urbano, perché non è scontato prendersi dei giorni per andare in foresta,
1: certo,
2: trovare anche il tempo, soprattutto oggi con le vite frenetiche che abbiamo tutti, allora se l'armonia della bellezza potrà arrivare anche alle orecchie di chi la foresta non l'ha mai vista, allora potremo smuovere tante più menti, tante più idee verso questo progetto che ha l'ambizione di conservare la natura.
0: Sì, quindi smuovere le coscienze, vero?
1: A proposito di custodire, insomma.
0: Sì, a proposito di custodire, bisogna smuovere l'interesse e poi quindi la coscienza, la consapevolezza di quanto sia non solo bellissima la natura, ma importante anche per la sopravvivenza della specie.
2: Sì, infatti il termine armonia non è stato scelto a caso, poiché l'armonia della bellezza in superficie può sembrare un progetto che parla di quanto è bello passeggiare nel bosco, di com'è bella questa natura in modo oggettivo, ma in realtà la natura nasconde la sua bellezza proprio in ciò che a noi in primo luogo non sembra essere interessante, no? Il tronco morto, che interesse ha per una persona che sta passeggiando, no? Magari tira sulla corteccia e dice anche che schifo, e ci sta, non tutti piacciono gli insetti, ci sta, a non tutti quando gli si dice decomposizione qualcuno gli inorridisce,
1: certo.
2: Però il momento in cui questo fenomeno, no? Viene capito e assimilato a 360 gradi, uno si risponde anche al perché, no? C'è quella cosa e quindi si trova una bellezza, capito?
1: Sì.
2: È come gli ortaggi che crescono sull'esame, però noi ce li mangiamo quegli ortaggi, uno allora dice facciamo l'orto, mettiamo il compost, no? Che è materia organica decomposta, no? Che permette di far strutturare il terreno, di far crescere tutte le cose buone che poi abbiamo sulla tavola, no? E quindi, no? Ho fatto l'esempio stupido dell'orto che possiamo avere tutti anche sul balcone, eccetera. Ecco,
1: sì.
2: Lì capendo qual è il ciclo della materia la apprezziamo perché ne possiamo beneficiare.
1: Sì, ed è vero.
0: Posso fare,
1: certo,
0: una domanda che riguarda la musica, se vuoi, forse un po' più banale, poi ritorneremo anche per ricordare gli appuntamenti.
1: Sì.
0: John Mayer.
2: Mm-hmm.
0: Allora, ho saputo che ti piace molto.
2: Grande.
0: Questo chitarrista è dotato anche di una buona voce, fra l'altro, molto comunicativa.
2: Certo.
0: Quindi, come l'hai scoperto? No? Che poi sì, è conosciuto abbastanza anche in Italia, ma non proprio tantissimissimo, no? Insomma.
2: Allora, questa informazione risale, penso, a diversi anni fa, lo seguo ancora, però mi ricordo di averne parlato in interviste lontane ad oggi. No, John Mayer è un artista che ho conosciuto perché una volta sono incappato in una sua canzone che si chiama Gravity.
0: Ah, bellissima. Il 2006, era del 2006 mi sembra.
2: Ecco, e quel pezzo lì mi ha ricordato cosa vuol dire stare con i piedi per terra. No?
0: Sì, è uno dei suoi album più belli, no? Continuum, poi l'ha fatta dal vivo in milioni di salse, una più bella dell'altra, perché dal vivo...
2: Sì, e lui li sente i pezzi, quindi io ho preso tanto anche quello da lui, no? Perché poi quando abbiamo delle persone a cui facciamo riferimento, che stimiamo, dei grandi artisti, ci passano anche un po' questo sentimento, questa passione mentre fanno musica, come stanno nei luoghi in cui la fanno. Quindi sì, ho preso tanto, ho acchiappato tanto e acchiappo sempre un po'.
0: Sì, perché l'emozione è profonda, no? Ti senti investito non solo dalla musica ma da tutto, e quindi ti rimane dentro quando poi vai a mettere in pratica la tua musica, la tua esibizione fa parte, diciamo, del tuo parterre.
2: Certo, certo, bisogna, come dire, coltivarsi, no? Soprattutto quando si fa musica ci si deve mettere, coltivare quella parte nostra nuda, no? Che ogni artista deve impegnarsi, ha anche un po' una responsabilità, no? Di mettersi a nudo. Da una parte è una forza, dall'altra parte è una fragilità, e bisogna cercare di, come dire, calmierare, no? Gli effetti negativi che possono appunto derivare da questa fragilità, e ogni artista deve combattere tutti i giorni con queste cose, quando crea, quando canta agli altri, quando porta la propria musica agli altri, e con tutti i rischi che ci possono essere quando la si fa.
0: Comunque John Mayer, sì, prego, finisci il discorso, scusami.
2: Diciamo, questo progetto, no, stavo dicendo che questo progetto per me è un, come dire, lo trovo come un grande rischio a volte, perché il rischio è di passare delle informazioni che non sono corrette, ma non in modo diretto ma indiretto, perché la musica, come dire, io so che andrà bene, perché la musica si deve ognuno di noi la interpreta a modo suo, e noi cerchiamo di dare degli elementi per indirizzare questa interpretazione, no? Verso le foreste, l'amore per la natura, un amore consapevole, no? Però ci può essere il rischio, per quello che ci lavoro tanto, di condividere dei contenuti che magari possono essere interpretati in modo diverso, no? Da quello che voleva mandare il messaggio il parco. Quindi c'è un po' questa, come dire, questo dubbio a volte, no? Sto scrivendo veramente la cosa giusta? Arriverà nel modo giusto alle persone, no? Quindi sì, è un po' difficile.
1: Questo è uno sguardo anche importante, perché ovviamente di fronte all'immensità della natura, alla bellezza della natura, è chiaro che siamo tutti umili, insomma, questo è giusto,
0: sì,
1: è un approccio molto corretto.
0: Direi anche mettersi in anticipo un po' in discussione per fare meglio.
1: Sì, questo senz'altro.
0: Credo che sia uno di questi procedimenti. Dicevo su John Mayer, ecco, anche a me piace moltissimo, quando mi voglio caricare uno dei brani che programmo, no, anche nell'impianto di casa, è Believe, che ha un tiro, come si dice, incredibile, molto, molto ritmato, mi prende molto, insomma. Non so se l'ho pronunciata bene, è scritto Belief. Molto, molto ritmata, mi piace molto.
2: Anche se... sono contento di aver trovato un altro fan di
1: Allora, noi adesso ci salutiamo, però prima volevo ricordare ancora questi tre concerti che ci saranno a distanza di pochi giorni uno dall'altro. Allora, il primo il 10 di luglio alla Fondazione Baracchi, quello sarà un tuo concerto classico. Ricordo che l'ingresso è gratuito, bisogna semplicemente prenotare appunto nelle pagine social della Fondazione Baracchi, sì, di Bibbiana,
2: esatto.
1: C'è tutto.
2: Poi permettimi, sì, di fare un appello, il progetto esiste su tutte le piattaforme di streaming, quindi Spotify e quindi Apple Music, poi su YouTube i video, sul sito del parco trovate anche i video, sì, caricati direttamente. E una cosa molto importante, tutti gli aggiornamenti giorno per giorno li trovate anche sulla pagina ufficiale Instagram e Facebook dell'Armonia della Bellezza, si chiama Armonia della Bellezza, e ci sono tutte le informazioni sui concerti, le informazioni del progetto, gli orari, trovate tutto lì.
1: Ok, invece le ultime parole volevo spendere per questo silent concert del 17 luglio, un po' l'abbiamo detto, no? Anche lì ci vuole prenotazione obbligatoria, ovviamente, perché dal punto di vista logistico va preparato, poi so che verrà offerta anche una colazione dopo il concerto.
2: Sì.
1: Come?
2: E poi anche le cuffie sono limitate,
1: esatto,
2: 150 cuffie limitate, quindi è importante che ognuno dia il nominativo per prendere il suo paio di cuffie. È un concerto molto particolare, un esempio appunto lo è il video di Dialogo.
1: Sì.
2: E saremo quindi alle prime luci del giorno, non solo particolare ma anche impegnativo, perché il concerto inizia alle 5:30, però è tutta un'emozione, è un concerto da vivere. Tu hai detto prima, hai usato questa parola, quello della Fondazione Baracchi è un concerto normale, diciamo, io concerti normali forse non li faccio più.
1: Bravo, <vabbè. ride>
2: quindi diciamo tutte le volte che verrete a un mio concerto, quando avremo la fortuna di incontrarci, scoprirete che i miei concerti sono tutto tranne normali, perché è appunto un'avventura, è un'avventura di composizione, comporremo i brani insieme, scoprirete cosa c'è dietro il processo compositivo, artistico e anche l'idea scientifica, no? Naturalistica. E perché sono nati questi brani, che è molto importante anche la nascita, e perché è importante il progetto.
1: Certo.
2: Che respiro ha il progetto, no?
1: Sì, sì.
2: L'armonia della bellezza è la canzone al servizio della natura, perché questo è il sottotitolo, no? La canzone al servizio della natura spiega già molto.
1: Molto, molto. Sì.
2: Cosa vi devo dire? Potrei stupirvi, venite ai concerti.
1: No, ma infatti ho usato la parola normale semplicemente perché il silent concert è una cosa ancora più particolare, perché esatto. intorno c'è il silenzio mentre invece c'è un'immersione completa nella musica.
0: Provo a fare una battuta: se non ci fosse il concerto e ci fosse il silenzio, è una trasmissione, cioè vale a dire un concerto telepatico anche.
1: Sì, anche addirittura.
2: Arriveremo anche a quello.
1: Bravo.
2: Lo faremo anche noi.
0: Posso dire che in questo caso andò per suonare, venne suonato, che sarei io, insomma.
1: Allora, quindi adesso ci lasciamo ascoltando un altro brano, ovviamente, di Renato Torri, che è proprio quello che dà il
0: Armonia
1: titolo al progetto
0: della
1: Armonia della Bellezza. Allora, 10 luglio a Bibbiena, Fondazione Baracchi, 17 luglio per naturalmente pianoforte, questo silent concert alle 5:30 del mattino al Podere Sommo alla Villa, in località Coffia, Prato Vecchio, e il 18 luglio a Quota alle 18:30, sempre per naturalmente pianoforte. Quindi Renato, l'appuntamento è lì, o altrimenti fra il sito del parco e quant'altro ti troviamo.
0: Ti ringraziamo.
2: Trovate tutto digitando Armonia della Bellezza su tutte le piattaforme.
0: Perfetto. Bene, ti ringraziamo per la partecipazione, per tutte le notizie e per il calore che hai trasmesso e per la convinzione sulla natura e sul parco e su quello che fai.
2: Grazie a voi, è stata una bellissima opportunità. A presto.
0: Ciao, grazie, buon pomeriggio.
2: Ciao.

0: Beh, oggi, a parte qualche problema tecnico che viene sempre fuori, quindi quando poi noi andiamo in video, ma allora vedi che ho ragione io, Stefano, cioè il video vede me impazzisce.
1: Via video, cioè, via,
0: no,
1: video.
0: Non mi ci vuole.
1: Via il video.
0: Via il video.
1: Quindi abbiamo ascoltato Renato Torre, abbiamo ascoltato le sue due canzoni e poi abbiamo fatto questa lunga, bella chiacchierata insieme a Renato Torre, che ricordo insomma sarà nei prossimi giorni in vari posti del Casentino per i suoi progetti. E a proposito di, noi parlavamo di bellezza, c'è una frase che disse Peppino Impastato, insomma lui che a colpi di bellezza combatteva la mafia, mafia che poi lo uccise. Lui diceva: bisognerebbe ricordare alla gente cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscerla. La bellezza è importante, la bellezza, da quella scende giù tutto il resto. Questo è quello che diceva Peppino, visto che oggi abbiamo cominciato con la bellezza, delle foreste casentinesi e quant'altro.
0: Allora, che sono molto particolari, cioè la magia c'è lì, no?
1: Molta.
0: Prima avrei voluto dire che anche il regista che abbiamo intervistato la settimana scorsa,
1: Michele Rovini,
0: anche lui ha parlato di un'atmosfera, di una magia particolare che sentivano mentre giravano.
1: Mentre andavano in cammino verso l'Averno.
0: Il corto,
1: effetti è così. Questo è quello che ti trasmettono quei luoghi.
0: E quindi come si dice, tutto torna, no? Perché poi viene verificato. Credo che di fondo ci voglia una particolare sensibilità, ma insomma l'essere umano è in grado di avere, per fortuna, molta sensibilità.
1: Basta aprirsi che poi arriva tutto. Allora, siamo rimasti sempre con quello che sarà il prossimo festival, naturalmente Pianoforte, perché oltre a Renato Torre il festival si concluderà con questa bravissima pianista che è un'eccellenza anche a livello internazionale, molto brava, si chiama Francesca Tandoi. Quello che avete ascoltato è il suo nuovo album Songbook volume 1, in cui lei suona con questo trio jazz, e con questa formazione saranno domenica 18 luglio proprio per chiudere questa edizione di naturalmente Pianoforte. Lei è pianista, cantante jazz. Wind Dance è il brano, questa composizione molto elegante che abbiamo appena ascoltato, che avete sentito insomma il suo tocco così raffinato del pianoforte, che riesce a dialogare davvero con la tradizione jazzistica. Questo è molto molto bravo, è un tocco particolare.
0: Naturalmente molta di questa scuola viene anche dal nord d'Europa, dove lei, no, risiede anche, collabora con artisti, e in questo disco ci sono gli altri artisti che sono veramente incredibili: Francesca Tandoi al pianoforte, Stefano Senni al basso, Pasquale Fiore alla batteria, e poi con l'accompagnamento per la maggior parte dell'opera, 6 brani dello Jazz Acoustic Strings Quartet, composto da Cesare Carretta e Silvia Maffei, 6 violini, Monica Vatrini alla viola, Enrico Guerzani al violoncello. Gli arrangiamenti degli archi sono scritti da Cristiano Celli. Poi nell'album sono più di 3, ecco, insomma sono più di 3 partecipanti.
1: E quindi restiamo invece con un'altra artista che sarà presente anche lei al festival, questa volta venerdì 17 luglio. Noi adesso ascoltiamo lei, ovvero Sarah Jane Morris, che ha fatto questo album, il secondo volume delle Sisterhood, cioè dedicato alla sorellanza, e poi dopo ascolteremo
0: Donne da considerare sorelle, simili,
1: che lei ha preso come punto
0: come sensibilità, ma anche come modo di esporre, di fare, insomma, e di pensare.
1: Quindi con la sua voce potente e profonda qui rende omaggio a Etta James,
0: grandissima.
1: Un'altra che voce potente e profonda l'aveva, e come. Quindi ascolteremo Sarah Jane Morris per arrivare al notiziario, e poi subito dopo lei, Etta James.
0: Bene, ascoltiamola.
1: A dopo.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano, 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela. Un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Callas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia, subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al 5° set il canadese Diallo e vola al 3° turno dove troverà l'americano Fritz. Ora il nostro approfondimento dedicato all'attività del Parlamento europeo.
1: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
2: Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione. Il provvedimento, che mira ad accelerare le procedure di rimpatrio e a prevenire abusi e movimenti non autorizzati all'interno della UE, è passato con 418 voti a favore, grazie ad una maggioranza di centrodestra. Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega e vicepresidente del gruppo dei Patrioti.
3: In Parlamento europeo abbiamo dimostrato che c'è una maggioranza diversa. Tutta l'ala della destra e del PPE e anche parte di Renew hanno votato per il nuovo regolamento sui rimpatri. Quindi siamo soddisfatti e pensiamo che questo nuovo provvedimento possa dare davvero una nuova visione dell'Europa e difendere la sicurezza dei cittadini europei. Perché solamente il 20% degli irregolari che ricevono un ordine di rimpatrio viene eseguito il rimpatrio. Noi ci auguriamo che questi numeri con questo nuovo provvedimento aumentino, anche perché le misure sono sicuramente più efficaci. Arriva un ordine di espulsione che è europeo, quindi se l'Italia emette un ordine di espulsione, quell'ordine di espulsione vale in Francia, vale in Germania, vale in Belgio e poi viene richiesta con maggiore vigore la collaborazione dei paesi terzi.
2: Tra i punti del regolamento anche la possibilità di allontanare i cittadini terzi verso territori extra UE, inclusi i cosiddetti centri di rimpatrio.
3: Un punto che per l'Italia è un vero orgoglio, perché è stato un punto fortemente voluto dal governo di centrodestra, dalla Lega e dalle altre forze di maggioranza, che sono i CPR anche in paesi terzi fuori dall'Unione Europea. Si istituzionalizza il modello Albania. Ecco, adesso anche il centro in Albania entrerà pienamente in funzione.
2: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: In collaborazione con ADN Kronos.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Il biplano. Music.

0: Che feeling e che voce, Tell Mama, Etta James, incredibile.
1: Meravigliosa Etta James, una delle più grandi artiste della musica, dai, di sempre, della musica, basta.
0: Sì, James Etta Hawkins, il nome vero.
1: Il vero nome.
0: Il vero nome. Quindi, che poi è bellina, no? Che l'aveva preso da un altro musicista, ci aveva fatto una sorta di, come si dice, di calambur. Aveva fatto per tirare fuori questo nome, quindi è molto, molto particolare. Naturalmente anche la sua vita, Stefano, è molto particolare. Non ha avuto neanche lei una vita molto semplice.
1: Molto facile, tutt'altro. Quindi con Etta James abbiamo ripreso la seconda parte del nostro biplano e la prima parte si è chiusa con Sarah Jane Morris, quindi diciamo che abbiamo dedicato tutto allora a quello che accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi giorni per quanto riguarda il festival, naturalmente pianoforte e diciamo cose correlate come i concerti in Casentino di Renato Torre. Siamo arrivati a Etta James proprio perché il brano di Sarah Jane Morris è dedicato a Etta James, lei che insomma più volte l'abbiamo ascoltata durante questa edizione del biplano, da quando è uscito l'album abbiamo sentito quello che ha dedicato a Amy Winehouse, quello che ha dedicato a Patti Smith, ma insomma ce ne sono anche tanti altri, a John Baez, ma ce ne sono anche altri dedicati, che so, a Tracy Chapman per esempio, e quindi l'abbiamo ascoltato. Dimmi.
0: Il giro di parole da cui è ricavato da James Etta Hawkins a Etta James era solo un musicista che si chiamava Johnny Otis, grazie al quale poi
1: un bluesman
0: grazie al quale formò un gruppo con altre due ragazze, il trio dei Creolettes si chiamavano così, quindi un po' l'anagramma di questo nome al femminile venne fuori quello che poi è chiamato in termine italiano anastrofe, vale a dire una figura retorica che consiste nell'inversione dell'ordine abituale delle parole all'interno di una frase. Quindi dal nome di questo musicista, che si chiamava appunto Johnny Otis, venne fuori Etta James, ecco. Era bellino,
1: l'anagramma.
0: Sì, veniamo in Toscana, vero? Sì, rimaniamo, noi
1: sì,
0: ci siamo.
1: Soprattutto veniamo a quello che invece è il festival della nostra città, che ci sarà fra pochi giorni, inizierà con un'anteprima l'11 di luglio, con l'anteprima dei Subsonica, e poi da martedì 14 luglio fino al sabato sera il Prato di Arezzo sarà testimone della nuova edizione del Mango Music Fest, e ci sono tanti ospiti come sempre, il cartellone è molto ricco.
0: Proveranno, no, al Prato?
1: Sì, certo. Ci saranno tanti ospiti, da Motta ai Cani a Casino Royale, Zen Circus, insomma veramente un cartellone denso di appuntamenti. Ricordiamo che l'ingresso a pagamento è solamente per l'anteprima con i Subsonica e quello del sabato sera con i Cani, poi il resto è completamente gratuito. Una delle artiste che per quanto mi riguarda attendo di più è Emma Nold, perché è un'artista straordinaria, bravissima. Fra l'altro è fresca la sua candidatura al premio Tenco come miglior canzone originale, più che meritata, perché ha una voce incredibile, ha una bella composizione. Noi però andremo ad ascoltarla insieme a Niccolò Fabi, un brano che abbiamo già trasmesso altre volte, perché, come si dice ad Arezzo, per prendere due piccioni.
0: Anche perché Niccolò Fabi, esatto, anche lui stesso,
1: esatto, lui
0: qualche giorno dopo,
1: esattamente il primo agosto, sarà invece al piano di sopra,
0: la fortezza.
1: Per un concerto. Prima con Renato Torre abbiamo parlato tanto di armonia, della bellezza, di natura, di quello che vuol dire, insomma, anche Niccolò Fabi.

0: È vero.
1: Quindi no, ma è interessante perché dice che durante un concerto di Emmanolde, quasi all'inizio, partecipava anche Fabi, che andò da lei e gli fece i complimenti e gli disse anche, forse sarebbe il caso di fare qualcosa insieme, mi piacerebbe molto, anche lei rimase molto stupita.
0: Pensa che l'ha invitata dove stava registrando l'album, che era una baita in mezzo alla neve, proprio isolata.
1: Allora ti posso dire dov'era, Val di Sole, Lago dei Caprioli.
0: Ecco.
1: È stata a meta di
0: pochi giorni.
1: Ci vado lì vicino tra pochi giorni, ripasserò da lì. Magari tante volte li trovo tutti e due che stanno rifacendo. Spero che non ci sia la neve, ma neanche il caldo di un paio di giorni
0: ma non
1: fa.
0: Credo, non
1: durante un'intervista lei dice a proposito di questo nuovo spazio-tempo, il lavoro di Emmanolde, Fabi viene da una generazione di cantautori di un certo tipo, mentre lei ha fatto un altro brano, la collaborazione con Knight e Mecna. Per quanto per me siano cantatori a tutti gli effetti, usano le parole in un altro modo perché sono due rapper. A me piace, continua Arnolde, considerarmi in mezzo a questi due poli. Volevo delineare gli estremi ai quali voglio appartenere.
0: Che poi anche...
1: Quindi esprimi apprezzamento per questi due poli. Ma in realtà la musica non è fatta a poli, insomma, no?
0: Anche perché sicuramente se si parla dal punto di vista dei testi, delle parole, ci sono artisti molto interessanti anche nella scena rap italiana. Lo stesso Niccolò Fabi, credo in un'intervista di pochi giorni fa, ieri l'altro, ha detto di essere entusiasta della nuova scena italiana, soprattutto per questo uso delle parole, che lui dice, noi quando abbiamo iniziato noi non c'era tutta questa qualità nell'uso delle parole, anche nei giovani artisti, quindi insomma un bel riconoscimento alla fine di una generazione che non è la sua.
1: Sì, no, ma infatti qualche volta mi dà un po' fastidio quando vedo i post o sento parlare o ne parlo anch'io con alcuni, ma non ci sono più i Pink Floyd ancora ci sono, no? Magari da soli, no? Una parte, ma non ci sono più i dischi di una volta. Poi dico, ascolti, ricerchi, cerchi, trovi, no? Dico, guarda che c'è tanta musica buona, no? Bisogna un po' sceglierla, poi dipende anche dai gusti,
0: cercarla
1: eccetera. Io direi a questo punto di ascoltarci il brano.
0: Sì, ascoltiamo proprio questo incontro generazionale ma molto prezioso con Emmanolde, l'abbiamo già detto, fra le voci più interessanti del nuovo panorama indie, che duetta con quello che possiamo davvero a tutti gli effetti considerare proprio maestro. Quindi Emmanolde il 14 luglio, prima di Motta al Mango Music Fest, Niccolò Fabi il 1 di agosto in concerto alla Fortezza, tutto questo da Arezzo, Prato, Fortezza.
1: E oggi punto di vista.

0: ricordano di viaggiare con tanti amici e una sola tenda.
1: Che è successo? Che è questa interferenza? Che è successo?
2: Gli alieni, sono arrivati gli alieni. Quindi.
1: Emma Nold e Niccolò Favi, punto di vista che oltre a essere...
2: Ultimatum alla terra, clatuba rada nicta.
1: Come?
2: No, era una frase del robot che ci voleva distruggere, insomma.
1: Ah, okay.
2: Però dopo questa, ci salva, no? Gli alieni ci salva.
1: Da quali film di fantascienza?
2: Ultimatum alla terra.
1: Ah, vedi, ecco.
2: Qualche anno fa lo rifece, addirittura era, credo fosse degli anni 50 o degli anni 60, e qualche anno fa, non troppi, l'hanno rifatto, mi è piaciuto lo stesso, e Keanu Reeves era uno degli interpreti principali, era l'alieno, sì.
1: Allora, in questo caso gli alieni erano due, Emma Nold e Niccolò Favi, quindi Emma Nold al Mango Music Fest, Niccolò Favi invece in concerto il primo di agosto. Questo è un brano che insomma dice un po' il punto di vista, perché invita a cambiare prospettiva, poi elevandosi sopra quella che è la frenesia quotidiana, e solo in questo modo si può scoprire non solo il senso del viaggio, ma forse anche il senso della vita. Questo è un po' quello che ci invita a fare questo brano, questa bella collaborazione fra due generazioni diverse.
2: Bella la canzone.
1: Esatto. Andrea Chimenti invece, il prossimo artista che andiamo a trovare.
2: Canto anch'io, eh?
1: Canti anche tu?
2: Sì, sì. Con uno che si chiama Pagano. Che non è Herbert.
1: Canto Pagano per me è uno dei pilastri della musica italiana degli anni Ottanta.
2: Oggi siamo anche noi alla moda.
1: Insomma, anche no,
2: anche no.
1: Ricordiamo che l'album fu prodotto da Mick Ronson, quindi grandissimo,
2: David Bowie.
1: Grandissimo chitarrista di David Bowie e non solo.
2: E non solo, sì.
1: E quindi Andrea Chimenti adesso per celebrare questi 40 anni di carriera ha risuonato, reinterpretato e reinciso in nuove versioni i suoi brani che appartengono al passato, compreso questa Canto Pagano, che appunto dava il titolo al secondo album dei Moda. Un disco secondo me davvero molto molto bello, è uno dei miei album preferiti della musica italiana
2: degli anni 80, quindi. 1987,
1: esatto,
2: l'eccellenza del pop, si può dire?
1: Altro che per me lo puoi dire.
2: un pop con new wave, un po' tutto quello che c'era.
1: Sì, e anche grazie anche alla produzione di Mick Ronson c'era anche un qualcosa che faceva incontrare quella che era stata la musica degli anni 70 con quello che era poi invece il pop, come dicevi tu, e la new wave degli anni 80.
2: Sì, underground, catalogato anche come underground.
1: Arrivavano influenze anche da quello che era stata la musica italiana negli anni 70, insomma fu davvero un grande disco. Allora, perché Andrea Chimenti? Perché il 21 di luglio sarà in concerto all'Arena Eden, quindi anche lui finalmente torna ad Arezzo. Ricordiamolo, insomma, lui arriva dalla nostra città dove tutto è cominciato, fra Arezzo e Firenze, e adesso si è trasferito altrove, però insomma torna a suonare ad Arezzo e ovviamente siamo più che felici. Quindi lui è organizzato dalle Officine della Cultura, 21 di luglio, Arena Eden.
2: Lui era nato in quel di Reggio Emilia, poi è diventato toscano quasi a tutti gli effetti, d'adozione senz'altro, e ha fatto uscire Del mio cuore in fondo, collezione volume 1. Il volume 1 dove ci sono i brani, no?
1: Questi brani, questi 40 anni di musica, che però ha risuonato
2: in maniera diversa, quindi
1: aggiornandoli in qualche modo.
2: Anche qui l'immagine un po' ci ricorda il Lago dei Caprioli, di cui abbiamo parlato, un percorso da montagna, una lunga camminata in montagna, ci ricorda nel senso più profondo del termine, quindi è un viaggio anche nella vita, nella musica, di tutto quello che gli è successo, e un momento in cui uno, durante la ricorrenza dei 40 anni dall'uscita, in pratica
1: 40 anni di vita artistica,
2: di vita artistica,
1: di carriera,
2: si ricorda e si volta indietro. Un disco che però non celebra solo il passato, ma si cimenta quasi un'amorevole lettura con una consapevolezza diversa da prima, più profonda, più piena, è quella che poi caratterizza la diversità della musica dei brani, no? Diciamo dell'organizzazione musicale dei pezzi.
1: Diciamo che la visione di adesso, ora più profonda non lo so, perché sicuramente anche all'epoca aveva
2: più profonda, quindi, perché no, quando si parla di quello che sente adesso,
1: e quindi profonda
2: si parla anche di maturazione, esatto, no? Che qualche volta si enfatizza anche questo termine,
1: qualche volta
2: l'età non significa maturazione per forza.
1: Lo vedo.
2: L'ho costati? Anche l'ho costati.
1: L'ho costato, forse lo costatano più le altre.
2: Sì, vabbè, insomma.
1: Quindi,
2: The Dark Side of the Moon.
1: Esatto. Canto Pagano, quindi la nuova versione. Secondo me Canto Pagano è una delle vette compositive di Andrea Chimetti, uno dei suoi brani più belli. E quindi, insomma, ascoltiamola in questa nuova versione, 21 luglio ad Arezzo, Andrea Chimetti.

0: canto pagano, Andrea Chimenti.
1: Esatto, nella nuova versione, quindi 21 luglio a Arena Eden, proprio in città, nella bella arena estiva della nostra città, ci sarà Andrea Chimenti che torna in concerto. Fra l'altro prezzo veramente popolare, perché costa 10 euro e 8 per i soci Coop, quindi veramente il prezzo di un cinema per rivedere Andrea qua nella nostra città, quindi intervenite numerosi. Allora, fra gli eventi di questo periodo ce n'è un altro che comincia proprio il 4 di luglio, quindi fra pochi giorni, anzi dopodomani, per chi ci ascolta in diretta ovviamente, che è Oriente Occidente, il festival del Val d'Arno con il nostro carissimo Giampiero Bigazzi, la direzione artistica ormai da molti anni. È un festival che veramente riesce a portare nei borghi del Val d'Arno sempre cose molto interessanti, che so, Whisky Trail ai piedi del Prato Magno, Stefano Saletti e Banda Icona, poi ci sarà anche Stefano Donato, che noi abbiamo trasmesso tantissime volte qui in un concerto molto suggestivo, in cui ci sarà ovviamente anche Arlo Bigazzi, che ha partecipato all'album,
0: che salutiamo.
1: E poi gli ultimi giorni sono quelli di agosto, il 5 agosto Stefano Massini, quindi insomma una bella presenza, quella di Stefano Massini, che è un grandissimo attore ma anche scrittore teatrale, molto bravo, anche conduttore televisivo, anche se adesso c'è qualche problema sulla sua riserva indiana, però sappiamo come funzionano da quelle parti le cose in questo periodo. E poi il concerto su cui ci concentriamo adesso è quello di Bobo Rondelli. Quindi Bobo Rondelli molto spesso arriva a suonare proprio da quelle parti, grazie a Giampiero. Il 4 agosto suonerà a Loro Ciuffena. Allora, cosa accadrà? L'anno scorso questa location particolare ha visto protagonista Cristiano Godano dei Marlene Kunz. Concerto molto bello, perché Pier Francesco Bigazzi, che è il figlio di Giampiero, allestisce un palco che è sul fiume, con luci e il piccolo palchetto in cui che accoglie l'artista con la chitarra, e al di là o al di qua del fiume, dipende, c'è il pubblico che quindi guarda il concerto. L'anno scorso fu una cosa bellissima con Cristiano Godano, e sono sicuro che quest'anno si ripete altrettanto suggestiva con Bobo Rondelli.
0: A quel punto doveva passare anche un vecchio battello sì, a vapore che proveniva da New Orleans.
1: Fiume è veramente
0: sì,
1: piccolino, però.
0: Punto.
1: Però è sul Ciuffenna, quindi
0: l'ho sparata volutamente grossa, insomma.
1: Proprio in paese, un posto bellissimo, fra l'altro. E niente, il 4 agosto ci sarà Bobo Rondelli, che noi amiamo per la sua ironia, ma anche per la sua poesia. Lui è uno degli artisti che riesce a trasmettere una poesia intensa e poi subito dopo spararti la cazzata più grossa che tu possa immaginare e smontare tutto. È un'ironia molto.
0: Questo poi non significa che, insomma, è molto bravo e molto ironico,
1: molto
0: e
1: bravo.
0: Anche molto dissacratore, no?
1: Sì, sì. Però i suoi spettacoli sono divertenti anche per queste due facce. Però lui è capace anche ad emozionare, per esempio con questa canzone, che secondo me è forse la più bella canzone che lui abbia mai scritto, una delle canzoni italiane più belle di sempre, La Sparo Grossa, ma veramente è un capolavoro, e credo anche che sia uno degli omaggi più belli che un artista possa fare ad una città, alla propria città, ovviamente la sua è Livorno, quindi è dedicata a Livorno.
0: E poi direi che è un brano che fa godere in maniera particolare, no, questo?
1: Te sei come lui, uguale. Dovresti conoscere.
0: Sì. No, perché il brano in questione è Madame Citri, no?
1: Madame Citri.
0: È Madame Citri. Madame. Viaggio d'andata senza ritorno, bella Livorno. Mi fermo qui verso l'inferno, al paradiso, come al bordello, Madame Citri. Madame Citri. E questo,
1: come
0: diciamo, il Madame Citri era una casa di tolleranza livornese che non aveva nulla da invidiare ai famosi bordelli lussuosi di Milano, di Roma, eccetera.
1: E di Parigi.
0: E di Parigi, esatto.
1: Si riferisce a quelli.
0: Aveva grandi saloni, specchi immensi, morbidi divani e poltrone dove erano mollemente, languidamente e anche provocatoriamente diciamo adagiate le più belle ragazze sulla piazza e dove ci andavano tutti. Qualcuno in maniera anche dissacrante ha detto anche un gesuita che all'uopo si era tolto prima le vesti, insomma, quindi ci andavano i rampolli di casa Savoia, i maggiorenti della città, i cadetti dell'Accademia Navale di Livorno e altri ancora, quindi diciamo e a gestirla era una signora che era elegante e anche non priva di cultura, che amministrava il tutto molto bene, quindi funzionava benissimo, che era appunto Madame Citri, da cui il nome del bordello e quindi la canzone.
1: E quindi la dedica alla sua città da parte di Bobo Rondelli. Forse solo Piero Ciampi ha fatto cose così belle dedicate a Livorno.
0: Il testo è molto interessante.

0: Che è successo?
1: Niente, era partito.
0: Abbassa il volume. E allora, questa meravigliosa Madame Citri da parte di Bobo Rondelli. Fra l'altro devi sapere che a Natale il comune di Livorno ha deciso proprio di fare le luminarie e le luci nella città con il testo di questa canzone. Quindi, insomma, un bel riconoscimento a Bobo Rondelli da parte della sua città. E devo anche dire finalmente, insomma, perché se lo merita, perché nessuno ha cantato Livorno come ha fatto lui, nella sua maniera pazza e geniale. Vabbè, diciamo.
1: No, volevo ricordare non solo.
0: Non è vero, perché c'è stato anche, l'ho detto prima, sì, volevo, Ciampi, però.
1: Volevo ricordare non solo ai livornesi che i bordelli sono stati chiusi nel 1958 dalla legge Merlini. Quindi,
0: è
1: no.
0: Vero. Quindi.
1: Stiamo scherzando.
0: Quindi Bobo Rondelli 4 agosto a Loro Ciuffena per Oriente Occidente, concerto sul fiume, quindi non mancate perché sarà un'atmosfera meravigliosa. E adesso un altro festival, un altro avvenimento della nostra città.
1: Volevo dire a proposito di Rondelli, allora l'album era del 2009 per Amore del Cielo, finalista del premio Tenco categoria album, e mentre nel frattempo Paolo Virzì aveva fatto un docufilm, sì, L'uomo che ha picchiato la testa, che era riferito a Bobo Rondelli,
0: sì, che era tra l'altro un brano degli Ottavo Padiglione, sì,
1: il gruppo d'esordio di Rondelli.
0: Documentario bellissimo, io penso di averlo visto 3 volte, che inizia nelle secche, le famose secche sotto la terrazza Mascagni di Livorno, e da lì insomma narra, sì, la storia di questo.
1: Erano delle ragazze, delle signore che mangiavano pochissimo.
0: Sì, più o meno. Quindi, dicevo, un altro festival che si tiene nella nostra zona, o meglio, nella nostra città, perché nei prossimi giorni nella nostra città ci saranno questi due grossi festival. Uno ne abbiamo parlato, che è il Mango Music Fest, l'altro invece è lo Psycho Hill Fest, volume 4. Quindi sarà un altro avvenimento importante al Parco del Pionta. Allora, 2 giorni di musica, musica live e DJ set infuocati, un festival libero e con ingresso gratuito, un festival autentico, come dicono gli organizzatori, che batte a ritmo di musica, cultura e comunità. Un po' ne abbiamo parlato con Michele degli Osaka Flu quando è venuto qui, perché lui è uno degli, diciamo, degli organizzatori, no, diciamo, è uno degli organizzatori del festival, che si tiene proprio questo weekend, venerdì 3 luglio e sabato 4 luglio, con Canale, Green Milk from the Planet Orange e Cigno per venerdì 3 luglio, e poi DJ set con Felix Olimpia da Bologna. Sabato 4 luglio Atabasca, concerto al tramonto di Iceless, Four, Nelav, Duckshell e Psycho Crew DJ set a concludere. Tutto questo con ingresso gratuito, e ricordo ancora che c'è l'Eco Festa, Area Food e Drink, Street Market, Spazio Giochi, Stand, Spazio Arte, insomma davvero di tutto, e tutto questo ad ingresso gratuito. Quindi, fra gli artisti presenti c'è anche questo Cigno, che andremo adesso a
1: però
0: a
1: no, volare. Ci sarà Leda?
0: Chi lo sa? Chi lo sa? Questo è un brano che è tratto dal suo album del 2024, Buonanotte Berlinguer. È un brano in cui lui, con la sua ironia, esplora sonorità molto alternative, con un approccio graffiante ma al tempo stesso anche intellettuale. È un artista molto interessante, Cigno, particolare, sicuramente fuori dagli schemi, però questo è quello che
1: molto
0: piace
1: giovane,
0: a noi.
1: È classe 1992.
0: Questo è quello che piace a noi e che piace ai ragazzi dello Psycho Hill Fest. Quindi ascoltiamolo, Cigno, con questa, pensa già il titolo del programma, L'alluvione del padrone.
1: Solo un album si chiama Buonanotte Berlinguer, ci sta.

0: L'alluvione del padrone Cigno, da Buonanotte Berlinguer. Berlinguer, questo è Berlinguer. Questo è un album con 13 brani che spaziano fra il genere noise, il post-punk, la new wave, le litanie e anche il canto popolare, denunciando i mali della società attuale, della società odierna, e dissacrando al contempo i valori tradizionali e le istituzioni, tra rabbia e anche un dileggio, direi ironico, sarcastico.
1: È vero, veramente un artista molto interessante anche fuori dalle righe, proprio come piacciono ai ragazzi dello Psycho Hill. Quindi domani sera, lui venerdì 3 luglio sarà al Parco del Pionta, quindi proprio in città, con ingresso gratuito per le due serate dello Psycho Hill Fest, venerdì 3 e sabato 4 luglio.
0: E Cigno, il nome vero è Diego Cignitti.
1: Eccolo qua, eccolo, svelato il cigno.
0: Svelato il cigno, sì.
1: Svelato il cigno, quindi abbiamo...
0: Che poi era Giove, no?
1: abbiamo quindi concluso questo nostro excursus su alcuni festival che ci sono in giro, quindi abbiamo parlato di, naturalmente, Pianoforte, prima del progetto L'Armonia della Bellezza nel Parco delle Foreste Casentinesi, poi abbiamo parlato di, naturalmente, Pianoforte, a cui è molto legato questo progetto, poi abbiamo parlato del Mango Music Fest, di Oriente Occidente, lo Psycho Hill Fest, quindi basta, abbiamo chiuso con i nostri consigli.
0: Che quanto abbiamo incassato al botteghino?
1: Niente, però abbiamo parlato
0: fa parte dei nostri compiti,
1: abbiamo,
0: no?
1: Parlato di cose molto...
0: A noi ci piace molto dire dove ci sono gli artisti e i concerti.
1: Abbiamo parlato di cose molto belle. Adesso invece ci lasciamo trasportare nelle atmosfere, così, nei mondi sonori astratti e ipnotici dei Boards of Canada. Loro hanno pubblicato un album che si chiama Inferno.
0: Quinto lavoro dei fratelli Sandison.
1: Esatto. Loro veramente sono i maestri dell'elettronica ambient down tempo, come viene definito queste sonorità.
0: Dopo
1: genere.
0: 13 anni dal precedente, quindi lunghi silenzi.
1: Presa comoda. E però, insomma, il risultato è più che ottimo. Questo Inferno è veramente un viaggio ipnotico, come sanno fare loro.
0: Sì, poi è più oscuro, più cupo e drammatico. Già il nome stesso
1: potrebbe essere altrimenti.
0: Lo dice.
1: È una sorta di viaggio dantesco. Perché
0: sì, chissà se poi hanno trovato Virgilio.
1: Chi lo sa, che l'ha accompagnato.
0: Sì.
1: Non credo.
0: Potrebbe essere.
1: Per loro è stato più che altro un labirinto. E anche molto sangue.
0: Sì, vabbè, parlano di come facciamo a sentirsi in trappola dentro spazi liminali, quindi il labirinto evoca, no? lo spazio liminale può evocare un labirinto, dove poi magari vai a cercare Arianna ma non hai il filo e trovi un minotauro di quelli tosti, insomma.
1: Oppure del sangue, come questa Blood in the Labyrinth, sono i Boards of Canada. Thank you.

0: Ale oggi abbiamo conosciuto anche l'inferno.
1: questi 13 anni di assenza dei Boards of Canada, ovviamente molte cose sono cambiate, loro sono poi maestri di queste sonorità ambient elettroniche che nel tempo forse risultano un po' datate, perché in 13 anni le cose sono cambiate dal punto di vista musicale. Non so se queste atmosfere colpiscono come colpirono quando loro uscirono, che mi ricordo, insomma, era veramente una bella sorpresa. Furono Inferno, si chiama il loro nuovo album, che sarà Blood in Labyrinth.
0: Tra l'altro loro usano strumenti, sintetizzatori analogici, per di più anche malmessi, vale a dire un po' deteriorati, per rievocare i loro ricordi di infanzia che risalgono agli anni Ottanta. E quindi questo suono un po' retro, esatto, rende l'idea, insomma, credo che sia proprio una loro scelta, no? Un,
1: certo,
0: loro intento.
1: Certo, sì.
0: Oh, passiamo all'ultimo brano di oggi, ma dopo ci sarà l'Extra Time con la musica classica. È uno dei classici dei classici.
1: Sì, esatto, perché oggi lo dedicheremo a Beethoven, quindi uno dei maggiori compositori. E però prima abbiamo l'ultimo brano da ascoltare, che è un artista che arriva dal Mali, che però è artista forse fra le artiste che arrivano da quella nazione, che ricordiamolo, insomma, probabilmente ha dato origine alla musica che ascoltiamo tutti. Però contrariamente ad altri artisti, lei è molto internazionale, lo sentirete anche nel brano, molto, molto pop, ha avuto tantissime collaborazioni con artisti di tutto il mondo, e quindi, insomma, lei ha questa capacità di diffondere la tradizione del Mali con la musica pop contemporanea. Su questo è molto bravo. Si chiama Fatoumata Diawara, è una di quelle artiste che sicuramente al nostro Fabio Mugelli piaceranno tantissimo.
0: Sì, un album che è uscito il 5 di giugno, il,
1: esatto,
0: 5 di giugno. Massa, insomma, massa si può chiamare il titolo dell'album, 12 brani, dove lei affronta in ogni canzone dei temi particolari, che poi sono temi comuni: il dolore, la maternità, la memoria, la fede, la resilienza, la gelosia, la sopravvivenza, e con una sicurezza che appare acquisita. Quindi il suono, che all'inizio ricordava molto la musica maliana, non va più neanche tanto alla ricerca della particolarità. Ormai gli viene, come si dice, sempre più spontaneo avere un proprio sound particolare. E questo album, composto da 12 brani, lo dimostra veramente. E c'è anche un'evoluzione vocale nei confronti dei lavori precedenti, c'è più profondità, quindi anche rispetto alle registrazioni precedenti. Come si dice, sta acquistando esperienza e il suo tracciato è sempre più netto e più marcato, decisamente ben delineato. È venuta così.
1: Anche una copertina molto bella questo album. Quindi
0: ce l'ascoltiamo.
1: Sigui, e poi ci risentiamo subito dopo per l'Extra Time con Beethoven.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Si chiude con un duro scontro allo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi.
1: L'economia.
0: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha rivendicato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier. Il ministro dell'economia Giorgetti è invece intervenuto all'assemblea dell'ANIA, agli investimenti in titoli di Stato italiani da parte delle imprese. Parlando in videocollegamento, Giorgetti ha spiegato che il valore degli attivi è contestualmente cresciuto a ben oltre 1.100 miliardi di euro. E oggi, in occasione del congresso di Federmanager, scontra a distanza sullo stato dell'economia italiana tra Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. Nel suo messaggio la presidente del Consiglio ha detto: i principali indicatori fotografano un'Italia più solida e credibile a partire dal mercato del lavoro. Di parere opposto alla segretaria del PD Schlein, la stabilità dei conti senza crescita non basta. Nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda in Europa. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Su base annua la dinamica si mantiene però favorevole, gli occupati crescono di 228.000 unità, più 0,9%. Ben sotto le attese invece dati sul lavoro negli USA. L'economia americana crea in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet. Chiude in positivo la Borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Ed è tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì, con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia, che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali, con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche, con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi. Sul resto d'Italia bel tempo prevalente, con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.

0: Classica.
1: Allora Stefano, ci siamo?
2: Ci siamo.
1: Concludiamo in bellezza, possiamo dirlo?
2: Concludiamo in meraviglia, uno dei più grandi compositori della storia della musica, un punto di riferimento fondamentale e anche una delle più belle sinfonie che sono mai state composte.
1: Sì, perché... molto mossa, insomma, no?
2: Andante molto mossa.
1: Sarà qui, una volta c'era un posto chiamato La Mossa.
2: È vero, sì. Allora, noi parliamo ovviamente della pastorale, la sinfonia numero 6 di Ludwig van Beethoven, ascolteremo il secondo movimento.
1: In fa maggiore, opera 68.
2: Che è l'andante molto mosso, e l'ascolteremo una delle più belle versioni che sono mai state realizzate, perché come ha diretto Herbert von Karajan, le sinfonie di Beethoven fino a quel momento non l'aveva mai fatto nessuno, lui ha portato una modernità che ancora oggi...
1: Lo sai che aveva un sottotitolo?
2: La pastorale?
1: No, scena no. Al ruscello.
2: Ah sì, esatto, questo poi lo troveremo. La Sesta Sinfonia è un'opera che occupa un posto davvero unico nel catalogo di Beethoven, ma anche nella storia della musica occidentale. È stata composta tra il 1807 e il 1808, parallelamente alla tormentata Quinta Sinfonia, quindi pensa, le ha composte insieme, sono una opposta all'altra. Questa rappresenta non tanto una descrizione ingenua della natura, quanto una profonda riflessione spirituale su di essa, quindi è giusto, secondo me, chiudere questa puntata, visto che l'abbiamo cominciata proprio nel parco delle foreste casentinesi, chiuderla con una delle più belle sinfonie che sono mai state dedicate alla natura. Lui scrisse, Beethoven, nel taccuino, nell'appunti, scrisse: più espressione del sentimento che pittura. È una celebre frase che annotò lo stesso Beethoven nel manoscritto, che è anche la chiave di lettura dell'opera. Il compositore temeva che la sinfonia venisse ridotta ad un semplice esercizio di pittura musicale, quindi imitare il verso degli uccelli o di un tuono. Per lui la natura era un tempio di pace in cui l'uomo poteva trovare conforto. La musica doveva quindi esprimere le emozioni che il paesaggio suscitava nell'animo umano e non limitarsi a riprodurre dei suoni.
1: Meccanicamente.
2: Meccanicamente. Infatti, alla differenza delle sinfonie classiche che prevedevano solitamente 4 movimenti, la pastorale ne ha 5 e ciascuno accompagnato da didascalie che guidano l'ascolto. Noi ascolteremo la scena del ruscello, che è la seconda, però la prima è il risveglio di liete impressioni all'arrivo in campagna, poi c'è la scena presso il ruscello, la festosa riunione di contadini, il temporale e il canto pastorale, sentimenti di gioia e ringraziamento dopo il temporale, un finale che è una sorta di preghiera che fa tornare ad un clima di quiete spirituale e gratitudine proprio verso la natura. Quindi il celebre movimento, l'andante mosso, che è il secondo movimento, scena del ruscello, il fluire costante dell'acqua è reso da un tappeto di arpeggi degli archi. È qui che Beethoven inserisce quasi come un gioco i richiami di un usignolo, che è rappresentato dal flauto, una quaglia dall'oboe e un cuculo dal clarinetto. La direzione è di quelle fondamentali di Herbert von Karajan, celebre per aver inciso diverse volte la pastorale e spesso con una delle più grandi orchestre del mondo, i Berliner Philharmoniker. La sua cifra stilistica è caratterizzata da un suono olimpico, una precisione tecnica assoluta, una capacità di gestire le dinamiche in modo quasi scultorio. E niente... L'ultima notazione è che Beethoven era molto consapevole del carattere sperimentale che aveva questa sinfonia. Mentre la quinta è il trionfo della volontà umana sul destino, la lotta, la sesta è il momento in cui l'uomo smette di lottare e si abbandona alla contemplazione. Quindi che c'è di più bello di riconoscere la contemplazione nel farlo con la natura e per la natura. Perché Beethoven? Perché questa settimana si è concluso l'esibizione completa delle 9 sinfonie di Beethoven al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con la direzione di Daniele Gatti, che è uno dei più grandi direttori d'orchestra che abbiamo in Italia e che proprio in questi giorni ha concluso con la 9ª. Pensa che ha suonato in dei periodi tutte e 9 le sinfonie di Beethoven. Io sono andato a una serata che è quella della terza, però insomma veramente tanta bellezza.
1: Beethoven era un amante della natura e per l'occasione non si lasciò sfuggire di comporre questo lavoro a sfondo pastorale, ma ha la forma, era una forma classica musicale dell'oratorio, era chiamata, preferì quella sinfonica per non subire imposizioni da un testo letterario, quindi voleva avere, come si dice, carta bianca, briglia sciolta. Io direi di ascoltarla, Stefano, e con questa puntata
2: meravigliosa musica
1: si conclude il Biplano per quest'estate.
2: Ci
1: sentiremo le repliche la domenica sera, poi vediamo anche in altri giorni.
2: Esatto, e poi
1: prossima settimana anche lunedì sera.
2: Bene.
1: Va bene.
2: E noi ci sentiremo in autunno per le nuove puntate. Ciao.
1: Ciao.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.

0: Sono le 20.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
2: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
1: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
3: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
1: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. E salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino Peskov: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio. Secondo Federconsumatori, quest'anno cala il numero di famiglie che farà acquisti a prezzi scontati, aumenta invece la spesa media a famiglia. Laura Carchidi.
4: Solo il 36,6% delle famiglie farà acquisti durante il periodo di sconti, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre aumenta la spesa media a 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Lo dicono le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui quest'estate i saldi, come i viaggi, non saranno alla portata di tutti. Con le bollette dell'energia che continuano a crescere, i prezzi su livelli ancora elevati, in molti sono costretti a tagliare i propri consumi, specialmente quelli non strettamente necessari. Considerando però gli acquisti effettuati da parte dei turisti, che puntano soprattutto a marchi di eccellenza, il termometro dei saldi si manterrà piuttosto stabile. A frenare l'andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi non sono più attesi come un tempo. Le promozioni, soprattutto soprattutto quelle online, sono sempre più diffuse. Inoltre, almeno il 15% di chi è propenso ad acquistare a saldo dichiara che ha già effettuato qualche acquisto durante i presaldi o vendite private. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32% del Centro.
1: Sport calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. Microfono a Lorenzo Villanetti.
0: Altre sei partite e poi il mondiale con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Si riparte da Inglewood, Los Angeles, sede di Spagna-Austria in campo dalle 21. Le furie rosse di De La Fuente intendono staccare il pass per gli ottavi affidandosi alla stella più luminosa, Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona guiderà l'attacco insieme alla certezza Oyarzabal e a Baena, autore del gol vittoria nell'ultima gara dei gironi contro l'Uruguay. Più solida e fisica invece quella di Ragnik, con Arnautovic a guidare il tridente composto da Sabitzer e Laimer. La vincente troverà una tra Portogallo e Croazia, guidate in campo da CR7 e Modric. Le due leggende, un tempo compagni nel Real Madrid, hanno l'ultima chance di alzare la Coppa del Mondo, loro ultimo grande sogno. Calcio d'inizio a Toronto a 1 di notte, ora italiana. Dall'altra parte del tabellone sono ben 4 invece le caselle vuote. Una di queste verrà occupata da Svizzera o Algeria, di scena alle 5 del mattino a Vancouver. Sul loro cammino una tra Colombia e Ghana, in programma domani notte.
1: È tutto, buona serata.
5: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato, al nord in prevalenza soleggiato, il tempo andrà gradualmente a migliorare, anche al centro, al più poco nuvoloso l'Appennino e la Toscana, al sud invece un po' di variabilità, su Sicilia nord orientale, bassa Calabria con qualche rovescio e più probabile nel pomeriggio sulla dorsale calabrese, ma in esaurimento a fine giornata, altrove soleggiato, poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso alla scoperta del cervello. È grigio? Non è vero. Sì, il cervello dal vivo non è proprio il massimo da vedere. Immerso nella formaldeide dei laboratori assume un aspetto grigiastro tendente al giallo. Ma finché è in vita il cervello mostra anche altri colori: rosso rosato per la presenza dei vasi sanguigni che lo irrorano, bianco per la cosiddetta sostanza bianca che comprende i fasci di fibre nervose che connettono le centinaia di miliardi di neuroni presenti al suo interno, e poi anche nero nella substanza nigra, una formazione neuronale di colore scuro implicata in alcune funzioni motorie. C'è naturalmente anche il grigio della cosiddetta materia grigia all'insieme dei corpi di neuroni, ma il nome serve più che altro a differenziarla dal colore chiaro della sostanza bianca, e ne usiamo solo il 10%. Anche questo non è vero, perché il cervello è un organo molto dispendioso dal punto di vista energetico ed evolutivo. Non avrebbe senso avere un tale surplus di cellule nervose inutilizzate. Il falso mito ha origine nelle dichiarazioni dello scrittore e psicologo americano William James, secondo il quale sfruttiamo solo una piccola parte delle nostre risorse mentali. Le tecniche di imaging cerebrale lo hanno smentito, mostrando che gran parte del cervello è coinvolta anche durante le attività più semplici, come dormire. La percentuale ha senso solo se si pensa la natura delle cellule del cervello, costituite per il 90% da cellule gliari con la funzione nutrimento e un supporto di 10% di neuroni. Quello umano è il più grande? Non è proprio così. Il cervello umano in media pesa 1360 grammi, più o meno quanto quello di un delfino. Quello di un capodoglio, meno brillante, del delfino, arriva a 7800 grammi e quello di un orango ad appena 370 grammi. Come si nota, no? Non sono le dimensioni assunte dal cervello a determinare l'intelligenza del suo proprietario, piuttosto è il rapporto delle sue dimensioni con il resto del corpo. Per gli uomini questa relazione è di circa 1 a 50, per gli altri mammiferi in media da 1 a 180 e negli uccelli è 1 a 220. Sotto pressione lavora meglio, non è vero neanche questo? Certo, sarà capitato di pensarlo dopo aver portato a termine con successo una scadenza che sembrava insopportabile, ma il fatto di essere riusciti nell'impresa non significa aver svolto un lavoro di qualità. Lo stress è un pungolo efficace che spinge ad accelerare i tempi e a smettere di procrastinare, ma gli ormoni rilasciati nei momenti frenetici sono efficaci solo in brevi situazioni di emergenza. Alla lunga infatti finiscono con l'interferire con l'abilità del cervello di assimilare conoscenza. Sotto pressione è più facile compiere errori di omissione e portare a termine il compito in modo sbrigativo, senza contare che le grandi idee arrivano quando la mente è lasciata libera di divagare. Abbiamo poi due emisferi, quello sinistro per l'ordine e il destro per la creatività. Non funziona proprio in questo modo. Il mito poi affonda le sue origini nelle prime osservazioni degli effetti di lesioni cerebrali effettuate nell'Ottocento, quando si scoprì che un danno in uno o nell'altro emisfero causava la perdita di specifiche abilità. Ma studi successivi e le moderne tecniche di imaging cerebrale hanno dimostrato che emisfero sinistro e destro sono fortemente interconnessi e che sia i compiti strategici, verbali e matematici, sia quelli creativi e relativi all'immaginazione, implicano attività in tutto il cervello, non solo quindi in una delle due parti. Finiamo poi con l'effetto Mozart, che effettivamente funziona. Ascoltare un piacevole brano musicale fa aumentare il livello di dopamina, un neurotrasmettitore nel cervello, un fattore che molto probabilmente migliora le prestazioni cognitive. Ma questo non accade solo con la musica classica, funziona per esempio anche con Justin Bieber o addentando una barretta di cioccolato. Il mito ha origine nell'università di California ad Irvine nel 1993, in cui si sosteneva che l'ascolto di 10 minuti di sonata di Mozart avesse migliorato alcune funzioni cognitive di un gruppo di soggetti. La ricerca poi è stata smentita da successive analisi. E con questa prima parte io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
3: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
2: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
4: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
2: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. E salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Callas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino Peskov: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio. Secondo Federconsumatori, quest'anno cala il numero di famiglie che farà acquisti a prezzi scontati, aumenta invece la spesa media a famiglia. Laura Carchidi.
5: Solo il 36,6% delle famiglie farà acquisti durante il periodo di sconti, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre aumenta la spesa media a 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Lo dicono le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui quest'estate i saldi, come i viaggi, non saranno alla portata di tutti. Con le bollette dell'energia che continuano a crescere, i prezzi su livelli ancora elevati, molti sono costretti a tagliare i propri consumi, specialmente quelli non strettamente necessari. Considerando però gli acquisti effettuati da parte dei turisti che puntano soprattutto a marchi di eccellenza, il termometro dei saldi si manterrà piuttosto stabile. A frenare l'andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi non sono più attesi come un tempo. Le promozioni, soprattutto quelle online, sono sempre più diffuse. Inoltre, almeno il 15% di chi è propenso ad acquistare a saldo dichiara che ha già effettuato qualche acquisto durante i presaldi o vendite private. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32% del Centro.
2: Sport calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. Microfono a Lorenzo Villanetti.
6: Altre 6 partite e poi il mondiale con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Si riparte da Inglewood, Los Angeles, sede di Spagna-Austria, in campo dalle 21. Le Furie Rosse di De La Fuente intendono staccare il pass per gli ottavi affidandosi alla stella più luminosa, Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona guiderà l'attacco insieme alla certezza Oyarzabal e a Baena, autore del gol vittoria nell'ultima gara dei gironi contro l'Uruguay. Più solida e fisica invece quella di Ragnik, con Arnautovic a guidare il tridente composto da Sabitzer e Laimer. La vincente troverà una tra Portogallo e Croazia, guidate in campo da CR7 e Modric. Le due leggende, un tempo compagni nel Real Madrid, hanno l'ultima chance di alzare la Coppa del Mondo, loro ultimo grande sogno. Calcio d'inizio a Toronto a 1 di notte, ora italiana. Dall'altra parte del tabellone sono ben 4 invece le caselle vuote. Una di queste verrà occupata da Svizzera o Algeria, di scena alle 5 del mattino a Vancouver. Sul loro cammino una tra Colombia e Ghana, in programma domani notte.
2: È tutto, buona serata.
7: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: E allora buonasera, bentrovati, 2 luglio 2026 qui dai microfoni di Radio Fly. Ho già fatto un errore, ma il mio carissimo direttore Ivo Brocchi non se n'è accorto, quindi io continuo tranquillamente la trasmissione facendo finta di niente, così come il caldo è arrivata l'acqua, è arrivata tutta una serie di cose, e questa sera comunque noi siamo qui. E do la buonasera e il benvenuto a Ivo Brocchi. Ciao Ivo.
1: Buonasera a tutti voi. Io ancora sento il caldo dei giorni scorsi, quindi se hai fatto un errore non me ne sono accorto. Pazienza, succederà.
0: L'ho fatto l'errore, devo dire di
1: hai
0: sì.
1: Hai detto il programma sbagliato?
0: No. Non ho messo il jingle che dice che programma siamo. È partita la sigla.
1: Ma tanto ormai ci conoscono, dai.
0: Chi siete? Dove andate? Un fiorino, te lo ricordi? Va bene, allora caro Ivo, settimana caldina, eh?
1: Abbiamo già scollinato,
0: Di che vuol dire?
1: Abbiamo scollinato.
0: Che significa?
1: Più della metà dell'anno, siamo esattamente a metà.
0: Siamo a metà?
1: Sì. Abbiamo superato la metà, oggi è proprio la metà dell'anno.
0: Metà dell'anno? Sì. Nell'altra metà dell'anno così.
1: Ma no, così, adesso mi è andata malissimo poi.
0: Poi io te l'ho sempre detto, cioè per me è tutto bene.
1: Lavori?
0: Sì.
1: Mangi?
0: Sì.
1: E allora che vuoi di più? La salute c'è?
0: Sì.
1: Basta. Che altro vuoi dalla vita?
0: Ci sono anche altre cose nella vita, divertirsi, andare a giro, camminare.
1: Che non hai mai tempo? Ma tu vuoi camminare e divertirti?
0: La domenica cammino. E invece tu dimmi un po'.
1: Io sono assoldato a tempo pieno a fare il nonno.
0: Va bene.
1: Che è la cosa spettacolare.
0: E poi la sera sei con Zelda.
1: Ma quello no, mattina, pomeriggio e sera.
0: Ecco.
1: Come ci
0: senti?
1: Sera.
0: Perché noi visto facciamo ogni tanto questi filmatini, no?
1: Sì. Poi
0: mi devi dire
1: che vanno per la maggiore ormai.
0: Sì, però mi devi
1: funzionano più filmatini che noi due.
0: Sì, però no, vabbè, non importa. Ma il concetto è un altro. Mi devi dire perché se vado da una parte sono di destra, se vado da una parte sono di sinistra, se da una parte sono democristiano. Hai visto quanto come me ne mettono da tutte
1: questo
0: le parti?
1: Questo è il commento di chi ti incontra?
0: No, quello che trovi commenti, visto. No, quello dice basta da andare al giro, tanto avete perso le elezioni, ma che c'entra? Cioè, io faccio cronaca, ma al di là di questo, no, mi viene da ridere. Ci sono dei posti vocati.
1: Sono abituato, sono 50 anni che mi succede.
0: Vabbè, ma tutti lo sanno che te sei di sinistra, scusa.
1: Sono nonostante, c'è chi dice che sono di destra.
0: Te.
1: Capito?
0: Come quando è andato del sovietico a me.
1: Esatto. Non ti preoccupare. Se uno questo mestiere lo fa con un minimo di attenzione e di coscienza, ebbene, finché sei criticato vuol dire che sei vivo.
0: No, va bene, va bene. No, comunque una cosa che mi piace, io la faccio un po', non per gioco, a me piace andare a relazionare cose che non conosco e anche per farle conoscere, no, se le conosco. E sto cercando di farlo con gli occhi di un turista.
1: Sì.
0: Perché? Perché se lo faccio con gli occhi miei, sono abituato a vedere le solite cose, non ci faccio più caso.
1: E molto spesso non riusciamo nemmeno a vedere il bello quando tutti i giorni lo
0: Bravo,
1: vedi, capito?
0: Esatto, guarda le scale mobili quando funzionavano tutte, che casino che venne fuori. No, perché è stato anche ganzo quella l'erba da tagliare, visto la seppia da tagliare, ma quella non serve a turisti, serve agli aretini. Vabbè, ma che vuol dire? Io lo faccio perché allora dice è tanto che così. E allora, visto che i nostri occhi da aretini è tanto che così, segnalatelo che c'è da farlo, no? Cioè, se no che di cosa si parla?
1: È come se parlassimo delle buche. A me tanto che ci sono, che ne parli a fare.
0: Ho capito, ma allora che si fa?
1: Vanta a parte.
0: Va bene, dai, senti, allora iniziamo subito questa settimana, io ho qualche video, te lo dico, e lì c'è una cosa che mi colpisce, che mi
1: cosa
0: ha colpito,
1: mai?
0: No, sono un video che ti farò vedere, insomma, visto ci occupiamo un po' di posti, in alcuni anche se non ci si va più, te lo dico subito.
1: Perché?
0: Perché tanto.
1: Non cambia nulla?
0: Cambia la minestra, cioè cambia, come si chiama? Cambia il conduttore e la minestra è sempre quella.
1: Questo ancora è un po' presto per dirlo.
0: Ma il buongiorno si vede al mattino.
1: Buongiorno al mattino. È una settimana che sono in
0: no, possesso. non parlo dell'alti ranghi. No, io parlo delle aziende, io vado nei cantieri.
1: Sì.
0: Parlo delle aziende che va via una, ce ne arriva un'altra e fa le stesse cose che faceva quella prima.
1: Bisognerebbe saperle bene le cose. Ora,
0: piano
1: comincerai a sentire anche quelli che sono ora ad avere in mano.
0: Sì, ma non si fanno intervistare.
1: No?
0: Guarda, anche oggi ho scritto a titolare di un'azienda se mi rilasciava una dichiarazione in merito.
1: Le aziende non lo fanno.
0: E perché?
1: Perché non lo fanno le aziende.
0: Ragazzi, sono
1: sotto appalto.
0: E chi deve parlare?
1: parla l'appaltatore, cioè parla il comune, se il comune la USL, se la USL.
0: Ah, quindi le aziende non possono rilasciare gli aziende.
1: Possono, ma se non vogliono non hanno il dovere di farlo.
0: Va bene, però io da cittadino, soldi pubblici, se mi faccio delle domande.
1: Infatti, tu devi chiedere all'ente pubblico che ha ordinato quel lavoro.
0: Ah, ho capito, va bene.
1: Tu vai là, dice tu che hai ordinato questo portapenna.
0: Non ci sono più ora quelli lì.
1: Capito? Non importa, chi c'è.
0: Ah,
1: ricorda che in questo caso chi entra prende il buono e il cattivo. Capito?
0: Va bene, dai, allora iniziamo subito la trasmissione, andiamo a parlare nella prima parte, come normalmente facciamo, di quello che succede nel mondo in questa settimana, caro Ivo.
1: E questa settimana, caro Giuseppe, siamo tornati indietro, nel senso che riapriamo il nostro racconto delle guerre, dei problemi, dei guai del mondo dall'Ucraina. Dopo tanto tempo, visto che per tanto tempo abbiamo parlato di Iran,
0: sì, prima parlavamo
1: molto di Gaza e del Libano, di Israele, eccetera, poi del Venezuela quando l'hanno praticamente occupato, liberato, eccetera. Oggi ne parleremo per un altro motivo ancora più grave, perché un terremoto con per ora 2500 morti accertati, ma mancano 50.000 persone all'appello. Speriamo che si siano semplicemente rifugiati da amici.
0: Quelli che estraggono dalla macerie, la maggioranza sono morti, a parte oggi uno che è riuscito dopo tante ore.
1: E quelli sono i momenti in cui, diciamo, anche chi sta faticando con le mani, con le unghie, con non è facile un paese devastato come quella per le mezze, per tutto.
0: Venezuela, che è ricchissimo di petrolio, ora è stato da salsoro.
1: E quindi vuol dire, per loro, quando riescono a salvare una vita umana dopo giorni e giorni, è una sorta di festa per tutti quelli che con sacrificio. Se ha visto, c'è anche un aretino, no? A dare una mano. C'è anche un aretino che è un infermiere esperto in SAR, che è servizio
0: tra quei 100 che sono stati inviati.
1: C'è anche un aretino che è giù, ovviamente con un'organizzazione ben definita, avrà un luogo preciso dove operare, perché molto spesso quando succedono questi grandi terremoti il problema è il caos che si crea. Anche chi vuole aiutare, magari tutti si recano nello stesso posto, invece ci vuole chi è capace in quel caos di mantenere,
0: ci vuole il coordinamento, altrimenti
1: di mantenere appunto il sangue freddo e sapere quali sono le esigenze primarie da soddisfare e come muoversi, perché non è facile. Alla fine tu pensa, se hai 10.000 persone a dare una mano,

0: Credo che andava a colpire zone militari, se non che a Kiev è pieno di inviati da tutto il mondo, pieno di telecamere, pieno di reporter, eccetera. Sono state colpite, ma soprattutto strutture civili, palazzi, supermercati, magazzini alimentari, magazzini farmaceutici,
1: la, vita civile,
0: la sì, Croce sì. Rossa, la sede della Croce Rossa. E questo ha provocato, al di là delle decine di morti e centinaia di feriti, una sorta di messaggio inviato a Kiev, come dire: voi ucraini ci state iniziando a colpire da un po' di tempo nell'entroterra nostro, venite a colpire le nostre basi vicine alla Siberia, venite a colpire le nostre basi nel sud della Russia, vicino a Mosca, vicino al Cremlino. Ecco, vi facciamo vedere che se noi vogliamo, in una notte possiamo fare dei danni a voi impressionanti dentro Kiev. E questa è una strategia che punta anche ad un'altra cosa: a mettere contro le popolazioni con i propri eserciti, perché dicono: tuo esercito non sei in grado di difendermi. E anche oggi Zelensky ha ricordato: noi non abbiamo problemi ad attaccare, non abbiamo problemi a trovare gli armamenti di attacco anche in profondità in Russia. Non abbiamo più le armi per difenderci dai droni e dai missili che arrivano dalla Russia. È per questo che
1: hanno,
0: è necessario...
1: Hanno firmato un accordo 26 caccia svedesi.
0: Sì, è evidente, sai, evidente, no? Evidente. Ma loro si devono armare, se no... Se dovessi difenderti, che fai? Devi avere le armi, forza, non lo puoi fare con le mani e nemmeno con le fionde. E quindi diciamo che c'è l'Europa che si sta dando da fare un bel po' per aiutare l'Ucraina. Bisogna capire se l'America... gli Stati Uniti in questo caso, prenderanno una strada oppure un'altra. Noi abbiamo sempre questo dubbio enorme di cosa è successo ad Anchorage, in Alaska, con quell'incontro famoso fra Trump e Putin.
1: Sulla stessa macchina.
0: Che nessuno sa cosa si siano detti, cosa si siano concordati. Fatto sta che da quel giorno in poi Trump ha smesso di parlare male di Putin. Prima volte l'aveva chiamato anche delinquente, mascalzone, fascista. Insomma, ha usato anche parole... non proprio diplomatiche, diciamo, cosa che fa piuttosto spesso Trump.
1: Mi pare proprio di sì.
0: Da quel giorno queste parole sono un po' finite. La trattativa per un eventuale accordo l'ha fatta direttamente Mosca con Washington. Gli inviati americani andavano a parlare direttamente con Putin, senza mai coinvolgere l'aggredito, in questo caso l'Ucraina, cioè quello che la pace la deve firmare. Come vuol farla firmare la pace Trump? Dicendo: io impongo quali devono essere le regole. Se io non do più armi all'Ucraina, l'Ucraina sarà costretta ad accettare quello che io faccio, l'accordo io con Putin. E in queste vicende ovviamente ci sono sempre di mezzi soldi, attenzione bene, perché
1: hai visto quanto ha guadagnato Trump nel 2025?
0: Appunto, Trump non fa nulla se non ci guadagna.
1: Sì,
0: personalmente, non come paese, perché il paese America in questo momento non sta andando bene dal punto di vista economico, del lavoro, la famosa rinascita degli Stati Uniti come un paese leader in tutte le cose sta fallendo miseramente, perché il lavoro è diminuito, gli stessi dazi si stanno ritorcendo anche contro gli americani, soprattutto gli americani che hanno meno soldi, perché se un prodotto per arrivare dall'Europa, dall'Asia, da qualunque paese deve pagare un dazio per entrare, chi è che lo pagherà quel dazio poi? Lo pagheranno i consumatori finali.
1: Certo.
0: Allora, se tu sei uno con tanti soldi, che la benzina costi un euro, costi due, te ne puoi anche fregare. Ma se tu sei uno che deve mettere insieme il pranzo con la cena, e questo non funziona e diventa problematico, è una catena che si attorciglia su se stessa.
1: Trump guadagna, qui c'è scritto 1,4 milioni miliardi di dollari nel 2025, e lui dice: c'è gente che ci pensa per me.
0: Esatto, lui dice: non lo faccio io personalmente per evitare l'accusa di conflitto di interessi, ovviamente, però guarda caso noi abbiamo visto fare al genero e ai figli operazioni finanziarie incredibili, l'acquisto del petrolio il giorno prima che crescesse del doppio quando è iniziata la guerra in Iran. Ricordi quella guerra in Iran, cosa è successo? Sono ai primi tempi. E il giorno dopo l'hanno rivenduto, cioè il petrolio loro non l'hanno nemmeno visto. Hanno comprato i diritti per X milioni di barili e il giorno dopo l'hanno rivenduto.
1: Forse sapevano come sarebbe andato a finire.
0: Ma guarda caso. E questo insomma ti dimostra il livello di statista che è questo Trump, no?
1: Vabbè, è un imprenditore.
0: Penso che l'abbiamo conosciuto un po' tu, è un imprenditore, ma tu sei presidente degli Stati Uniti,
1: È eletto.

0: Praticamente
1: bella miseria,
0: lo sai, chi smaiasse ormai mi è rimasto un prezzo quella, so, quindi,
1: appunto. Quindi bisogna, anche quando si eleggono democraticamente bisognerebbe fare gli analisi del sangue a tutti, capito? Perché insomma non
0: sembra
1: non
0: che qualcuno l'abbia fatto questa proposta.
1: Vabbè, tanto sai, poi il potere logora chi non ce l'ha, diceva Andreotti, in effetti è così,
0: esatto.
1: A lui non l'ha logorato. Dicevamo, grandi bombardamenti su Kiev, la gente si rifugia soprattutto nelle metropolitane per salvarsi, quando fa in tempo però, perché quando colpiscono palazzi alti 30 piani e l'allarme scatta appena pochi minuti prima che i missili arrivino, perché sta usando tutti i missili ipersonici che hanno una velocità pazzesca e che sarebbero difficili da bloccare anche con i Patriot, tanto per essere chiari. E questa è la situazione in Ucraina, mentre ci sono paesi dell'est Europa, i paesi dei bielorussi, i paesi baltici, la stessa Polonia, che continuano a comprare armamenti americani e con tanta fretta, perché sono convinti che nel momento in cui gli Stati Uniti dovessero ridurre la loro presenza dentro la NATO in modo importante, la Russia attaccherebbe in quel momento lì i paesi baltici e la Polonia. E perché lo farebbe allora? Perché se con l'aumento delle spese militari che vogliono fare tutti i paesi europei, arrivare al famoso 5% del PIL, però molti hanno detto non compriamo queste armi dagli americani, produciamocele da noi, facciamo crescere l'industria. La Volkswagen ha chiuso 4 stabilimenti in un mese.
0: 100.000 persone manda via.
1: Facciamoci carri armati in quegli stabilimenti lì.
0: È la Volkswagen, vero?
1: La Volkswagen, in una settimana ha chiuso 4 stabilimenti con 100.000 persone a casa. Qual è il fatto? Il fatto è che tu per convertire una fabbrica da automobilistica a militare non lo fai in un mese, non lo fai neanche in un anno. È stato calcolato che i carri armati da quelle fabbriche scapperebbero i primi 29-30. Questo lasso di tempo, i 4 anni, i russi non se lo possono permettere di perderlo se vogliono attaccare veramente nell'est e riproporre la vecchia Unione Sovietica come tipo di confine. E quindi la paura da quelle parti è altissima. La Polonia sta spendendo il 10% del PIL in armamenti in questo momento. Noi siamo al 2,8 oggi. E per arrivare al 5 ci vorranno almeno da 7 a 10 anni. Ne abbiamo bisogno? Ma a sentire i militari o sentire per esempio il ministro della difesa dicono di sì. Chi è contrario, guarda caso, è sia agente di governo, la Lega, sia in questo caso il più a destra d'Italia, Vannacci. Che non
0: ma
1: è da...
0: Siamo anche 5 Stelle,
1: No, io ti parlo di quelli che sono ora
0: il governo,
1: di quelli che sono insomma, ma non solo 5 Stelle, francamente c'è anche un'altra parte di sinistra che non è d'accordo ad armarsi. 5 Stelle è un partito che ha sempre detto di no, ma anche AVS non ha mai detto di sì, perché se no diremmo una bugia, insomma. Il PD è spaccato in due, come sempre il PD per spaccarsi si alza presto la mattina, insomma. E poi ci sono i centristi che contano poco dal punto di vista elettorale, ma insomma hanno il loro spazio nell'informazione. Parlando di Iran, vanno avanti le trattative, quelle famose che nei 60 giorni devono chiudere l'accordo per non continuare la guerra? Non si sa. A Doha ci stanno andando sia americani che iraniani, ma sembra che non si trovino nello stesso luogo, stesso albergo, insomma, che parlino soprattutto con... i governanti del Bahrain, che cercano in qualche modo di trovare una soluzione, perché ci sono argomenti difficili da trattare. Dei famosi 14 punti scritti su quel memorandum che ha avviato il periodo di tregua. Ci sono argomenti difficili da trattare perché per esempio uno di questi è il Libano. È stato detto l'America vuole che Hezbollah non attacchi più Israele e vuole che Israele se ne vada dal Libano. Israele ha detto che noi non ce ne andiamo dal Libano, perché Israele in questo caso sembra essere quella che tiene per gli attributi in qualche modo Trump. Poi che c'entrino di mezzo gli Epstein File, che c'entrino altre storie, non lo so, che c'entri la grande economia in mano allo Stato ebraico, non lo so. Fatto sta che Netanyahu è una spina nel fianco più di Trump che non dei libanesi e non dei palestinesi in questo momento. Netanyahu, che ha detto che si presenterà alle elezioni, lo farà in accordo con questa volta con il partito di estrema destra israeliano, anche perché lui sa che se per caso perde le elezioni per lui si aprono le porte del carcere probabilmente, e quindi farà di tutto per riuscire a vincere. Tornando un attimo in Iran, ci sarebbe comunque sia la volontà da parte dell'Oman e dell'Iran di far pagare una tassa a tutte le navi che passano attraverso lo stretto di Hormuz, cosa che invece non vuole assolutamente Trump. Probabilmente non la vuole perché vorrebbe essere della società, io penso, anche lui riscuotere qualcosa da quello stretto, ma non ha nessuna voce per poterlo ottenere se non quella delle armi e delle minacce, che poi, come hai visto, un giorno dice con l'Iran io sono alla chiusura dell'accordo, il giorno dopo dice o fate così o io vi cancello dalla faccia della terra.
0: Non si è capito esattamente.
1: Ora, alla fine non sa più se avere paura o no di queste minacce.
0: Ma ci ha abituato a queste cose.
1: Lo so, però capisci che diventa complicato convivere con questa situazione, no?
0: Lo so, però...
1: Diventa molto complicato.
0: Questa è, quindi...
1: Dunque, Ruth, che è il segretario generale della NATO, ha detto ufficialmente che domani si apre ad Istanbul un vertice molto importante per decidere come comportarsi nei confronti della guerra in Ucraina e come comportarsi anche nei rapporti con gli Stati Uniti. Ruth ha detto che Mosca resterà una minaccia anche dopo un eventuale accordo di fine guerra in Ucraina. E questo, come dire, la NATO non va smantellata, se se ne vanno gli Stati Uniti, la NATO dovrà diventare una struttura europea sostanzialmente.
0: Esatto.
1: Questo dice, anche se non ci sono solo gli europei, nella NATO c'è anche Istanbul, c'è anche la Turchia. Perché va detto questo? Perché la Turchia non ha ancora l'accesso all'Europa e adesso cerca di pretenderlo anche lei, dicendo vabbè, da un po' d'anni noi vi teniamo fermi alcuni milioni di migranti che vogliono venire in Europa, ci pagate ogni anno 6 miliardi che noi prendiamo volentieri, nessuno è andato a vedere in che condizioni vengono tenuti questi migranti, perché anche lì secondo me avviene da parte dell'Europa nei confronti di questi migranti bloccati in Turchia lo stesso atteggiamento che ha avuto Trump nei confronti di quei 40.000 morti, ma un milione di ragazzi giovani che protestavano a Teheran contro il governo teocratico e ai quali disse andate avanti, arriveremo e vi libereremo. Non ce n'è traccia, nemmeno un rigo, nell'accordo di pace la proposta di pace fra USA e Iran. Quanto siamo avanti, Giuseppe, per capire?
0: Manca 4 minuti.
1: 4 minuti. Del miliardo di dollari hai già detto, penso che non serva di dire altro, perché sennò saremmo diventati... Invece c'è un allarme che in qualche modo noi l'avevamo accennato, ma non perché siamo noi in grado di fare questa cronaca, da parte di Pizza Balla, che è il rappresentante sostanzialmente vaticano in Israele e a Gaza, dicendo attenzione, avete smesso tutti quanti di parlare di Gaza. A Gaza sta succedendo qualcosa di pazzesco, perché mentre in 2 mesi e mezzo in Libano sono stati ammazzati 4.900 civili da parte di Israele che andava ad attaccare, anche se qualcuno di questi civili forse l'ha ammazzato anche Hezbollah facendo sparatorie particolari, missili particolari, anche cercando di imbrogliare un po' le acque, a Gaza ormai si muore circa 10 persone al giorno ammazzate dai proiettili, non dalla fame, dalla mancanza di medicine eccetera, perché c'è uno scontro permanente con Israele che continua a spingere i palestinesi che erano tornati anche a Gaza City, cioè nel capoluogo, nella capitale della striscia di Gaza, li sta spingendo verso la spiaggia, verso il mare, facendogli abbandonare quelle poche case rimaste in piedi a Gaza, perché dice il giorno che dovremo in qualche modo prendere atto dello status quo per dire ecco ci fermiamo qui, loro vogliono essere molto avanti per evitare che il giorno dopo questi cittadini di Gaza, che siano meno militari, che siano meno di Hamas eccetera, possano tornare al confine con Israele, nel senso che hanno deciso che quella sarà una linea militare invalicabile. E Pizzaballa ha detto attenzione, il fatto che non arrivino aiuti soprattutto sanitari in questo momento, ma anche alimentari, perché si passa solo da una porta che è quella a sud, ma da sud a nord ci sono comunque sia 50-60 chilometri che è quasi impossibile varcare con gli aiuti, perché sono continuamente checkpoint, posti di blocco israeliani che evitano che questi materiali arrivino a nord, dove si è portato 1,5 milioni di palestinesi che piano piano stanno tornando a sud. o verso il mare o a sud, ma nessuno sa di cosa campino e come vanno avanti. Tutto qua per ora.
0: Va bene, volevo aggiungere una cosa su quello che dici, legandolo un po' a Pizzaballa, ma quello che è successo nella chiesa, e te lo parlo dall'Avvenire, dal giornale diciamo dell'ispirazione cattolica, ferita alla chiesa. I Refaviani hanno ordinato 4 vescovi senza il parere, il nulla osta del Papa, e quindi automaticamente parte la scomunica. Loro dicono qui ferita alla chiesa. La Fraternità, appunto, San Pio X ordina 4 vescovi, sì, senza il mandato,
1: che poi,
0: quindi è uno scisma praticamente.
1: È uno scisma che non è stato ufficializzato oggi, ma già Giovanni Paolo II li aveva scomunicati, attenzione,
0: addirittura
1: che sono
0: ortodossi, non ortodossi, nel senso, sono
1: cristiani che hanno fatto, sono cattolici,
0: sono quelli della messa in latino, una serie di regole,
1: e sono quelli che stanno trovando grandi appoggi nel governo Trump, ma già nel 2016, non oggi.
0: Ho capito.
1: Nel 2016 già lui spingeva in America perché ci fossero molti che aderivano a questa confessione, no, non è una confessione, è proprio una setta all'interno della Chiesa, perché avessero poteri, capito?
0: Capito.
1: Situazione pesante, insomma, difficile. È evidente che ora loro spingono in questo momento perché c'è una sponda forte negli Stati Uniti.
0: Va bene, senti, ci fermiamo?
1: Fermiamoci.
0: Oh, vai.
2: Sono le 21:34.
3: Fly spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai?
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo, le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
0: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi qua dalla cabina di Radio Fly. Allora, dove andiamo, Ivo? Io devo cambiare un cavetto qui, te l'ho detto. Allora, c'ho
1: tu
0: un cavetto.
1: Accomodati così, ho dato una notizia nazionale.
0: Io intanto
1: metto
0: te il secondo.
1: Così con tu che non hai il microfono posso dire tutte le cose cattive che voglio, no? No, dico invece cose buone. Guarda, stanno facendo, e l'ha già approvato la Commissione Affari Costituzionali del Senato, hanno approvato all'unanimità il disegno di legge a prima firma del senatore Antonio Guidi, e saranno modificati 2 articoli della Costituzione. Tra l'altro questa modifica è stata approvata all'unanimità, abbiamo detto, quindi maggioranza ed opposizione. Gli articoli della Costituzione che saranno modificati sono l'articolo 3 e l'articolo 38. Perché questa modifica diventa necessaria e importante? Perché la lingua, il linguaggio, ma anche il significato che diamo alle parole cambia con il passare del tempo. E allora, nell'articolo 3 della Costituzione sarà inserita la parola disabilità all'articolo 3, e nell'articolo 38 sarà eliminato il termine minorati sostituendolo con la formula disabili. Perché questo? Perché ci sono parole che nel 46, quando fu scritta la Costituzione, avevano un significato. Oggi lo hanno assunto in senso negativo, per esempio la parola minorati, e era giusto cambiarla, come invece era giusto inserire la parola disabilità, perché cambia proprio lo spirito della Costituzione.
0: Se ricordi, prima lo fece l'ordine giornalisti, queste varie
1: cose. Sì,
0: tempo fa.
1: Ci mancherebbe. Ma la Costituzione è più importante ancora di
0: Sì, ho capito, però.
1: Te lo garantisco.
0: Noi giornalisti fummo precursori di questa cosa.
1: No, l'hanno fatto in molti regolamenti. Queste cose sono già avvenute. Oggi, quando viene scritta la legge, si sta molto attenti all'uso delle parole, ma non perché ci deve essere una differenziazione che deve servire a cosa, no, perché le cose vanno chiamate con il giusto significato, altrimenti la lingua sarebbe una lingua passata che non consentirebbe nemmeno la crescita di un paese. Ovviamente questo è già approvato all'unanimità dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, se va alla Camera avrà lo stesso sicuramente percorso, e sarà una di quelle riforme della Costituzione che non andrà a referendum, perché ovviamente l'augurio è che tutto il Parlamento queste modifiche le accetti.
0: Ma io
1: senza
0: penso
1: stare
0: che pur
1: di
0: fare in dispetto sì,
1: l'hanno
0: sì.
1: già approvato a tutti e due. Non esagerare.
0: Dai.
1: Su queste cose non si scherza.
0: Beh, no, io non ci scherzo, ma
1: no, vabbè, su una cosa del genere non c'è rischio.
0: Ma vabbè, non c'è rischio, te dici. No, lo dicesti anche di Trump, comunque.
1: Cosa
0: vabbè.
1: Dissi di Trump?
0: Che dicesti che per uscire dalla NATO no, è troppo difficile, hai visto che sta
1: scendendo. Ma non è facile che
0: non,
1: questo non pensare che sia facile anche per lui.
0: Questo è vero. Che ha
1: perché
0: fatto
1: vedi, anche
0: che ha fatto la Corte ora e che gli ha dato torto un'altra cosa.
1: Ha dato torto entro quattro cose, ma in una no.
0: In una no, esatto,
1: qualcosa si arrangia. Ma la cosa bella è che gli ha dato torto anche giudici nominati da lui. Sia alcuni di quelli nominati nel 2016 che quelli nominati oggi. Perché in America quelli che vengono nominati nella Corte non sono a tempo, sono a tempo a vita, capito?
0: Come a vita, cioè,
1: a vita, a vita. E quindi questo comporta che magari tu hai in questo momento, infatti ci sono ad esempio giudici nominati da Bush Junior, capito?
0: Addirittura.
1: Per farti capire come è data ovviamente da Obama, ovviamente da Biden.
0: Ma pensate.
1: E ovviamente da Trump, anche il primo Trump, quello di ormai di 10 anni fa, perché era il 2016. Allora. Vogliamo parlare un'altra cosa di cose, una cosa velocissima.
0: Vai.
1: In genere se ne parla poco di economia europea, no? C'è ovviamente Eurostat, che è lo strumento di lettura delle economie di tutti i paesi, okay. Ha guardato quant'è il PIL pro capite in Europa. La media è di 42.000 euro, però ci sono 17 paesi, tra cui purtroppo anche l'Italia, che sono sotto questa media. E questo non è una bella cosa, perché questo qui è uno dei motivi per cui molti giovani italiani, spesso talenti, prendono e se ne scappano, perché se un infermiere va in Svizzera o va in Inghilterra e guadagna 4.000 euro al mese, e perché dovrebbe restare da noi a guadagnare 1.000
0: euro? Però anche lì un caffè lo paghi 5 euro, quindi dopo la pareggi la vita, no? Insomma.
1: Ma infatti quelli che vanno in Svizzera abitano tutti a Chiasso.
0: Esatto.
1: E la mattina prendono la macchina.
0: Ma lo sai, c'era i frontalieri svizzeri.
1: Frontalieri.
0: Sì, ma c'era anche un bel servizio sulle TAMPS svizzero dove facevano vedere il turismo sanitario dei svizzeri verso l'Italia. Lo sapevi? Mi sa che gli costa più in Svizzera.
1: Esatto.
0: È vero?
1: Esatto.
0: Va bene, caro Ivo. Allora anche questa è fatta, via.
1: Adesso mi butterei anima e corpo su Arezzo.
0: Su Arezzo, che vuoi fare?
1: La prima cosa mi hanno detto quello istituzionale, obbligatorio.
0: Allora.
1: Lunedì scorso c'è stato il consiglio comunale.
0: E che
1: era molto atteso questo consiglio comunale per capire.
0: È il primo, no?
1: Il primissimo, in cui si fanno delle nomine che poi rimangono per 5 anni importanti. La prima era l'elezione del presidente del consiglio comunale, cioè quella figura di garanzia di tutti i consiglieri, maggioranza e opposizione, di garanzia che le pratiche abbiano un percorso regolare, e quindi diciamo.
0: Quindi deve essere una persona garante di tutti.
1: Garante di tutti, ovviamente viene eletto tra i consiglieri comunali, e quindi essendo tra i consiglieri comunali sarà sempre di parte. Perché
0: come di parte? Se non può essere di parte, scusa.
1: No, il presidente del Senato e il presidente della Camera vengono eletti, rappresentano tutti i senatori, tutti i deputati, però vengono eletti da un partito. E vengono pescati in un partito, quindi saranno sempre di parte. Quando andranno a votare, voteranno per la loro parte 99 su 100, no? Giusto?
0: Teoricamente sì, insomma.
1: No, teoricamente lo fanno. Lo fanno regolarmente, anche perché a volte diventa necessario, perché magari può esserci troppi assenti, eccetera, e serve per mantenere il numero legale, serve per non fare bocciare una pratica magari presentata dalla maggioranza, ma che ha trovato all'interno della maggioranza persone contrarie. Insomma, ci stanno sempre queste definizioni, specie quando si tratta di provvedimenti che non fanno parte del programma elettorale. Cioè, questo non era nel programma elettorale, io non lo voglio approvare. E tutti hanno la libertà di scegliere come votare.
0: Esatto.
1: Allora, c'è stata la proposta da parte di Fratelli d'Italia di dare questo incarico a Marco Donati, che non è della maggioranza, è dell'opposizione.
0: Ecco, che mossa era? Se ne era parlato l'altra volta,
1: la
0: mi
1: mossa,
0: sembra.
1: Sì, la mossa era, almeno per quanto dichiarava Fratelli d'Italia, di allargare l'area, diciamo, anche in vista delle politiche del 2027, l'area del centrodestra ai civici puri, cioè quelli di centro. Messa in questo modo, Donati ha detto chiaramente in un'intervista, una bella intervista fatta al Corriere d'Arezzo da Luca Serafini, ha detto: io a un gioco del genere non ci sto, non ci posso stare, perché io ho avuto voti da civici che non volevano stare né con la destra né con la sinistra. Poi è evidente che all'interno di un così vasto raggio, così vasta alleanza che avevo messo in piedi con cinque liste, c'erano persone che erano di origine di destra e di origine di sinistra. Finché non c'eravamo noi, non c'era Casa Civica, quindi con noi c'è stata. Io non posso tradire questi qui, e quindi io, messa in questo modo, nemmeno l'accetterei. Ma prima ancora che lui lo dicesse, era arrivato il no netto al voto verso Donati sia da parte del centro-sinistra, e quindi PD e AVS, sia da parte di Fare, cioè la lista di Comandu.
0: Di Fare lo capisco al limite, perché vabbè, Fratelli d'Italia, sì. Ma perché dalla sinistra no? Fin dei conti ci mettevi uno dell'opposizione.
1: È dell'opposizione, ma non è l'opposizione che voleva il centro-sinistra.
0: Ho capito, ma sempre che meglio che metterci uno dei suoi, scusa. Vedi che questa è una cosa, non mi torna.
1: Ma non ti torna perché tu non lo vuoi guardare la politica con gli occhi della politica, la vuoi guardare con gli occhi di quello che va al bar la mattina e fa colazione. No, funziona. Io te lo spiego.
0: Spiegamelo e poi ti dico.
1: Prima cosa, la proposta veniva da Fratelli d'Italia con la motivazione: vogliamo in qualche modo avvicinarli a noi, avvicinarsi.
0: Poteva essere anche visto, invece dice vabbè, diamo uno spazio anche a uno dell'opposizione.
1: Non l'hanno detto.
0: Due linee di pensiero.
1: Ma non
0: diverse.
1: L'hanno detto. Giuseppe, Fratelli d'Italia, anche per farlo ingoiare a Fratelli d'Italia stesso, perché non ti dimenticare che Macri già aveva dato una musata sulla candidatura di Lo Sciuga.
0: Mi sembra lo stesso Macri ci aveva parlato con Donati, che il famoso discorso del recinto, te lo ricordi?
1: Ci aveva parlato, ma non è che aveva fatto un accordo
0: scritto. No, assolutamente, però ci aveva
1: parlato. Ha parlato a Ceccarelli e Donati, saranno parlati 150 volte in 4 mesi.
0: No, ma
1: oggi appena
0: ti voglio seguire.
1: Non so se mi spiego, capito?
0: Oggi, come si parlano?
1: No, si parlano, ma insomma non c'è grande amore. Voglio dire, alla fine
0: amore, uno
1: è
0: vinto,
1: finita,
0: una perso,
1: finita. Tutti e due hanno perso.
0: Ah no, Donati, ma perché Ceccarelli ha detto, ma perché non hai fatto l'apparentamento, si vinceva.
1: Non è vero manco questo, perché l'apparentamento non vuol
0: lui
1: dire...
0: Lui lo voleva fare l'apparentamento.
1: Io so che voleva fare, ci mancherebbe altro, lui voleva fare per tentare di vincere. Non avrebbe vinto lo stesso.
0: Non avrebbe vinto lo stesso?
1: Secondo me no.
0: Anche perché molti della lista del Donati non avrebbero mai votato Ceccarelli.
1: Ma guarda come è finito il voto. Guarda i voti assoluti, non guarda le percentuali, perché le percentuali cambiano dal primo al secondo turno, cambiano perché mancano tre liste, prima cosa.
0: Sì, è chiaro.
1: Anzi, ne mancano quattro di liste, mancano quattro di liste,
0: voti,
1: le tre piccole e quella grande di Donati.
0: Sì.
1: Ma se tu guardi i voti, Comanducci, che aveva solo il centrodestra con sé, è aumentato di voti, tanti voti.
0: Quindi mi dici che qualcuno che era nella
1: lista... E li ha aumentati altrettanti Ceccarelli. Che vuol dire questo? Che i voti di Comandi Donati sono andati in metà di qua, metà di là. Quindi se
0: per chi ha votato, ovviamente.
1: Se ci fosse stato l'apparentamento, non bastavano quella metà di voti di Donati verso Ceccarelli, non bastavano. Però detto questo, sai, col senno di poi è facile anche fare questi ragionamenti. Prima no. Quindi è normale che certo non l'abbia voluto Donati, ma lui, prima ancora di cadere da cavallo, è sceso, ha detto guardate, a queste condizioni non ci sto. E allora la scelta di Fratelli d'Italia è andata sull'avvocato Lucacci,
0: che ti mettono in screen,
1: sull'avvocato Lucacci, che già aveva fatto capire che era una carica che gli sarebbe molto interessata. Si era parlato per lui di un incarico al Parco delle Foreste Casentinesi, che è di nomina ministeriale, quindi è di Lollobrigida quella nomina lì, sostanzialmente, quindi è lui che decide chi ci va.
0: Però Lucacci è uno battagliero,
1: E che succede? Succede che c'erano più nomi, però Fratelli d'Italia ha scelto lui. Considera che lui è stato per 7 anni segretario provinciale di Fratelli d'Italia. Quindi non è una figura di secondo piano, è di primo piano, e magari era anche il momento, passatemi il termine, di andare un po' a riscuotere la grande fatica che ha fatto per tenere avanti questo partito, quando questo partito non prendeva i voti di oggi. Perché non ci dimentichiamo questo, che è facile fare il segretario in un partito del 30%. È più difficile fare un partito del 5%, insomma, no? Tanto per
0: mi sembra che aveva... No, aveva 9, no? Mi pare più
1: sì, ma lui ha iniziato quando avevano 5, 4, 5, no, poca roba, insomma, capito? Non è che... Quindi, anzi, lui può a sé rivendicare che è cresciuto. Poi anche lui ha fatto, come è successo a Macri questa volta con i suoi candidati iniziali che non sono andati a buon porto, degli errori di valutazione. L'ha fatta Cortona, l'ha fatto in altri comuni, in cui l'ha fatta sul piano Meoni
0: Casucci, cioè, sì.
1: Ha tentato carte che non hanno funzionato, insomma. Però detto questo, lui è uno molto battagliero, cioè,
0: infatti,
1: tu l'hai visto in campagna elettorale. Era quello molto più di altri soggetti, insomma, sempre in guerra, sempre aggressivo, una cosa o l'altra.
0: E ora fa il presidente,
1: quando l'ha detto, fa il presidente del consiglio comunale, anche nella sua maggioranza c'è chi gli ha detto sì, ma sarai adatto,
0: Francesco,
1: sarai disposto a... E lui sembra che negli colloqui che ci sono stati, ovviamente preliminari a questa cosa, abbia detto: beh, io sono un avvocato, so come funzionano le regole, conosco il regolamento del Consiglio Comunale, io sarò il Presidente del Consiglio, che in questo caso rimango sempre un passionale, nel senso che io sono per una parte politica, però non avrò l'atteggiamento che riconosco in certi momenti essere stato piuttosto colorito, se non vogliamo dire aggressivo. E quindi ora sarà per lui un banco di prova importante. Io penso che ce la farà, perché è un avvocato e le regole le conosce, e quindi imparerà a fare il Presidente del Consiglio come va fatto. Se non lo dovesse fare, lo criticheranno. Non ha preso tutti i voti del centrodestra, qualcuno non l'ha votato, perché lui doveva avere in mano 21 voti, ne ha presi 18, però qualcuno dice che questi 18 forse uno o due erano dell'opposizione, e quindi avrebbe preso un po' di meno dei suoi, perché qualcuno insomma non avrebbe gradito questa posizione. Non lo so, vediamo un po' com'è andata, non lo so, sono tutte cose da valutare, non le so queste qui.
0: Lì se sbagliai la previsione quando dissi che era una delle figure indicate a fare il Presidente del Consiglio Comunale, forse era Lucia Tanti, te lo ricordi quante volte te l'ho detto?
1: La Lucia Tanti era prevista finché non c'era il problema delle donne in giunta, se ti ricordi. Perché se fosse entrato, se non c'era il problema che Forza Italia doveva offrire due donne, probabilmente la Tanti faceva il Presidente del Consiglio Comunale e l'avrebbe fatto volentieri, me l'ha confermato.
0: Questo lo sa, anche me l'ha confermato. Sì, anche a me.
1: E sarebbe rientrato Scapecchi a fare quello che
0: mamma
1: lui
0: mia,
1: desiderava.
0: Come si è un po' amareggiato.
1: No, si è molto amareggiato Scapecchi, perché lui ritiene e ha avuto tante testimonianze di solidarietà in questo senso dal mondo sportivo soprattutto.
0: Anche Visco, mamma mia. Come si chiama?
1: Finiamo di parlare di Scapecchi, se no facciamo casino. Sì. Scapecchi insomma ha protestato e anche oggi ha ridetto un'altra volta, l'hanno invitato ad una cerimonia legata ad un premio vinto dalla società sportiva, l'assessore allo sport attuale Antonio Basi ha detto vieni anche tu, perché è una pratica che hai fatto tu, è giusto tu sia presente. Lui nell'occasione ha detto sono molto lieto di esserci, perché spero che questa amministrazione, cioè quella col sindaco Comanducci, organizzi tanti di quei premi e forse anche di più di quelli che ho organizzato io, per premiare le piccole società sportive che hanno bisogno anche di poche migliaia di euro per andare avanti. E quindi insomma ha fatto capire che ci teneva molto. Ora fa il presidente del gruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, non è lo stesso ruolo, tanto per essere chiari. Come lo farà probabilmente Ceccarelli nel PD, non è lo stesso ruolo che fare il sindaco, l'assessore.
0: Ascolta, insomma, Luciano Raldi non c'è.
1: Ciarali non si è ricandidato.
0: Non si è ricandidato, no. Ma lui si è anche dimesso da cos'era? No, segretario?
1: Non, segretario comunale. Non lo so, mi sembra di, non lo so se è dimesso. Mi credo che abbia rimandato il mandato, ma credo che abbiano rimandato la decisione a una prossima riunione.
0: Ah, ecco. Avevo letto qualcosa, ma in maniera molto en passant. Mentre la Fiori, la presidente. Buonanotte, segretario provinciale, invece Barbara Croci mi sembra che non abbia parlato.
1: Non ne ha parlato, non so. Non so quando lì decideranno di fare una valutazione su quello che è successo, ripensando a tutto il percorso seguito, insomma, ma è evidente che anche in questo caso qualche errore c'è stato. Perché se no, se non ci fosse stato. E qui non dipende, come abbiamo detto mille volte, dalla persona Ceccarelli come amministratore, dipende dalla sensibilità che forse anche lui non è riuscito a carpire, che il mondo era cambiato, l'elettorato è cambiato, e di fronte a due civici non si può mettere un politico di professione, ci andava messo un altro civico, non c'è niente da fare. Poi dice ma quello ne sappiamo in di me, sicuramente, perché come capacità di fare il sindaco Ceccarelli le aveva tutte in assoluto, grandissima esperienza, grandissima conoscenza. Però cittadini quando siamo di fronte a queste scelte cercano anche qualcos'altro. Dice, deve essere cambiamento sia, lo vediamo più in Comanducci che in lui.
0: Ritorna la linea dell'imprenditore, della persona esatto. Che ha contraddistinto gli ultimi sindaci, no? Insomma,
1: sì, assolutamente.
0: Va bene. Allora, questo ne abbiamo parlato. E quindi adesso la Giunta è al lavoro, il Consiglio Comunale è al lavoro.
1: Sì, ora sono al lavoro tutti quanti, hanno messo tutti insieme gli assessori. Hanno fatto già un cambiamento intanto anche di organizzazione, che è molto particolare. nel senso che tutti gli assessori, prima gli assessori ognuno aveva la sua sede, no? Magari anche in un palazzo esterno, magari in una sede esterna.
0: Però sono tutti insieme.
1: Tutti insieme, tutti all'ultimo piano, vicino alla Sala Rosa, una sola segreteria unica per tutti. Questo per evitare doppioni, per evitare che a volte lo stesso cittadino che chiede una cosa si presenta a te, a me, a quella, a quell'altra, a 10. In quel caso c'è una sola segreteria, dice: ma lei ha già preso l'appuntamento con Misuri, perché lo vuole anche con Brocchi? Parli con Misuri e poi vedremo come fare.
0: Per sentire la voce opposta, insomma. No,
1: opposta, se siamo in giunta insieme, se fossimo in giunta insieme non sarebbe opposta.
0: Io e te sarebbero una giunta insieme.
1: Ho fatto questo esempio apposta, sì, perché
0: ma sicuramente
1: tu, perché
0: sì,
1: tu evitassi,
0: no,
1: di dire quello che hai detto.
0: No,
1: perché
0: vabbè,
1: non era necessario, eccetera.
0: Dai, scriva, dai, ma non si può di niente.
1: No, si può di tutto.
0: Ah, ecco, vorrei vedere.
1: C'è neanche la par condicio.
0: Ma io e te saremmo sempre andati d'accordo, lo sai,
1: su
0: no?
1: Questo,
0: quindi,
1: non ci piove.
0: Questo non ci piove. No, è vero, la par condicio non c'è. Va bene, comunque è la situazione politica, è questa di Arezzo. Le prime cose che sono trapelate, insomma, via Filzi, via i lavori in via Fiorentina.
1: Stanno cercando di mettere le mani subito su questi che sono
0: i bubboni,
1: chiamiamoli, ecco, chiamiamoli, la parola giusta è questa, i bubboni che si sono trovati in collo con questa amministrazione, perché le altre cose non lo sono. So che oggi c'è stato l'incontro, per esempio, del sindaco e poi non so di quali assessori con la società sportiva Arezzo,
0: sì,
1: per valutare come
0: lo stadio
1: perché comunque sia lo stadio, che ovviamente per 99 anni è stato concesso alla società, ma è di proprietà del comune, non ce lo dimentichiamo. Rimane di proprietà del comune.
0: Poi c'è quella cosa pendente con la, visto lì,
1: con la società, con la Chimera,
0: sì,
1: Ruotro,
0: che
1: sì,
0: non gli sta bene,
1: cioè, lì è la questione, insomma, che dovranno risolvere, non so come faranno, ma insomma, ecco, diciamo che questi cosiddetti buboni li vogliono prendere di petto. Per esempio,
0: anche perché ora sono freschi, sono le forze.
1: Anche perché in questo, al di là delle forze, in questo momento, quando prendono in mano una situazione, devono guardare avanti e non hanno bisogno di guardare indietro. Che vuol dire? E non è che se io ti faccio una promessa oggi tu mi dici: ma ieri hai detto un'altra cosa.
0: No.
1: Ma io ieri non c'ero.
0: Lo so.
1: Quindi
0: però
1: non,
0: te,
1: non...
0: come hai detto, erediti tutto quello
1: infatti,
0: che c'è stato. Quindi.
1: Per esempio Camurrini, che ha fatto un'intervista ieri su Via Fiorentina, perché ha incontrato coloro che gestiscono i lavori, una cosa o l'altra, eccetera, e vogliono scrivere punto per punto un cronoprogramma da controfirmare, non so se magari ci vogliono mettere anche qualche penalità dietro questa firma da mettere,
0: ma potrebbe fare ora
1: se l'azienda lo accetta, magari sì, che ne so, vediamo, non lo so. La settimana scorsa era spinto un po' avanti dicendo: fra un mese ribaltiamo il cantiere, cioè chiudiamo dalla parte verso la città e apriamo verso la periferia, e fra un anno finisce i lavori. E ieri ha fatto un'intervista dicendo: beh, vediamo, ancora le date certe non ve le do. Magari invece essere un mese a qualcosa di più il ribaltamento, e mi ero un po' fatto troppo avanti, spero a giorni di darvi il cronoprogramma scritto con le date. E in questo caso forse nessuno chiede i nostri consigli, ci mancherebbe altro, ma come facevamo con Sacchetti, facciamolo anche con Camurrini. Piano con le date, fate piano con
0: io
1: le
0: già
1: date.
0: Gli ho detto che vorrei andare, come mi ha portato l'ex assessore Sacchetti, vorrei entrare nel cantiere e fare un servizio, vedere un attimo.
1: Ma quello.
0: Vabbè.
1: Lo devi chiedere a lui e ti accompagnerà.
0: Io l'ho già chiesto, insomma, io l'ho già chiesto.
1: Ti ha risposto?
0: Sì, assolutamente. Me lo fa sapere. No, risponde, vediamo. Vediamo un po'. Va bene. Allora,
1: affronteranno quello, affronteranno le cose. Hanno tante da affrontare.
0: C'hanno appoggio del sole.
1: Ma soprattutto c'hanno i famosi 100 giorni in cui si dà l'immagine di come governi una città.
0: I 100 giorni?
1: Sì. Sono 3 mesi, perché in 3 mesi la novità finisce, la freschezza del voto finisce. In 100 giorni la gente vuol vedere il famoso cambio di passo, capito? Allora, soprattutto partendo dai buboni, e per esempio lui ha firmato con Manducci un'ulteriore ordinanza in cui dice alla banca: entro 3 mesi sanate la parte, diciamo, malata della zona di via Filzi, quella che può provocare le malattie, eccetera, oppure interveniamo noi come comune.
0: Ma come fanno i primi? Buttano giù i cosi, i cancelli, le steccate?
1: Assolutamente, è diritto di... Guarda che il sindaco ha tanti poteri in questo caso.
0: Sì, ma lì è una proprietà privata.
1: Adesso è uguale, se il problema è un problema sanitario, è un problema sanitario o di sicurezza urbana, cioè se tu hai un muro pericolante qui accanto,
0: ho capito, chiaro,
1: che sta per cadere sulla strada e la strada è una strada pubblica con i marciapiedi, eccetera, io ti do l'ordinanza, non la rispetti, intervengo io, ti faccio pagare quanto costa. perché è giusto che sia così. Vabbè, il muro è il tuo, lo devi pagare te, non è che non lo paghi.
0: Va bene, ascolta, dove, che si fa?
1: C'è una notizia che non mi piace, ma voglio dare, devo dare, mi dispiace tanto. Si abbassa un'altra sala cinesca di un'edicola. E per me questo, sai quanto fa, mi fa male personalmente.
0: Di davanti alla stazione. Sì.
1: È stata la storica edicola di Santino, che tu non hai conosciuto.
0: Ciao Mario.
1: Grande persona, no, quello di attualmente si chiama Mario Ceccherini,
0: sì.
1: Vice del fuoco in pensione, che ha gestito gli ultimi 15 anni, ma prima era di un'altra persona, si chiamava Santino. Stava a Pescaiola, lui purtroppo non c'è più. È morto anche giovane, tanto per essere chiari. E niente, un'altra edicola che chiude perché le edicole non ce la fanno più ad andare avanti. Hanno costi di gestione, fatica enorme nel gestirle, perché le ore sono tante di apertura e i giorni liberi sono pochissimi, e poi quando non incassi e non guadagni, alla fine una decisione pesante la devi prendere, e quello è un punto strategico, in effetti non è.
0: Io l'ho chiesto anche stasera in intervista a una signora che ancora ce l'ha l'edicola, non si fa riprendere, però mi ha spiegato questi problemi qui.
1: Sono problemi enormi. Perché una volta solo di giornali locali in provincia di Arezzo se ne vendevano quasi 20.000. Oggi non si arriva, arriva a 2.000.
0: Ecco, ma se spariscono le edicole, dove li compri i giornali cartacei?
1: No, qualche punto rimane. Oggi, per esempio, vanno non di moda, di moda una sciocchezza. Ci sono dei tabacchini che tengono solo i quotidiani. Solo i quotidiani, un tabacchino lo tiene perché non ci deve guadagnare. Come fa un edicolante?
0: Uno va lì,
1: uno va lì, magari tengono 50 giornali, ne vendono 30 e 3 euro al giorno gli rimangono in tasca. 3 euro, 4 euro, 5 euro, non di più. Può andare avanti un'edicola che rimangono 10 euro al giorno, 20 euro al giorno, non può andare avanti.
0: Ma poi io penso che sia una vita che se la fai o hai chi ti dà il cambio, altrimenti tu provi a immaginare.
1: Il Ceccherini l'ha fatto assieme ai figli in questo periodo di marzo.
0: Però i figli non la vogliono portare avanti.
1: Non lo so se la portano avanti o no, ma non la porti avanti quando non c'è il sugo, tanto per essere chiari.
0: Sì, tra l'altro quello è un punto centrale, anche se dentro la stazione ce n'è un'altra, insomma, no?
1: Ce n'è un'altra che dentro la stazione ancora regge, ma regge perché ha tante altre cose, alle sigarette, ai biglietti del treno, insomma anche altre cose che vende, capito? Perché se no non
0: quando
1: lo so.
0: Una cosa chiude, specialmente queste cose qua, è sempre un dispiacere per tutti.
1: Assolutamente.
0: Assolutamente. Questo è proprio vero, che una cosa vabbè. Va bene, ascolta, dove...
1: Raccontaci qualcosa tu, va.
0: Ma io ora ti porto... Dove vuoi andare?
1: Il primo filmato, prendiamo fiato.
0: Lo metto piccolino, poggio del sole. Sono stato l'altra settimana, te l'avevo fatto vedere.
1: Anche perché è piccolino anche il cantiere, quindi giustamente...
0: Sì, ma guarda, ti faccio vedere questo.
3: Se non fosse per la mia camicia a righe, vi potrei dire che venire qui o non venire qui è la stessa cosa, non cambia niente. Purtroppo... Nuova azienda, stessi problemi mi pare, ma non è per essere sempre negativo, no? Noi l'altra volta abbiamo visto che hanno già ciombato la ringhiera e quella è rimasta tale, quindi non abbiamo, mi sembra, nemmeno postato il servizio, lo posteremo insieme a questo, prima o dopo. Notiamo che c'è un ingresso in più se uno volesse entrare, ovviamente noi non entriamo perché si vede bene che c'è la recinzione questa di plastica di cantiere, quindi non si può entrare, però il cantiere rimane aperto come sempre, quindi anche la nuova azienda è, purtroppo, che dire, è così e continua a esserci zero, non c'è scritto quanto costa questo qui, chi ce lo sa dire? Proveremo a indovinarlo. Ciao.
0: Allora, praticamente è un video che ti fa vedere niente, perché niente è stato fatto. Cioè, praticamente dalla scorsa settimana a ora, a parte il cantiere è rimasto aperto come era succedeva prima, però non c'è niente. Ora c'è una cosa. Ora siamo nel periodo che negli orari non si può lavorare. E vabbè, sì, però se uno ci lavora a settimana lo vede. Cioè, cambia qualcosa.
1: Un po' di lavoro dovresti vederli.
0: E che si vede? Le cose che non sono state fatte a terra sono quelle. Angelino mi ha detto: ma sembra che il cemento sia stato rifatto in terra. Boh, non lo so. Però, insomma, sono abbastanza. Che ti devo dire?
1: Perplesso, diciamo.
0: Perplesso, Ivo, veramente.
1: Senti l'assessore.
0: Sì, infatti.
1: Senti qualcuno.
0: Sì, infatti.
1: Guarda se c'è un RUP in quel cartello dove chiedi la RUP. Chiedi al RUP. Responsabile unico del procedimento, che magari non ha l'obbligo di rispondere, ma neanche l'assessore ha l'obbligo, è per questo.
0: Quindi tu cittadino o noi che siamo un organo di stampa, se chiedi a facciamo una domanda, non ci
1: possono non risponderti.
0: Va bene,
1: saranno maleducati, ma possono non risponderti.
0: Va bene.
1: Non ci fanno una bella figura, questo è sicuro.
0: Non lo so.
1: Se, se un amministratore pubblico chiede una cosa sul lavoro pubblico, non è che gli chiedi il PIN del loro banco, ma ti chiede una cosa che paghiamo tutti noi, è giusto che ti risponda.
0: Ecco, allora, ti metto un altro filmato, perché andammo a vedere questo luogo tempo fa, sì, e ci siamo ritornati, sì, perché bisogna girarli tutti, no? Non è mica ora, perché, cioè, vuoi dire. Sono andato vicino a casa tua sempre, sono tornato
1: bene,
0: lì.
1: Bene.
0: Oh, ti faccio vedere però, beh, che qualcosa cambia.
1: Sì.
3: Questo intervento doveva finire il 29/10, cioè è stato commissionato il 29/10.
0: Questo Angelino l'ha montato male, te lo dico subito.
3: E doveva durare 300 giorni, quindi inizio lavori 29/10/2024. Ma questa data vi dice nulla a voi? Ora, il 29 non proprio, ma il 10/2024 doveva finire Buonconte da Montefeltro, quindi se tanto mi dà tanto, mi sa che la ditta doveva finire lì e finire qua. In realtà non è così. Comunque siamo venuti a fare questo giro, c'è da dire che i pannelli, quelli di quella speciale legno pressato tutto in una certa maniera, adesso sono messi dentro. In ogni caso il cantiere si è mosso.
0: L'ha sbagliato.
3: E abbiamo testimoniato che almeno i mezzi da lavoro ci sono. Dico questo perché noi facciamo questi video semplicemente per raccontare quello che vediamo. Poi ognuno ci faccia le proprie considerazioni, che non devono riguardare noi. Noi vi facciamo vedere, poi siete voi che direte più o meno la vostra idea. E ovviamente vengo qui e ci dicono siamo di un colore, andiamo a Giardini e Porcinai siamo di un altro, andiamo a Buonconte e Montefeltro, noi raccontiamo Arezzo per come la vediamo e lo facciamo da turisti. Sapete perché? Perché quando leggo sui post che ne so, l'erba di via la Sette Ponti, come si chiama, era tanto tempo che era così, ma allora perché non l'avete segnalata? Ecco, perché gli occhi degli aretini ormai si sono abituati a vedere queste cose e non le raccontano più. Noi invece lo facciamo da turisti. Ciao!
0: Allora, questo video è sbagliato perché alla prima parte ti faccio vedere che c'erano dei mezzi fermi, però c'erano i mezzi, sì, hanno spostato delle cose, quindi c'è effettivamente. Sì, però ho ribadito,
1: te lo confermo, che lavorano,
0: ecco, ho ribadito il fatto, sarebbe una cosa sbagliata non dire che c'è il fermo degli orari.
1: Sì,
0: noi ci siamo andati alle 6, quindi insomma.
1: Ora, volevo dirti una cosa su questo cantiere. Questo è una delle opere finanziate con il PNRR.
0: Però devo guardare prima sti video perché me l'ha mandato ora, sì, c'è qualche errore.
1: Con il PNRR, che sono soldi che andavano spesi realizzati entro il giugno del 2026.
0: Ecco, ma anche Piazza Saione, vero?
1: Cosa succede? Sembra che ci sia una deroga di 3 mesi, forse di 6, una cosa o l'altra. Ma se andiamo con questo passo, chi, neanche 6 anni bastano per finire queste opere. Ora, questa struttura che vediamo qui non è una struttura complessa, particolare. Le fondamenta sono una grattatina al terreno e una gettata che hanno fatto per terra. Non è che hanno fatto chissà quali lavori, eccetera. È una struttura leggera, tutta in legno. Quando la montavano si vedeva, quando andavi verso la città vedevi il vuoto, tornavi indietro, era già tutto fatto perché erano pannelli prefabbricati portati lì al volo.
0: Poi si fermava.
1: Quella è la costruzione vera e propria.
0: Esatto.
1: E quindi insomma qualcosa che non torna in tutto questo. Io non so se sono penali, non ci sono penali, eccetera.
0: Il Ruppe ce lo spiegò.
1: A quello che ho capito, se non vengono finiti i lavori nei tempi giusti, il rischio è che tocca restituire i soldi al signore Europa.
0: E dopo chi li paga, l'azienda?
1: Appunto. Capito? Io non lo so quali sono i tipi di...
0: Ma la colpa di chi è se non vengono consegnati?
1: Non lo
0: ma
1: so.
0: Pensa che, ma ti rendi conto che razza di cosa...
1: Meccanismo pazzesco.
0: Vabbè.
1: Eh?
0: Ci fermiamo un attimo perché c'è qualche errore di montaggio, perché in realtà questo video partiva proprio facendoti vedere la novità che c'erano 3 furgoni e una macchina.
1: Sì, sì.
0: Quindi c'erano
1: confermo.
0: Ma l'altra volta non c'erano, no? L'hai visto, dissi ma vengo, non vengo. No, dissi no, bisogna essere onesti nel dire queste cose. Va bene, ci fermiamo un secondo solo e poi ti porto un via Monconte da Montefeltro, caro Ivo.
1: Bene.
0: Ci sono delle novità.
1: All'aperto. Chissà, lo sapremo solo vivendo.
0: Sì,
1: aspettate.
0: Me l'ha detto una stasera di un'altra cosa.
7: Blind Spot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Flyspot.
0: E eccoci qua nella terza parte di Senza Titolo, Senza Pace. Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi qui dalla cabina. Come stai stasera, Ivo? Un po' calda?
1: Oh, si sta bene.
0: Insomma, vabbè. Bene. Va bene, allora andiamo, inviamo un conte a Montefeltro.
1: Sì.
0: Questa bretella, questo raccordo tra il parcheggio scambiatore. Ma perché si chiama parcheggio scambiatore quello? C'è camper, che scambi?
1: Lascia il camper e vai a piedi.
0: Che cambi la macchina?
1: Vai a piedi in città.
0: Vabbè. E la via Bonconte Montefeltro attraverso una rotatoria.
1: Sì, che, ma... che è in via?
0: Bonconte Montefeltro.
1: Sì, no, la rotatoria è quella vecchia.
0: Viale Santa Margherita.
1: No.
0: Non lo so, non, della Catona.
1: Sei? Guarda che ora con l'assessorato alla retinità tu sarai costretto a conoscere tutti i nomi di tutte le
0: io
1: strade.
0: Io sono diventato turista e ecco. Quindi un turista che guarda da turista. Che via è?
1: Come che
0: via? Via della Catona, che è?
1: No, è via Tarlati.
0: Ma quale via Tarlati?
1: Quella dove
0: via Tarlati è quella per lungo.
1: È quella che parte dagli archi e va fino al semaforo, anzi fino alla rotatoria.
0: Ma che c'entra via Tarlati? Quest'altro parcheggio scambiatore.
1: È lì che inizia.
0: Dalla rotonda di via Tarlati fino a... hanno
1: sì.
0: fatto la rotonda di là.
1: Sì.
0: Ma lì viene chiamato via scambiatore, che ne so io.
1: Che c'entra? Io ti dico, questo pezzetto che hanno fatto, questa bretella... Si chiama tra via Montefeltro e via Tarlati.
0: Allora, noi l'abbiamo vista asfaltare, l'abbiamo vista, no, che era sterrata, poi asfaltare, dissero a Sapri, ti ricordi, non mancava poco.
1: Sai che ti vogliono nominare il RUP, sì, perché no. Siccome segue tutti i lavori, no. Lo fa lui il RUP.
0: No, no, allora, e Fuganzo, il capocantiere, che mi disse, ma scusate, ma cioè, la dovevate consegnare a ottobre del 2024, sai, ha piovuto, è stato brutto tempo, Fuganzissimo, insomma, no, Quindi noi l'abbiamo vista crescere e poi a un certo punto fermi tutti,
1: sì.
0: Niente, tutti spariti, tutti fermi. Io ho contattato, te l'ho detto, l'architetto, sì. Il titolare, niente, sì. Non si sa niente. Poi hanno fatto una piccola parte, perché tu sai che c'è un'azienda lì in mezzo a quella strada,
1: sì.
0: Il passo ne devo andare,
1: esatto.
0: No? E io feci il filmato anche lì, l'ultimo che vi... E oggi abbiamo una novità.
1: Oh, vediamo.
0: Oggi.
1: Dai.
0: L'orario sono le 18. E io ti faccio vedere questo filmato. Speriamo che sia stato fatto bene.
3: Caro Ivo, adesso ti ho portato a vedere una bella... Oddio, non c'è più! C'era un cartello qua. Adesso c'è una siepe. Siamo venuti nella bretella di raccordo dal parcheggio multiscambio, come si chiama, scambiatore, e via Bonconte Montefeltro. Non c'è più un divieto d'accesso, non c'è più niente, ma laggiù in fondo vediamo delle transenne, vediamo che comunque la strada è chiusa. Adesso andremo a vedere che cosa ci nasconde questo cantiere, perché vogliamo capire a che punto siamo. Ricordo, la data di ultimazione prevista era l'ottobre del 2024, adesso siamo il 2 luglio, sì, siamo a 2 Angiolino, sì, 2 luglio 2026 e la strada ci porta verso l'interno. Andiamo. Caro Ivo, non avendo più trovato nessun cartello lassù e questa strada completamente aperta senza nessun divieto, noi siamo arrivati a quella che è l'inizio della rotonda. Vedete, c'è qui adesso vietato d'ingresso e noi non entriamo. C'è da dire che hanno fatto, si vede bene che hanno già fatto anche le parti, diciamo, di segnaletica, mancano le strisce centrali, qua sono state fatte, vedete, le strisce bianche, insomma, le segnalazioni a terra. Ora, la cosa che non capisco, ma il cantiere è finito? No, cioè, è da finire, c'è da chiudere la parte di là. Il cartello non c'è, andremo dalla parte di là per vedere se tante volte quel cartello là che citava la chiusura dei lavori ottobre 2024 l'avessero per qualche modo in maniera messo qua. Andiamo a vedere, qui è tutto aperto, possiamo entrare, non c'è nessun divieto, ovviamente non possiamo andare lì e noi non lo facciamo. Andiamo di qua però. Che è molto caratteristico e anche particolare camminare su questi ghiaiottoli, come si dice ad Arezzo in dialetto. Ci si cammina anche molto bene. Questo sarà un percorso pedonale o ciclopedonale, non lo so. Sta di fatto che qua abbiamo una divisione, vediamo dove va, sui campi oppure si continua. Sempre tutto aperto, non ci sono segnali di stop, ovviamente lì non ci si può passare con le macchine. Vedete che insomma la rotonda ha preso forma ormai, come diciamo, e vediamo, stiamo notando una cosa, su quel cancello là, che non so se verrà levato, perché non credo che sarà al centro della rotonda un reperto storico, abbiamo il cartello cantiere. Andiamo a vedere se è lo stesso di là. No, non mi sembra, però andiamo a vedere, siamo curiosi. Allora, noi siamo venuti qui a questo cancello che rimarrà nel centro della rotonda. No, di cartelli ne abbiamo trovato uno, ma in realtà ho paura che ci incastri niente, perché sì, l'impresa è sempre la stessa, ma si tratta di un cartello vecchio del 2023 addirittura, che non c'entra niente. Il cartello che noi troviamo qui, con tutti ovviamente, nessuno c'entra qui dentro tranquillamente, ci mancherebbe, però questo è quello che è rimasto. Tra l'altro, sì, va bene, è diverso tempo che c'è perché è arrugginito tutto, però non c'è scritto, vabbè, c'è scritto l'impresa e quello che è costato, 1.247.219,55 euro, capito? Vabbè, c'è da dire che io ho contattato sia credo il responsabile del cantiere, che è un geometra, mi sembra un architetto, lui mi ha dato il numero del titolare, e i quali non preferiscono non rilasciare dichiarazioni su questo cantiere. Per carità, noi ovviamente ci mancherebbe, no? Però insomma, sarebbe anche, secondo me, l'azienda sarebbe anche importante che ci dicesse, prima di tutto perché siamo arrivati da ottobre 2024 della consegna, che c'era scritto in quell'altro cartello che ora non c'è, ma noi ce l'abbiamo il filmato, come mai siamo arrivati a oggi e cosa si aspetta innanzitutto per fare l'inaugurazione, probabilmente il nuovo assessore, adesso il nuovo assessore è stato designato, insomma, no? Quindi ci sarebbe, cioè, secondo me sarebbe stato anche carino, per non usare in termine diverso, spiegare ai cittadini che a fronte di questo impegno di spesa di soldi pubblici, magari sapere perché sono quasi 2 anni di ritardo, ma tutte le motivazioni ci sono. Vi ricordo il capo cantiere quando venni qua in una delle prime interviste, che mi disse che in maniera ironica e scherzando, disse, sai, ha piovuto fino adesso. Vabbè, se aveva piovuto fino adesso c'erano le paludi qua. Ciao! Allora, adesso noi riprenderemo il percorso con tutti i ghiaiino un po' grosso, e mi sono messo qui ad aspettare la corriera, sarò uno dei primi sicuramente, e vi devo fare una riflessione, non ci riesce consegnare le robe, i pavimenti non sporchi, anche questo, boh, che c'è caduto l'olio, è un altro catrame, è una toppa, insomma, ora ci consegnate un cantiere toppato, sta a vedere, va bene, ciao, a presto, a un altro cantiere, va bene, dai, qui poi finisce, è finito, che mi dici di questo cantiere?
1: Che vuol dire? Finirà anche questo.
0: No, ora parte tutto io. Tu mi hai spiegato bene questo fatto delle aziende che
1: sì,
0: quindi.
1: No, le aziende non vogliono parlare, no, perché comunque sia hanno interessi a portare avanti il lavoro, se non ce l'hanno fatta nei tempi giusti hanno interessi a tirare diritto.
0: Però adesso tu hai sollevato, questa qui rientrava nel piano PNRR anche questo.
1: Non lo so, bisogna vedere il cartello originale.
0: E il cartello ce l'ha messo Angelino perché non c'è più qui, capito?
1: Se quello lì lo vedi, se c'è scritto grande lo vedi, ma non lo so se si vede bene. Tutti quelli col PNRR avevano una scadenza. Avevano una scadenza e comunque
0: si di realizzazione
1: fatti, sì, di realizzazione o all'80%, una cosa del genere, insomma. C'è un regolamento europeo che stabilisce che questi soldi vengono dati, le finalità, le tipologie, eccetera. E per esempio, da noi c'era l'altro giorno un report nazionale sui soldi spesi del PNRR. Non siamo tra i migliori spenditori in Europa, nel senso che ancora molti soldi non sono stati destinati o spesi.
0: No.
1: No, abbiamo speso pochissimo negli asili, per esempio, molto di più sulle strade. Quindi la destinazione è stata scelta diversa, insomma, non è che...
3: Ecco, non sto guardando nel cartello che l'abbiamo rimesso per sapere se rientrava nel PNRR.
1: Se ci rientra proprio nella prima riga in alto del cartello.
3: Te lo metto in screen, guarda, te lo metto qui, questo è quello che...
1: Manca un pezzo di foto, mi sa, in cima.
3: Sarebbe proprio quasi in cima, sì, vabbè, lo ritroviamo perché noi abbiamo tutta una serie di cose. Vabbè, comunque era più che altro una curiosità.
1: Comunque vedremo.
3: Poi. Comunque, Piazza Saione. Piazza Saione...
1: Questa è una delle grandi... anche questo è uno dei grandi buboni, secondo me.
3: No, allora, cioè, devo dirti che trovi delle persone veramente simpatiche su Saione.
1: Ma Saione sono forti.
3: No, guarda, lo devo dire.

0: vivendo.
1: Se lo scopriremo solo vivendo, neanche quasi canticchiata. Allora, proviamo a andare.
0: Un'altra, questa è un'altra domanda che può fare al nuovo assessore. Assessore, ma perché non fai mettere il cartello del progetto, il prospetto?
1: Questo scusa, potrebbe essere interessante. Ma ce l'hanno, sei sicuro?
0: Ma ce l'hanno per fare. Allora, che fanno a occhio?
1: Ora io ti devo trovare.
0: Fanno a occhio, secondo te?
1: Perché adesso io ti devo trovare. Perché vedi.
0: Questo è sempre per scagliare.
1: No, ma Angiolino me l'ha montato un po'. Oggi è un po' addormentato, ma Angiolino.
0: Ma che Angelina prossima volta è uno scappellotto.
1: Eccolo qua, dai. Sicuramente qui Pescaiola. Sì.
0: Saione.
1: Quindi c'è un buco enorme. Bello anche della diretta, li vedo ora sto video. Aspetta.
2: Lo stato.
0: Eccolo qua. Vai.
1: Speriamo.
2: Allora, Ivo, siamo venuti in piazza Saione per vedere lo stato di avanzamento dei lavori. Ti devo dire che noi ci siamo fermati a parlare qui con una signora che non vuole essere nominata, però vabbè, una signora simpaticissima che vive e lavora qui, e le ho chiesto, ma insomma questa piazza come viene? Ma dice dovrebbe venirci una strada di là, la strada quella, e dice hanno spostato tutta la parte di contatori che ora Angiolino ci farà vedere, là vedete che i quadri dei contatori li hanno spostati, erano qui davanti, li hanno messi di là,
1: insomma.
2: Però qui ci faranno dei giardini dove c'è la terra, i cordoli di travertino che ho imparato ad amare qui in questa piazza delimitano queste aree. Andiamo su nel sagrato della chiesa per vedere se riusciamo a vedere meglio, ma anche lei era molto in difficoltà a dire io non so cosa viene fuori. Andiamo a vedere. Dalle scale della chiesa cerchiamo di capire un po' come possa venire questa piazza. Vedete che c'è un'indicazione quasi di un viale, di una strada, ma possibile che passa la strada in mezzo, che passi in mezzo ai cordoli di travertino? Perché questa signora ci diceva che dalla strada di là, questa probabilmente qua, vedi, nella parte che divide diciamo la parte di terra parte dove qua, ci verranno dei fiori, delle aiole e la parte di qua in cemento, ci dovrebbe venire la strada, qui. Ma a questo punto quante strade vengono qui dentro? Ovviamente le nostre
1: stretta,
2: sono tutte supposizioni, però da qui, credetemi, non riesco a capire, ma le macchine ci passeranno qui dentro? E poi un'altra cosa, i San Pietrini dove li metteranno? Sì, perché ci sono i San Pietrini, adesso vi ci portiamo. Parlavamo dei San Pietrini, io penso che si chiamino così, se hanno un altro nome scrivetelo. Però io, l'altra volta c'è un signore ci disse che qui ci veniva l'asfalto. In realtà non ci viene l'asfalto, ci hanno messo sopra i San Pietrini. La cosa, il dubbio si infittisce. Là la strada è stretta, non ci può essere una strada. Andiamo a vedere qua giù se riusciamo a capire.
1: È stretta.
2: 12 sacconi pieni di San Pietrini, più quelli che sono in terra, e pensate ben 10 pancali di pietra, tipo mattonelle di pietra, insomma.
1: Pietra serena.
2: Pietra serena sicuramente è. Abbiamo trovato una signora, un'altra signora che ci abita qui, e ovviamente anche a lei gli ho chiesto, ma signora, ma lei sa come viene sta piazza? Dice, tutti ce lo chiedono, dice, io abito qui, dice, lo scopriremo vivendo, sulle note di una canzone, ve la ricordate? Allora, tra poco lo scopriremo, sta di fatto che nessuno lo sa, i San Pietrini ce ne sono tanti, quindi l'asfalto lì non c'è, sicuramente verrà bella, non lo so, però il mistero si infittisce, chissà quando sarà risolto. Da Piazza Saione tutto, ciao Ivo. Ogni volta che vado lì mi dice che ci ha capito, è stretta quella, Ivo, non ci passa manco una mano, non gira,
0: che passa
2: tra quei cordoli di travertino,
0: chi non ci passa multa, se almeno imparano.
1: No dai Ivo, non
0: è così. Alle San Pietrini serviranno per fare il cosiddetto sagrato davanti alla chiesa.
2: Ah, e però hanno già buttati laggiù di sotto, hai visto?
0: Anche adesso è perché anche il marciapiede continuerà a lungo.
2: Quindi il sagrato lungo, quello sotto, tutto in San Pietrini.
0: In San Pietrini, perché San Pietrini, quindi è giusto che siano lì. Detto questo, lì era meglio saranno Sant'Antonini, perché Sant'Antonio,
1: però, guarda,
0: c'è la chiesa. Però al di là di questa battuta, lì funziona così, ci sarà sempre la stessa strada che da via Trasimeno fa uscire in via
2: dove c'è il semaforo.
0: Vittorio Veneto, praticamente davanti all'ex Banca Etruria, che è quella sulla destra, adesso ci hanno messo
2: i
0: medici, una cosa di medici, e sarà molto stretta quello, perché deve essere solo in uscita. in entrata sarà accanto fra l'edicola e quel pezzettino di terra che

0: lasciano in mezzo.
1: Come in uscita? Ah, in uscita,
0: in uscita
1: la parte,
0: da via,
1: sì,
0: Trasimeno.
1: Okay.
0: In entrata da via Vittorio Veneto verso via Guelfa, sarà quella parallela dove in mezzo ha lasciato una strisciolina di terra e più vicino alla chiesa c'è appunto il sagrato. Ma attorno al sagrato ci sarà una strada rotonda che tornerà da via Trasimeno in via Guelfa. Altrimenti,
1: è stretta, Ivo.
0: Saranno i 2,5 metri, 2,70 metri che fanno le strade adesso. Capito? Un camion ci passerà con difficoltà.
1: Ah, ecco,
0: una macchina, sì.
1: Io, vederlo da lì.
0: Siamo di nuovo alla stessa situazione del sottopasso del Baldaccio. Ma io ti dico, allora facciamo una cosa: un giorno ci mettiamo io e te allo 026 o allo 056 di qualunque ora del giorno. Passa l'autobus che dalla città va verso Pescaiola.
1: Ah, c'è un autobus che
0: ce n'è uno che ne passa. E passa solo in giù. In su lo fanno passare dall'altra parte. E quando passa quell'ora lì, tu vedrai che l'autista, per quanto sia bravo, per quanto sia esperto, è costretto, sottolineo costretto, a tenere le ruote dell'autobus oltre la linea continua, altrimenti non riesce a girare, di fare la salita.
1: Questa è una vecchia cosa che purtroppo
0: è successa, ormai è così, non si può rimediare, non c'è modo di rimediarlo.
1: Perché non c'è modo di rimediarlo?
0: E come lo rimedi? Buttici un po' di marciapiede?
1: No, fai a senso unico.
0: Allora la soluzione di aver messo a posto il traffico a Pescaiola, che fai? Hai speso 7 milioni per farci la buca delle nane quando piove?
1: No, fai a senso unico, esci solo da Arezzo.
0: No,
1: lo so che non è praticabile.
0: No,
1: ma anno fa, scusami Ivo, la ciclovia, la parte di pista ciclabile che passa di sopra, ho capito che ci saranno delle misure imposte dall'Europa, ma è grande quasi quanto la carreggiata. Ma
0: tu parli nella vecchia,
1: quello nuovo è enorme, perché, ma per cosa?
0: Perché lì l'errore è stato fatto in fase di progettazione. Hanno fatto una progettazione al computer, senza
1: ingegneri. Te lo ricordi quando il Sacchetti disse qua l'ingegnere Sacchetti? Bisogna fidarsi.
0: Non c'è neanche un ingegnere in questa giunta. Ecco la discontinuità dove sta.
1: No, però c'è non c'è
0: nemmeno un ingegnere.
1: Laureati ce ne sono.
0: Laureati sì, ma ingegneri zero.
1: Quindi ingegneri proprio.
0: Neanche un ingegnere, scommette che gli vengono meglio ora. Che c'è neanche un ingegnere.
1: Va bene, io non, mi sembra che sono fatti questi. Manca la prima parte dei cosi, forse per qualche motivo è andata a Marengo, non lo so.
0: Ci abbiamo qualche secondo o no?
1: Puoi parlare, sì, abbiamo ancora esattamente 4 minuti.
0: Allora, da due giorni, da ieri e oggi, quindi da due giorni, è partita questa sperimentazione al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo. Tu sai che il pronto soccorso sta esplodendo, nel senso tante richieste, sempre meno personale.
1: Certo.
0: Tante richieste, sempre meno personale. L'azienda ha chiesto aiuto a chi poteva chiederlo, perché non ci sono medici specializzati in emergenza da poter mettere lì dentro, non ci sono infermieri per la stessa funzione. È un posto importante, è un posto che lo puoi fare se lo c'è una certa passione per la medicina, perché l'emergenza è sempre un posto particolare, è un posto da non carriera. Per esempio è difficile fare carriera come medico del pronto soccorso, perché alla fine un primario c'è, non è che c'è grandi posti, quindi alla fine non è un posto tanto amato, quindi l'aiuto è che lo chiedi. È stato provato a fare un progetto già in funzione anche da altre parti della Toscana e d'Italia, in cui si chiede aiuto alle associazioni di volontariato. Che tipo di aiuto? Non è che andranno a fare i medici e gli infermieri gente che non è medico e infermiere. Ci andranno gente che è medico e infermiere. Ma soprattutto ci andranno gente che già lavora nell'emergenza. Perché quando un medico di Misericordia, Croce Bianca o Croce Rossa, in servizio presso di loro, che lo faccia come dipendente o come volontario, è in azione, è in attività, vuol dire che ha tutte le caratteristiche per farlo. Sembra che vogliano trovare soluzioni definitive, probabilmente con la nascita degli ospedali di comunità come quello che stanno costruendo lì a Pescaiola, in cui verranno fuori strutture anche di primo soccorso, sostanzialmente gestito dai medici di famiglia.
1: Per alleggerire, ricordiamo, dai codici minori. Bianco e verde.
0: C'è stata una precisazione fatta da Pierluigi Rossi, che preside, è il primo magistrato della Misericordia. Ha detto: attenzione, noi non andiamo a fare il lavoro del pronto soccorso, noi andiamo come Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa a fare un servizio di relazione, vale a dire gestiremo le persone che si rivolgono per il pronto soccorso nel senso di accogliere in un certo modo, vedere se sono cose così minime come quelle che troviamo a volte su un piccolo incidente da risolvere noi, sempre con personale qualificato, ma se c'è qualcosa di più importante c'era sempre il medico e l'infermiere del pronto soccorso, cioè della USL. Questo anche per sfatare, diciamo, tutta la polemica enorme che è nata intorno a questa vicenda, no? Perché l'hanno accettata il volontariato? Perché il volontariato è già nel sistema. Il 118, escluso gli infermieri che sono al triage, vale a dire che sono al telefono, che rispondono quando tu chiedi aiuto e che già fanno una prima valutazione del tipo di gravità e quindi devono essere esperti qualificati, e poi quelli che vanno con l'automedica, anche quelli sono tutti qualificati, sia medici che infermieri, va bene? Il resto sono i volontari, che però anche loro hanno avuto una qualificazione. E quindi ci sono certe cose che le fanno loro, vale a dire, se chiamano uno perché cade di moto, e la caduta di moto per loro è già un evento che potrebbe essere anche importante, quindi allertano il 118. Va, e questo si è slogato un piede e basta. Non è che chiamano poi l'elicottero, chiamano l'automedica, eccetera.
1: Questo ne abbiamo parlato.
0: Lo bloccano, lo stabilizzano, lo portano in pronto soccorso e il pronto soccorso lo gestiscono. Quindi è una cosa un po' diversa da come viene illustrata in questi giorni anche tra chi polemizza, e tra l'altro polemizzano tutti, di destra e di sinistra, c'è veramente
1: anche
0: una
1: perché il mondo del volontariato, hai visto, noi si è intervistato,
0: c'è un appiattimento totale, in queste ore stanno protestando o avendo grandi perplessità dal PD a Fratelli d'Italia, è impressionante, c'è veramente un'unanimità sconosciuta in altri momenti.
1: Vabbè, vediamo un po' come è una strada da seguire. Ti dicevo, noi abbiamo intervistato il rettore della Misericordia di Monte San Savino, della Misericordia l'unico che ha accettato è la Misericordia di Arezzo, perché? Ma non perché gli altri non volevano accettare, perché hanno penuria di volontari, non ci sono più volontari, non c'è che vogliono più mettersi a disposizione, e quindi dice, facciamo fatica noi, figurati come fai a dare a servizi altri, no? Dice, non sappiamo più nemmeno come fare i nostri, quindi vabbè vedremo, è una strada come dice quello, hanno messo mi sembra che l'ASL ha stanziato 600
0: e rotti mila euro all'anno, che saranno anche forse il doppio con i dispositivi necessari,
1: perché comunque devono rimborsarla sta gente, devono pagarla sta gente,
0: evidente devono rimborsarla, assolutamente, e non sono cifre enormi se ci pensiamo, perché si tratta di 10 ore al giorno dalle 8 alle 20, che sono comunque sia 10 ore, vuol dire due turni di persone impegnate, comunque sia.
1: L'accesso al pronto soccorso non è più alto la sera?
0: In che senso?
1: No, pensavo che ci fosse più per i codici minori, mi sembra che
0: no, è distribuito nella giornata, semmai sono diverse le giornate, per esempio il sabato e la domenica aumentano perché non ci sono medici di famiglia, per cui anche uno che ha la tosse e gli sembra che sia troppo forte questa tosse va al pronto soccorso. Insomma,
1: c'avevi quella notizia del pronto soccorso?
0: Quell'altra?
1: Sì.
0: No, questa è un'altra notizia.
1: La vuoi dire?
0: No, assolutamente niente. Oggi c'è stata una notizia bruttissima, perché una ragazza di 23 o 24 anni è deceduta dopo un malore importante avuto in casa. Si è scoperto, ovviamente la famiglia lo sapevano tutti, che questa ragazza era stata coinvolta in un incidente stradale non gravissimo, avvenuta alle Fargnole 5 giorni fa, un ribaltimento di una macchina, eccetera. Intervenuto il 118, trasportata lei e l'altra occupante della vettura al pronto soccorso dell'ospedale della Fratta. Lì fatti i necessari accertamenti, sono state giudicate non tali da ritenersi necessari ricoveri lunghi, eccetera, una cosa o l'altra. Poi questo qui verrà fuori meglio, diciamo, con le indagini che adesso sono partite, perché questa ragazza le è stato all'inizio bloccato e poi ingessato un polso. Fatto sta che dopo 4 giorni ha avuto un malore in casa,
1: un malore in casa
0: improvviso e devastante. Chiamato il 118 è arrivato in tempi giusti, nel senso che sono corsi rapidamente, però praticamente questa ragazza hanno corsa verso l'ospedale, ma sembra, non so se è morta durante il trasporto oppure è morta in ospedale. La Procura della Repubblica, avvisata di questo dalla famiglia con una denuncia o direttamente dall'ASL, ma quando ci sono questi episodi è la stessa ASL che avvisa, anche perché l'ASL stessa in un caso del genere chiede di fare un esame autoptico, che sia esterno, che sia un'autopsia intera, per capire se tutto il protocollo, il percorso, se tutto il percorso è stato corretto o meno.
2: Si è saputo di cosa è deceduta?
0: Non si è saputo, quindi almeno noi stampa non lo sanno.
2: Non sappiamo,
0: probabilmente ora l'autopsia non è stata nemmeno eseguita ancora, lo sarà domani, dopodomani, nei prossimi giorni. A quel punto ovviamente anche la famiglia potrà nominare un perito di parte, perché si apre una fase. Ovviamente la parte tremenda è quella attuale, è scomparsa una ragazza di 23-24 anni. Pensiamo un po' cosa può succedere in una famiglia, insomma.
1: No. Va bene, no, va bene niente,
0: non va bene,
1: è
0: notizia, va bene,
1: è una notizia molto, molto, molto triste, poi in tutto il contesto che si può
0: guardare. Sì, da qua non si capisce bene, insomma, il percorso, l'origine e quant'altro, insomma, ecco.
1: Ti avevo messo questa foto perché quando ti ho parlato del Poggio del Sole, in realtà le foto le avevo fatte, come vedi, e la situazione è la stessa. Rimango basito del fatto che questa che vedi, questa platea qui, mi spiegò quello che mi fece entrare, che è stata fatta con un materiale con anche dell'ossido e non andava bene, andava rimossa. In realtà, come vedi, ci hanno messo il cemento qui, è rimasto tutto così, ecco, tanto per dirti che è la stessa cosa.
0: Anche in questo caso bisogna andare a capire che sta succedendo, non c'è altro modo.
1: Ma come fai a saperlo? Devi andare, vabbè.
0: Chiedere a chi di dovere.
1: Va bene, allora io ti saluto, ti ringrazio, una buona serata e che dire?
0: A giovedì prossimo.
1: Senti, Angelino avrebbe fatto una proposta, Angelo Bianconi, lo salutiamo, è quello che ci fa i video.
0: Lo ringraziamo.
1: E stasera siamo arrivati alle 7 a casa, poi lui alle 7, li deve tagliare, li deve bustare, me le deve mandare,
0: poi deve mangiare, perché
1: deve mangiare, quindi vabbè, se c'è anche qualche errore noi gli vogliamo bene, li vogliamo bene lo stesso. Ha detto, se un giorno li fate il giro con lui,
0: ha voglia.
1: Ah, e poi vogliamo salutare Piero si sta rimettendo.
0: Beh, questa è la volta, diciamo, Piero dell'edicola di Piazza, della libreria di Piazza della Stazione,
1: libreria
0: Piazza della Repubblica.
1: Sì, ma si chiama libreria La Chimera.
0: La Chimera.
1: E dissi, come si chiamava libreria Porcinai? No, non è stato benissimo. Adesso comunque è nella struttura intermediaria, si sta riprendendo. Io al suo figlio Niccolò, Jacopo, che lo saluto, gli ho detto, dico, diglielo al tuo babbo che appena torna gli facciamo subito un'intervista.
0: Subito.
1: Perché lo vogliamo vedere. Quindi un abbraccio, Piero, dove sei, e ricordati che siamo lì pronti con la telecamera.
0: Poi ci sono i porcinai, lui non può mancare.
1: Non puoi mancare.
0: Lui non può mancare, ma anche tu non puoi mancare.
1: No,
0: tanto secondo me ti danno una seggiolina vicino alla Chimera adesso.
1: Ascolta, la Pietra Serena, quella di Troppo ti dice, è rimasta segnata nonostante tutti quelli che dicevano un giorno, due. Quindi ci andate a vedere un coso.
0: Le fontane, le soldi fontane ci sono, ma ancora non sono partite.
1: Non si sa perché. L'erba, ti devo dire che non.
0: Ora con questo asciutto che c'è stato fino a ieri notte.
1: Una nota negativa del bar che ha aperto.
0: Quale bar?
1: Quel bar è Martini, Flower,
0: sì. Martini,
1: perché hanno messo i tavolini davanti, va bene, ma ci hanno messo sopra un telo sulla Pietra Serena, ma sotto la Pietra Serena si sciupa con quel telo di sotto.
0: Non lo so.
1: Non si sciupa?
0: Non ho idea, penso.
1: No, un
0: di
1: telo,
0: no.
1: Un tipo una sorta di velluto.
0: Quella
1: cosa calpestabile.
0: Penso che
1: non
0: è
1: la più bella di Pietra Serena. L'ha messo lo stesso colore, c'è da dire.
0: Non lo so.
1: Al naturale, no? Come te in questo momento, al naturale.
0: Non si vede il rossetto?
1: No.
0: E neanche l'ombretto?
1: Non si vede.
0: Ve lo faccio mettere più forte la prossima volta.
1: Va bene, dai. Va bene, ciao Ivo, noi ci sentiamo, ci vediamo. Va bene.
0: Fai ridi, perché?
1: No, niente.
0: Perché non si vede veramente?
1: No. No, hai messo il rossetto lucido questa sera.
0: Va bene.
1: Allora un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito in questo giovedì 2 luglio. Godetevi questo. Stamani c'era il temporale, stanotte hai visto che disastro, però ritornerà il sole, quindi godiamoci questo luglio per un po' di tempo. E un saluto a tutti coloro che ci seguono anche sulla TV o su Arezzo TV.
0: Bravo, ricordiamolo.
1: Ma ti si vede bene Arezzo TV a te, Io ti guardo sempre.
0: Io mai, te l'ho anche detto, non ho mai guardato.
1: Ti guardo e dico, ma io quello lo conosco.
0: Non ho mai guardato i miei programmi in vita mia, guarda un po'. E ne ho fatte qualche ora.
1: Va bene. Ciao a tutti.
3: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Procchi e Giuseppe Misuri.
4: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
5: Ascolta la tua musica.
6: 1, 2, 3, 4. Tra pochissimo 30 minuti vintage.

0: A Torino si dice sa.
1: Sa. Che
0: come,
1: famo?
0: Come per dire,
1: secondo me,
0: è ora.
1: Secondo me è altissima.
0: È ora di parlare.
1: Se vuoi, se continui a voler fare sta cosa qua,
0: è
1: ma
0: ora di
1: lo
0: parlare.
1: Sai. No, lo sai come la penso. Jerry Hanson, questo si intitola Cool Man, 1960, su Colpix Records, la stampa italiana.
0: Signori, siete pronti per una puntata super estiva?
1: Super estivissima.
0: Vi riportiamo in quel periodo in cui da bambini si guardavano i film in bianco e nero al pomeriggio, eh? Più o meno.
1: Più o meno, dai.

0: House Rocking Chris.
1: Me conosci?
2: Buongiorno cari amici ascoltatori di 1-2-3-4 Radio Show, i vostri beniamini House Rocking Chris
3: e Raffo The Twist
2: vi danno il benvenuto a un'ennesima puntata.
3: Dire questa spumeggiante è 204,
2: 205, insomma abbiamo ormai superato ampiamente le 200 puntate della terza stagione di 1-2-3-4.
3: Sembriamo Friends.
2: Quando arriveremo alla 1800 come Beautiful sarà poi ancora sentieri, sarà ancora meglio.
3: Sì.
2: Va bene, e noi come sempre vi portiamo per 30 minuti nel mondo degli anni 50 e vi facciamo ascoltare tante robe carine, interessanti per noi e speriamo che piacciono anche a voi.
3: Esatto.
2: E quindi che dire, partiamo subito? Cosa
3: primo
2: dici?
3: Disco? No, non partiamo subito. Vedo. Stai bravo perché c'è l'orgoglio torinese su questo 45 giri.
2: Ah!
3: Qua sul piatto di destra.
2: Ah!
3: Lui era il grandissimo, nonché meravigliosamente meraviglioso, il più grande cantante italiano di tutti i tempi, musicista per noi di Torino, Mr. Fred Buscaglione. Questa si intitola Tu che ne dici? Sentite che roba, eh?
4: Ecco il tipo di maliarda, misteriosa, quasi assurda, con lo sguardo che promette voluttà. Col mio fisico normale non son certo l'ideale, vuole fusti con 2 metri di torace. Tu che ne dici?
5: Beh, io dico che piace.

0: proprio miele, dolce, economa e fedele, sottomessa finché resta da sposare. Tu ci caschi il giorno dopo che ha raggiunto il proprio scopo, sopra il lastrico in miseria ti riduce.
1: Tu che ne dici?

0: Te l'ho detto, guarda che finisce, guarda che finisce, sempre in ritardo, mannaggia.
1: Mamma mia, ma già che
0: tu
1: ti
0: che
1: lamenti,
0: ne dici? No, ma, no, no, sono già gasatissimo. Ah. Perché sto disco oggi lo consumo. Oggi lo, è uno dei miei dischi preferiti. Sul retro a sgancia e pedala.
1: Per spettacolo.
0: Farvi, per farvi capire, questo è uno dei miei veramente preferiti di Fred Buscaglione. Dove lui racconta di questo tizio che chiaramente racconta un sacco di balle al bar. E quindi lo prendono in giro, a un certo punto dicono: senti, vai a farti un giro, sentite.
2: Frequenti il tiro a volo e la Café Society. Si può pensare che coi pari d'Inghilterra
0: ci fai la birra.
2: Ma non è così. Sgancia.
0: Ed è un modo di dire torinese, sgancia, pedala, nel senso cammina, vai, no?
1: Vai a dire le tue stupidaggini, esatto, da un'altra parte.
0: E quindi non possiamo che rimarcare ogni volta che veramente le canzoni di Buscaglione con il paroliere Leo Chiosso hanno raccontato l'Italia.
1: E tra l'altro, se volete vedere, se vi interessa approfondire il discorso di Fred Buscaglione, si trova su Rai Play un fantastico spettacolo intero di Buscaglione, che andò con la sua clac, che andò
0: con gli
1: Asternovas, che andò in onda negli anni 50 sulla TV nazionale, e si trova nelle teche Rai, disponibile su internet, per
0: bellissimo,
1: cui andatevelo a cercare, e se fate fatica scriveteci che vi mandiamo il link.
0: Esatto. Bellissimo. Prossimo disco
1: arriva Boyd Bennett.

0: Va bene, questi erano Boyd Bennett, i suoi Rockets, She's the Most, anzi The Most, su King Records. Era il 1955, l'anno in cui il rock and roll veramente ha conquistato il mondo.
1: Esploso.
0: Bellissimo. Bene, siamo gasatoni.
1: Sempre come 1955, potete così come sentire. Siamo gasatoni, metto questo disco che mi è appena arrivato l'altro giorno. Mannaggia quel dannato corriere che ha lasciato il furgone al sole, è leggermente imbarcato.
0: Leggermente.
1: Proprio leggermente.
0: Vabbè, comunque fa il suo lavoro, dai.
1: Fa il suo lavoro, lei era Ella Johnson, questa è All Right, Okay, You Win.

0: Mamma mia, lui prima in The Witnesses. Vabbè, raga,
1: con il finale tipico dei brani di Luis Prima.
0: E lui con Sam Butera al sax, a me fa morire.
1: Fantastico.
0: Quando c'è un brano, ora non mi ricordo qual è, ma ve lo farò ascoltare, che a un certo punto ci sono questo botta e risposta tra lui Prima che fa lo scat, cioè fa versi con la voce come se fosse uno strumento musicale, no? Sgarabadussi, senza dire parole, e Sam Butera che gli fa il controcanto rifacendoli esattamente uguale col sax. A un certo punto lui dice una roba, una mezza frase in un più o meno italiano, e gli dice prima di finire la frase, cioè finisce la frase e dice: Sam, lo so che non sai l'italiano. E quindi l'altro chiaramente si sarà messo a ridere, e infatti non c'è la risposta. Ed è fighissima sta cosa. Bellissimo. Devo cercarlo, ve lo farò sentire.
1: Bello.
0: Va bene, mettiamo un altro gigantissimo. Oggi solo giganti. Roy Brown and His Mighty Mighty Men, 1954. Questa si intitola, no, 1950. Si intitola Love Don't Love Nobody.

0: Che spettacolo, mamma mia, bellissimo.
1: Sì.
0: 1950.
1: Sì, è un EP che è uscito nel 54.
0: Io ho la versione.
1: Contiene brani. C'è un brano del 49, due del 50 e uno del 54.
0: Bello. Io ho la versione di Love Don't Love Nobody di James Brown, rifatta qualche anno dopo, se non sbaglio, intorno al 59. Ma
1: non lo so,
0: bellissima, con un groove pazzesco.
1: Beh.
0: E non sapevo di chi fosse l'originale,
1: ed
0: onestamente.
1: È proprio di Roy Brown. C'è scritto anche l'autore Roy
0: Brown.
1: Te,
0: no? Come diceva chi era? B.B. King.
1: B.B. King nel 1950, esatto.
0: Serio un musicista, volevi essere Roy Brown.
1: Esatto.
0: Spettacolo. Va bene, sentite che bomba qua. Poi dopo vi dico.
1: Possiamo parlarci sopra?
0: No. Ve lo dico dopo. Jewel King, che se non abbasso il volume della musica mi sgrida.

0: spettacolo.
1: Jewel King, che pare lei ricordasse di essere nata in Texas, ma visse tutta la sua vita a New Orleans, in Louisiana. Questo disco in particolare fu inciso nel 1949 con l'orchestra di Dave Bartholomew, prodotto da Dave Bartholomew agli studio di Cosimo Matassa
0: a New Orleans.
1: E pare che il sassofonista di Dave Bartholomew in quel periodo, che era Red Tyler, era talmente preso da questa Jewel King, che la vedeva cantare sempre in un locale che si chiamava Dewdrop Inn, che poi sappiamo, no?
0: Non sappiamo, raccontaci.
1: Dewdrop Inn è stato un locale per rhythm and blues a New Orleans, classicissimo, di cui Little Richard incise anche una canzone dal titolo Dewdrop Inn, parlando negli anni 60, raccontando di questo posto pazzesco, dove pare abbia conosciuto Escherita, perché era un habitué. Anche lì ritornano New Orleans veramente dall'inizio del Novecento, ma anche prima.
0: C'era un giro di
1: quando
0: musicisti.
1: L'hanno fondata, è veramente una delle capitali della musica.
0: Si è guadagnata
1: titolo di?
0: La nomea, bravo. Si è guadagnata.
1: Ci sto provando.
0: La nomea di crogiolo di influenze.
1: Sono arrivati tutti. È stato per un periodo spagnola, la Louisiana, francese, inglese, poi è diventata americana. C'erano tutti, arrivavano da Haiti, arrivavano da tutte le parti, dai Caraibi. E quindi quell'influenza lì ha fatto sì che a un certo punto la musica la facesse da padrone. Già. Billy Brooks,
0: I'm Gone.

0: Va bene.
1: Bello.
0: Sì. Signore e signori, Raffi, siamo giunti anche oggi al termine di 1-2-3-4 Radio Show. E House of King Chris
1: e Raffo The Twist
0: vi danno appuntamento la prossima settimana,
1: oppure in un punto non definito di una qualche dimensione a
0: quando volete. Se ci ascoltate in podcast, mi raccomando, mettete segui, mettete il cuoricino, la campanellina, quel che l'è, sulla vostra piattaforma preferita, per avere una notifica ogni volta che esce una nuova puntata, tendenzialmente il lunedì.
1: Esatto.
0: E un saluto a tutti gli ascoltatori, i radioascoltatori di Radio Fly, che ci ascoltano sulle frequenze 98.5 e 106.1 nel Casentino, nella zona di Arezzo, Firenze, eccetera. E quindi, che dire, appuntamento la prossima settimana. Concludiamo con un altro pezzo, così come abbiamo iniziato con pezzi molto estivi, concludiamo anche con un pezzo super estivo. Questa è una canzone d'amore e si chiama Crying My Heart Out For You, piangendo per te, tradotto in italiano piangendo per te. Lui era Neil Sedaka.
1: Ciao.

triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo

0: Spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra i benefici anche inaspettati della meditazione, perché è una pratica sì che ha origini antiche, ma sta godendo di un rinnovato successo, attenua lo stress, allieva i sintomi di ansia e depressione ed è una panacea per chi fatica a concentrarsi. Per esempio, mette i muscoli al cervello. Studi di risonanza magnetica dell'Università di Harvard su un gruppo di studenti reduci da un corso di 8 settimane di meditazione hanno evidenziato un ispessimento della materia grigia, l'insieme di corpi dei neuroni presenti nell'encefalo e nel midollo spinale, nelle aree, questo ispessimento nelle aree cerebrali associate con la consapevolezza del proprio corpo e la compassione per il prossimo. Nello stesso periodo di tempo si sono registrate una diminuzione del volume dell'amigdala, cioè la regione cerebrale associata allo stress e alla paura, e un aumento di materia grigia nella corteccia prefrontale, responsabile di alcune funzioni cognitive superiori, come la concentrazione e la capacità decisionale. Agisce da antinfiammatorio. Uno studio internazionale pubblicato nel 2013 e condotto dai ricercatori del Wisconsin, Spagna e Francia hanno dimostrato come 8 ore di intensa meditazione praticata da esperti della disciplina siano sufficienti per spegnere l'attività di alcuni geni legati all'origine dei processi infiammatori. Un altro studio olandese pubblicato nel 2014 ha dimostrato che la meditazione può agire sul sistema nervoso simpatico, promuovendo il rilascio di sostanze antinfiammatorie e riducendo quindi la produzione di sostanze che stimolano i processi infiammatori. Una buona notizia sì per chi soffre di forme di infiammazione cronica. Fa anche alzare la temperatura corporea. Secondo uno studio dell'Università di Singapore pubblicato su PLOS ONE, praticando una particolare forma di meditazione propria dei monaci tibetani di età Jitummo, sarebbe possibile innalzare la propria temperatura corporea. Alcuni monaci sarebbero stati infatti capaci di far salire il proprio termometro interno nel gelo tibetano a ben meno 25 gradi centigradi, arrivando ad asciugare le lenzuola bagnate avvolte attorno al proprio corpo, e può anche far abbassare la pressione. La meditazione infatti può favorire il rilascio nel sangue di ossido nitrico, una sostanza che provoca il rilassamento dei vasi sanguigni, fornendo così al sangue tubi più larghi, diciamo, in cui fluire. Ecco perché questa pratica, insieme a uno stile di vita sana e ai farmaci del caso, può aiutare chi soffre di pressione alta a ridurre l'ipertensione. E finiamo qui il nostro primo assaggio di benefici sulla meditazione. Estate con noi per completarlo e intanto buona giornata, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera. Se i fogli che abbiamo riempito li

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra quelli che sono i benefici immediati e poi a lungo termine dello smettere di fumare, perché sono centinaia le sostanze tossiche e decine delle quali anche cancerogene rilasciate quando accendiamo una sigaretta. Che il fumo sia una delle prime cause evitabili di morte prematura è noto da tempo, così come gli effetti di questa abitudine sulla salute. Ma che cosa accade quando si smette di fumare? Bene, vediamone la prima parte. Nei primi 20 minuti la pressione torna normale e piedi e mani si riscaldano. Pressione sanguigna e battito cardiaco ritornano a livelli e frequenze normali. Questo avviene perché la nicotina stimola il rilascio di epinefrina o adrenalina e norepinefrina, due neurotrasmettitori che fanno aumentare il battito cardiaco e restringono i vasi sanguigni. Proprio per la minore funzionalità dei vasi sanguigni, i fumatori tendono ad avere sempre mani e piedi freddi, ma a 8 ore dall'ultima sigaretta accesa questo primo sintomo dovrebbe essere ormai passato. Dopo 2 ore inizia l'astinenza. È questo, diciamo, il lasso di tempo in cui iniziano a farsi sentire i sintomi d'astinenza da nicotina: umore nero, senso di stordimento, tensione, difficoltà a dormire. Questo avviene perché la nicotina, di cui si sta iniziando a fare a meno, favorisce il rilascio di ormoni del benessere come serotonina e dopamina. Lo stesso meccanismo che contribuisce a creare la dipendenza da sigarette. Dopo 8 ore il sangue inizia a ripulirsi. Il sangue dell'ormai ex fumatore inizia a liberarsi dal monossido di carbonio, un gas inodore e incolore che si forma nei processi di combustione ed è tipico del fumo di sigaretta. Questo gas ha una capacità di legarsi all'emoglobina, una proteina presente all'interno dei globuli rossi, molto superiore a quella dell'ossigeno. La concentrazione di monossido di carbonio nel sangue limita pertanto la capacità di assorbimento dell'ossigeno. Tuttavia, nei fumatori di lungo corso, il monossido di carbonio fa aumentare le dimensioni dei globuli rossi, rendendo il sangue più denso e aumentando la probabilità di rischiosi e coaguli. Finiamo poi con le prime 24 ore, perché dopo 24 ore si inizia a tossire. È una reazione fisiologica dell'organismo che tenta di liberarsi dalle tossine ancora presenti nelle vie respiratorie. Inoltre, anche se è passato solo un giorno dall'ultima sigaretta, a questo punto inizia a calare anche il rischio di sviluppare malattie coronariche, cioè a carico delle arterie coronarie che trasportano il sangue verso il cuore. E allora, con questa prima lista di consigli molto utili, io vi lascio al prossimo appuntamento. State con noi per scoprire gli altri benefici dello smettere di fumare. Allora, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot. Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:02.